0: Radio Latte Mie.
1: Radio Latte Mie.
0: La tua musica italiana.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: 52 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azz!

0: me il casino.
1: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
2: Baciami.

0: 53 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove?

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.

quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. Novecentosessanta.

su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: 5 e 59.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
1: Dal
2: Buongiorno.
1: Sahara tutto bene?
2: Ah sì, caldo, caldo.
1: Non so voi, ma io mi sto sciogliendo di più del CDA del Milan.
2: Bene.
1: Sì. Sabato vado al mare e mi sa che ci resto.
2: Come
1: possibilmente sott'acqua.
2: Come sott'acqua?
3: Sott'acqua. Sott'acqua.
1: Sigla.
2: Ma come parla strano comunque?
3: Non lo so. Ho visto che il Mediterraneo è pieno di plastica.

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Ma buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. E siamo pronti,
1: sì,
0: per,
1: pronti. We are ready.
0: Per una nuova puntata degli Sveglioni qui in diretta da Milano. Alan Caligiuri, Edoardo e Simone, buongiorno.
1: Buongiorno, Edoardo. Buongiorno, tutto bene? Tutto a posto?
0: Tutto a posto, tutto a posto. Siamo pronti per una nuova puntata.
1: E
0: io direi che il caldo ci sta sciogliendo anche le palpebre.
1: Sì, sì, sì, malissimo.
0: Siete pro o contro l'aria condizionata? Io questo voglio sapere dai nostri sveglioni. Se c'è qualcuno che vuole dircelo, mi fa piacere. Tu ce l'hai l'aria
1: condizionata? A voglia, ho portato sul pinguino. Ieri sembravo Bob aggiusta tutto mentre
0: e
1: lo
0: come
1: portavo.
0: Stai?
1: Addio. Addio. Adesso da Dio. The Color.

0: Rally Sound The Colors qui su Radio Latte Miele. Devo dire che ieri ho ascoltato Paolo Fox e ieri diceva, sai cosa diceva?
1: Cosa diceva?
0: Forse cambierai lavoro.
1: Eccoci qua, perfetto.
0: Ci siamo.
1: Ma no.
0: E diamo la linea a lui, vediamo oggi.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: E siamo arrivati al 27 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, penso proprio che in questi giorni tu abbia talmente tante cose da fare da essere persino spazientito. Io non ho parlato di un periodo difficile, ma semplicemente complesso. Oggi abbiamo anche la luna in opposizione, quindi è proprio perché ti riproponi di fare tanto, tantissimo tra fine giugno, luglio, probabilmente rischi un po' di nervosismo e nei rapporti sentimentali ci vuole un attimo di pazienza in più. Il segno del Toro, con Marte che transita nel segno, non è certamente disposto a concedere spazio a oppositori. Insomma, la tua tolleranza è pari a zero, ma meglio così, perché adesso devi anche capire chi sono le persone dalla tua parte e quelle che invece vanno un pochino, non dico eliminate, ma allontanate. È un cielo di forza per il lavoro e per l'amore. Gemelli, la luna in trigono, il sole nel segno, insomma, mi sembra veramente una giornata importante. Tra l'altro, tutto quello che fai in questo periodo è davvero decisivo per il tuo futuro. Anche l'amore torna protagonista. Cancro, ci sono giornate stralunate, tu dovresti saperlo molto bene perché sei figlio della luna, sei governato dal pallido astro, quindi ci sono dei momenti in cui qualcosa non quadra o magari la suscettibilità è alta, e proprio questo giorno rischia di farti diventare un po' collerico o intransigente, mentre ci sarà un recupero già a partire da venerdì. Per il Leone sono stelle di grandi e buoni auspici, però io dico sempre, quando abbiamo un buon oroscopo dobbiamo renderci conto anche delle nostre reali possibilità, perché il Leone tende sempre ad alzare l'asticella un po' di più. Adesso bisognerebbe fare grandi cose, l'estate sarà galeotta per chi vuole sposarsi, convivere, iniziare un nuovo lavoro, però sempre nell'ottica di una buona razionalità, insomma non strafare. Vergine, con stelle sempre migliori, perché tra l'altro giovedì, venerdì avremo una bella luna, semmai sarà il weekend ad essere un pochino complesso. Se ci sono stati dei momenti di incomunicabilità con il partner, si può recuperare. Bilancia, sole e luna in buon aspetto, c'è da dire che questa è una giornata efficiente. Poi il transito della luna nel segno rappresenta anche la rinascita delle passioni, la possibilità di vivere un momento di grande introspezione interiore, quindi non sono pochi Bilancia che vogliono cambiare vita. In amore, se c'è la persona che non segue i tuoi pensieri, potresti vivere qualche intolleranza. I nati sotto il segno dello Scorpione, anche se avranno il meglio tra giovedì e venerdì, possono mettersi in gioco, e io più volte ho ricordato che giugno sarà il mese delle grandi e buone aspettative, quindi tutti quelli che hanno la possibilità di mettersi in risalto, di accettare un progetto, un programma, si daranno da fare. In amore magari c'è una persona che ti pensa o che ti interessa, attenzione però a non lavorare troppo di fantasia, insomma chiedi riscontri. Cari Sagittario, questo è un cielo che ancora è un po' confuso, Sole e Mercurio in opposizione, ma se guardo le stelle di giugno, se guardo le stelle di luglio, dico datevi da fare, assolutamente avete una marcia in più e anche oggi avete la possibilità di farvi notare. Il Capricorno è un po' pensieroso per i conti, per la stagione autunnale e invernale, sappiamo che il Capricorno lavora in anticipo, però se guardo la baraonda planetaria che c'è stata tra marzo e aprile, devo dire che sei di nuovo in pista. Stelle attive, ma stasera lieve calo fisico. L'acquario oggi è fortissimo, sole, luna in buon aspetto, però se guardo la settimana ci sono ancora dei piccoli problemi da risolvere, anche economici, personali. Se un lavoro non va, se un rapporto non va, entro giugno lo chiuderà. Il segno dei pesci ha una settimana importante, questa seconda metà, bisogna darsi da fare. 28, 29 le giornate premio anche per l'amore, incontri favoriti. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: ci vorrebbe, visto il caldo, qualcuno di voi magari si sta consolando proprio bevendone qualcuna nel pomeriggio. Parliamo di Aranciata, che è anche il titolo dell'ultimo singolo di Fra Quintale. Voi state ascoltando Radio Latte Miele, buongiorno dagli sveglioni. Abbiamo una buona abitudine per iniziare le puntate, che è quella di capire cos'è successo nella storia.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
3: Ebbene sì, oggi è il 27 maggio, santi del giorno, parte il quiz.
0: Vai.
3: E il motociclista, quello famoso.
0: Valentino?
3: No, quello...
0: Giacomo Agostini.
3: Sì.
0: Agostino.
3: Però, bravo, Sant'Agostino. Poi abbiamo un noto quotidiano italiano.
0: La Repubblica?
3: No, è quando ti lasciano andare
0: Libero.
3: Dalla galera. Bravo, però con la I in mezzo. Il
0: Liberio.
3: Bravissimo. L'accendino va.
0: L'accendino va. In che senso?
3: Se te lo prestano?
0: Va. Ah, va. Pietro. Indietro.
3: No, l'accendino va.
0: Reso.
3: Sì, oppure lo puoi dire indietro.
0: Restituito.
3: Bravo, San Restituito.
0: Ma che santo è?
3: No, è San Restituto.
0: Restituto. Ma che santo è in ogni caso?
3: Nella prigione lavorano loro.
0: I secondini.
3: Però è uno.
0: Secondino.
3: Quindi San Secondino, bravissimo. L'ultimo è San Teotropio.
0: Difficile.
3: Accade oggi 1939. Prima apparizione di Batman. Un po' come la Madonna di Fatima. Nati in questo giorno, 1944. Tanti auguri al giornalista Bruno Vespa. 82 anni.
4: Auguri.
3: 1956, il grande regista Giuseppe Tornatore.
0: Ottimo auguri.
3: Nati sportivi, nel 1958 nasceva Claudio Pollio. Sai chi è?
0: No.
3: Lottatore. Bene, lottatore. Che ti devo dire? Scomparsi oggi nel 2013 il cuore matto del grande Little Tony. Nel 2021 la grandissima ballerina Carla Fracci.
0: Sì.
3: E nel 1840 colui che non ripeteva.
0: Paganini?
3: Bravissimo.

Giovanotti Alfa, buon vento qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di sentire le vostre barzellette per far ridere tutta l'Italia. Voi ce le mandate, noi le mettiamo in onda. Sorriso.

0: Noi le mettiamo in onda perché meritano di essere messe in onda. Buongiorno sveglioni, sapete che la regola è una sola: inviarci le barzellette in qualsiasi momento della giornata. Non è importante farlo necessariamente adesso, potete farlo tra mezz'ora, tra un'ora, stasera, oggi pomeriggio. L'importante è che ce le mandiate al nostro numero di WhatsApp, noi le prendiamo e le mettiamo in onda.
1: C'è uno, no, un obo, ma un pidocchio, proprio un tirchio,
0: tirchio,
1: no? Che sta per morire, no?
0: No.
1: Loro sono proprietari di un negozio, no? Che sta per morire, allora sul letto di morte c'è tutti, c'è parenti, figlioli, no? Che
0: certo.
1: Teresa, ci sei accanto a me? Sì, ci sono, babbo. Claudio, ci sei accanto a me? Sì, ci sono, babbo. Maria, ci sei accanto a me? Sì, ci sono, babbo. Ma il negozio, e ci sta.
0: Certo.
2: È giusto, la preoccupazione è importante. Chi ci sta al negozio? Scusa, se l'attività è mia, non è che venite qua.
0: Ho capito, ma il punto c'è, cioè, chiuso per lutto, non so.
2: No. Bravo il nostro venditore. Detto questo, se volete anche voi mandarci una barzelletta, è molto semplice, sapete come si fa. Dovete mandarci un WhatsAppino audio con la vostra barza al 335 787 1910, pronti a far ridere tutti.

0: Di solito quando parte questa canzone parte anche, diciamo, una sorta di trenino.
1: Sì, occhio se siete in macchina però, perché sì, se fate il trenino con la macchina.
0: Ascoltiamo Lu Colombo con Maracaibo.

0: Fidati di me, Laura Pausini, una canzone stupenda del 2001 che ricordo molto bene, molto
1: giostra molto anche bene. Questa o
0: un po' giostra, sì, devo dire che è il periodo delle giostre di Serigno. Vabbè, detto questo, noi facciamo un tuffo all'indietro perché c'è l'appuntamento con la storia della musica.
2: L'appuntamento con la storia della musica, ogni giorno negli Sveglioni.
3: Era il 27 maggio 1978. Quel giorno Francesco De Gregori debutta in classifica con Generale, una sorta di ballata introdotta dal riff di pianoforte suonato da Alberto Visentin. È un pezzo incredibile nella fusione di musica e testo, con quell'incalzare battuto che non lascia un attimo di respiro, un accavallarsi di immagini che sfumano una nell'altra. Con Generale, De Gregori uscì dalla notte del dopo Palalido del 2 aprile 1976, dove era stato vittima di una violenta contestazione, una sorta di processo pubblico, dopo che un gruppo di autonomi della sinistra extraparlamentare costrinsero il cantautore a interrompere il tour e a ritirarsi dalle scene.
4: Io credo che questo mestiere, il mio mestiere, abbia bisogno di una bancarella dove far vedere la propria mercanzia, senza dare a questa parola un valore negativo. Quindi e cercherò tutte le strade per poter far ascoltare queste canzoni alla gente, prima fra tutte sarà quella di fare concerti, appunto.
3: Generale parla del ritorno da una guerra, sì, ma che può anche essere quindi un ritorno umano, quotidiano, artistico e sociale. Uno snodo fondamentale in un percorso di vita.
0: Che canzone, ragazzi! Francesco De Gregori, Generale, una canzone stupenda.
1: Altra categoria,
0: sì, questa è poesia pura con della musica sotto. L'ascoltiamo e sicuramente la canteremo tutti.

0: Mamma mia, non abbiamo smesso di cantarla mai. Cioè,
1: no, proprio...
0: è strano quando ci sono queste canzoni.
1: Nella vita ci sono le categorie, diceva qualcuno, e lui sì, fa parte sì. di una categoria che gli altri. No, proprio insensata questa
0: Se
1: canzone.
0: Se dovessi identificarlo in una squadra di calcio, De Gregori, che squadra
1: sei? La mia Juventus. La mia
0: Juventus.
1: Sì, perché storia, perché è un po' la working class hero, perché la Juve nasce come la squadra di un gruppo di ragazzi seduti su una panchina, un'immagine estremamente naturale, no? Se vogliamo. E lui me lo immagino un po' così, seduto su quelle panchine, come quei ragazzi che hanno fondato la Juve, a scrivere le sue canzoni. Poi vabbè, ha scritto un paio di canzoni che per me sono tanta roba generale. Poi c'è Sempre per sempre, che per me è un altro pezzo che
0: vabbè, sì,
1: mi ha lasciato tanto.
0: Sono proprio un'altra categoria.
1: Sì, Rimmel.
0: Invece, mi piace questa cosa di identificare dei cantanti in delle squadre
1: tipo
0: di calcio,
1: il Milan, eh? Per te che cantautore sarebbe?
0: Ma dipende quale Milan, sei sempre lì a giostrare.
1: No vabbè, il Milan in generale, cioè comunque la storia non si cambia, cioè il Milan è cioè la storia del Milan rimane la storia del Milan.
0: Il Milan secondo me è Eros Ramazzotti, potrebbe essere.
1: Oddio,
0: potrebbe
1: essere lui il grande juventino, però ci può stare.
0: No, ma io sto guardando tipo la storia, no? Grandissimo, a un certo punto spacca in tutto il mondo, poi ha un piccolo momento di defiance, pur rimanendo sempre il grande Eros Ramazzotti, giusto?
1: Beh, è bello.
0: Quindi, sì, io l'ho vista più in questa chiave. E
2: bello. Vasco Rossi?
0: Il Real Madrid? Il Barcellona?
1: Forse il Real Madrid. Forse il Real Madrid, anche se le origini sono ben diverse, perché il Real Madrid comunque è la squadra di Santiago Bernabeu, è la squadra di non lo so se calza a
0: pennello. Beh, lui è la squadra, lui è il cantante dell'Emilia Romagna, dai.
1: Sì, però non lo so che squadra, forse non è nemmeno assimilabile ad una squadra. Vasco Rossi.
0: Pavarotti potrebbe essere il Brasile, cioè, se dobbiamo
1: il Brasile non è nazionale, no? Non lo so.
0: Sì, ma Pavarotti è nazionale, dai, non è italiano. Pavarotti è nazionale.
1: Forse Toto Cutugno è il Brasile.
0: Ma no!
1: No, dici no? Non lo so, io
0: no,
1: lo so.
0: No, non ce lo vedo.
1: Boh, non lo so, provate a fare anche voi i paragoni. Sveglioni 335-787-1910.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Air Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare.

0: Era Sanremo 2023, con la Pesce di Martino si presentavano con Splash appena ritrovata su Latte Miele. Buongiorno Sveglioni, adesso dobbiamo collegarci con il grande maestro di vita.
1: Pronto?
0: Pronto, salve complottista.
1: Sono il complottista.
0: Tutto bene?
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a lei.
1: In questa mattinata vi svelerò qualcosa che ancora nessuno è stato in grado di svelarvi.
0: Vabbè,
1: intanto vi aprirò gli occhi, brutti stolti, perché solo voi credete ancora alle favole.
0: No,
1: io le favole le scrivo.
0: No, lei non dovrebbe raccontarle. Dovrebbe dire: io le favole non le racconto. Frase è questa.
1: Se devi anche dire quello che devo dire io.
0: Però la frase.
1: Vuoi farlo tu?
0: No!
1: Vuoi venire qua
0: no.
1: Tu? Vuoi informarti tu?
0: Ci mancherebbe, però.
1: Arrivato. Come si chiama quello lì?
0: Chi? Alberto Angela. No. Ma perché Parpiglia?
1: Allora. Voi, brutti stolti, avete assistito questo weekend alla finta uscita dalla Champions di Juventus e Milan.
0: No, non è finta, è vero, sono
1: ragazzi. Assolutamente no, voi siete degli stolti e credete ancora a quelle cose che vi raccontano.
0: Ma no, non è la verità.
1: Loro non hanno perso, assolutamente. Non
0: ma come no?
1: Pareggiato né perso. No. Loro sono stati indicati per fare un torneo a sé, dove le più forti del mondo si scontreranno. Solo in pochi lo sanno. E altri quattro.
0: Che torneo è?
1: Si chiamerà il torneo dei migliori.
0: Dove lo
1: faranno in tutto il mondo contro artisti di un certo calibro.
0: Come artisti?
1: Squadre che hanno ancora tutto da dimostrare.
0: Ma scusa, ma che c'entrano gli artisti? Non capisco.
1: Perché i calciatori sono degli artisti.

0: Grazie.
1: Ma no, ma non è vero.
2: Bella nuova palla, quando gravi, poi tu credi a tutto il resto.
1: Ma come?
2: Secondo te il Como avrebbe potuto andare in Champions League?
1: Eh sì, c'è andato, è arrivato quarto.
2: Assolutamente no.
1: Ma come no?
2: È tutta una finzione.
1: Ma non è vero.
2: Perché Juve e Milan dovevano arrivare dopo per giocare questo super torneo formato da squadre di un certo livello.
1: Tipo?
2: Che si sfideranno.
1: Tipo?
2: Non so se posso dirtelo.
1: Eh beh, Juve e Milan, sì, a quanto pare. Poi cosa c'è?
2: In Spagna si parla del fortissimo Valencia.
1: Ma il Valencia è quasi retrocesso, non c'entra più, non esiste.
2: In Italia si parla della fortissima Prosesto.
1: No, non c'entra.
2: Squadre di un certo livello.
1: Certo.
2: Si sfideranno fino all'ultimo livello. Perché?
1: Perché?
2: Per vincere la Coppa dei Migliori.
1: Certo, la Coppa dei Migliori. Un gelato, praticamente.
2: Migliore Coppa Migliori.
1: Tutto a posto?
2: Altri aggiornamenti ve li darò più avanti.
1: Ma
2: solo questo vi posso dire oggi.
1: Vabbè, grazie.
2: So solo che il grande giudice sarà Alfonso Signorino.
1: Non credo proprio.
3: Gli Sveglioni. Sulla miele.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

Mercoledì è il 27 di maggio, buongiorno dagli sveglioni, Alan Caligiuri, Edo De Simone con voi fino alle 8 di questa mattina, 335-787-1910, il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Cominciate a svegliare i bambini perché tra poco si potranno sfogare con lo spazio sfogodromo, dire quello che non gli va sulla vita, sulla scuola, sulla casa, su quello che in generale non gli torna, e ditegli di farlo perché il più simpatico potrebbe ricevere un bel regalo venerdì.

7 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

ti posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: Giulio Fabio Concato dopo questa canzone. Voilà.
1: Beh, che bella, che tra l'altro era già una canzone di Concato che Giulia ha riprodotto.
0: Rilassante. Noi adesso vi spariamo le casse nell'orecchio perché è arrivato il disco sveglione.
1: Sì, allora, disco sveglione di oggi, andiamo a ripescare un pezzo del Sanremo 2025. Quello che è arrivato secondo, quello che ha rappresentato l'Italia allo Eurovision Song Contest. Se vi eravate dimenticati del suo nome, vi rinfreschiamo la memoria. Lucio Corsi, Volevo essere un duro.

0: Lucio Corsi in questa versione. Magari non siete abituati a sentirlo, però a noi piaceva così, quindi.
1: Ma chi l'ha fatto, Luciano?
0: Non lo so. No, Luciano.
2: Luciano?
0: Lucio.
2: No, Luciano diceva del Luna Rossa.
0: Magari, che voglia di. Come si chiama? Ragù di polpo e burrata.
2: Sì,
0: che
2: no, ma ancora di più erano gli spaghetti al burrito. Luna Rossa che ha riaperto, andate tutti perché adesso è fenomenale. Rimini.
0: Noi ci sono le news.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Almeno 31 morti per l'offensiva israeliana in Libano. A Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. In Iran l'aviazione americana, nonostante i negoziati in corso, ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Dall'assemblea di Confindustria attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, soprattutto sul fronte della competitività. Giorgia Meloni invita Bruxelles a fare di meno e meglio, le replica alla segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui la premier dimentica che va in Europa da 4 anni. Ancora incidenti sul lavoro, morti schiacciati in circostanze simili, 3 operai in Toscana, Emilia e Sicilia. Almeno 7 morti in Francia per il caldo. Oggi in Italia 14 città in allerta arancione. 4 di esse, Bologna, Roma, Firenze e Torino, domani avranno il bollino rosso. Tennis, ottimo esordio di Sinner a Roland Garros. Il numero 1 del mondo elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4 e si appresta ad affrontare l'argentino Cerundolo che ha sconfitto il britannico Fernley. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi che batte in 4 set Griekspoor e Darder che ha la meglio su Hofner in 3 set. Tutto da Davide Camera, buona giornata.
5: Spot.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
8: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
9: Power Laser, dal 2008. rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
11: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: porno, bambole di pezza qui su Radio Lade Miele in questo mercoledì 27 maggio.
1: Di nuovo buongiorno.
0: Non abbiamo parlato per niente della nostra festa aziendale. Era una festa aziendale?
1: Non lo so, era una cena, facciamo una cena. Siamo andati a cena ieri sera con tutto il team di Latte Miele e niente, questo. Abbiamo preso un caldo epocale. È una roba. Cioè, dovevo sentire.
0: Intanto, perché?
1: Boh. Non lo so.
0: Cioè, perché c'era questa cena?
1: Così. Per andare per vedersi tutti insieme, cosa che succede se non alle riunioni praticamente mai. Cioè, in realtà il filoscopo era molto nobile, credo, no?
0: Quale? Cioè, stare insieme.
1: Vedersi tutti insieme, un po' tutti insieme, vedere anche dei colleghi, tipo quelli del weekend che non vediamo mai. Secondo me è molto bella come cosa.
0: Sì. Beh, come ti sei trovato?
1: Mi sono trovato tutto a posto, è stato molto bello. Vabbè, io sono stato seduto davanti a Francesco Carrubba e di fianco a Roberto Alessi. Top.
0: Sì.
1: Il mio posto era top, peccato i 103 gradi che insomma, erano là da quelle parti, però cioè, mi sono divertito, in mezzo a loro è stato veramente bene, sono state belle chiacchierate. Tu eri vicino a noi,
0: però.
1: Esatto, tu eri vicino a noi.
0: Cioè, ma ero di fianco a te, ma che modo di fare è?
1: Tu eravo davanti Carrubba, Alessi, e c'eri tu che chiudevi il quartetto. Beh, ma con te non avevo dubbi che mi sarei trovato bene a cena.
0: Sì.
1: Ma anche con loro, ma anche con loro.
0: Ho fatto fare anche quella cosa ad Alessi a tua madre.
1: Abbiamo fatto un video di saluto. Poi, tra l'altro, vi siete persi un Alan Caligiuri che si esibiva sulle note di Holly. Peccato che non ti ho ripreso, perché
0: cantare a squarciagola è una cosa che mi piace tanto, soprattutto dove mi diverto, perché se non mi fossi divertito non l'avrei mai fatto.
1: No, ma su Ballore della Nostalgia hai dato il meglio di te. Peccato, perché avrei avuto del materiale per poter dire fine.
0: Però io ho cercato di entrare in tutti i video dei colleghi, tutti quelli che realizzavano
1: i
0: video.
1: Hai fatto bene.
0: Io ho cercato di farmi vedere, così non si sono poteva protagonista.
1: Dire, bravo, così non si poteva dire che non c'eri. Cioè, questo è la base.
0: Bravo.
1: Senti, ti faccio un regalo, ti faccio sentire una di quelle canzoni che secondo me quest'estate ci porteremo dietro. Sta già diventando virale su TikTok. Occhio alla penna. Questa ce la tiriamo per un po'.

0: Brescia da Dio qui su Radio Latte Miele, una canzone molto molto molto bella.
1: Cioè, tiriamo avanti per un po', cioè perché lo spieghiamo al volo, perché lui dice nel testo, dice: io ti avrei pure detto di no, ma eri vestita da Dio. E su TikTok il trend è tipo: io ti avrei pure detto di no, ma per esempio, ma avevi i tatuaggi e i capelli ricci, ma avevi il taglio di capelli che mi piaceva. Quindi il trend è: io ti avrei pure detto di no, ma alla fine
0: bellissimo questo trend, cose da giovani, ma adesso
2: il mio di trend, l'indovinello.
1: Mamma già, adesso metto anche la sigla.
3: Se la giornata bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
4: Bene bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
1: Ero così preso dallo spiegare il trend che non ho aperto la pagina della sigla. Allora, capito. Comunque l'abbiamo messa. Buongiorno sveglioni, indovinello
0: buongiorno
1: del giorno. Allora, l'indovinello è il seguente. La somma dell'età di 5 ragazzi è 48.
0: Sì.
1: Tra 10 anni quale sarà la somma delle loro età? Basta. Questo è l'indovinello.
0: Ah, beh, allora questo è difficile.
1: È meno semplice di quello che si pensa. Non fermatevi al primo ragionamento, per favore.
0: Se vi fermate
1: al primo, sbagliate. 100-100.
0: Me lo ridici.
1: Certo,
0: me lo ridici.
1: La somma dell'età di 5 ragazzi è 48. Tra 10 anni, quale sarà la somma delle loro età? Questo è l'indovinello.
0: Beh, non è facilissimo.
1: No, perché se vi fermate al primo ragionamento sbagliate. Vi vedo che state già prendendo il telefono per inviarci il WhatsApp audio dicendo il numero sbagliato. Calma.
0: Allora posso dire: Tony da Torino la indovina oggi. Facilissimo.
1: Sì,
0: Tony ce l'ha. Tony ce l'ha e Poste anche, te lo dico chiaro.
1: Poste sono in 31, ci credo che si danno una mano tra di loro, ma è bello così, è bello così.
0: Sì, infatti, perché devi dire sono in 31? Meno male.
1: Esatto, beati loro. E vabbè, lo ripetiamo per l'ultima volta, così almeno hanno tempo.
0: Vai,
1: somma dell'età di 5 ragazzi è 48. Tra 10 anni, quale sarà la somma delle loro età?
0: Ok, quindi 335 787 1910.
5: Gli sveglioni sul latte e miele.

0: sa di felicità.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Spot. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
0: Indovinello di oggi, la somma dell'età di 5 ragazzi è 48. Tra 10 anni, quale sarà la somma della loro età? 335 787 1910.

0: Irene Grandi, sposati subito, mi raccomando, fallo adesso,
1: con
0: calma, è importante.
1: Subito.
0: Sposati subito, lo dice Irene Grandi, e bisogna farlo.
1: Ho capito, ma tanto ci va la mancia, cioè la base d'asta. Poi sì, bisogna capire location, date, che tipo di matrimonio una in testa, ci vanno tante cose. Di base la moglie, ecco.
0: Vabbè, mi dovevi leggere un messaggio, vuoi leggermi?
1: Sì, allora, nella prima ora ci siamo divertiti a paragonare gli artisti della musica italiana, delle squadre di calcio o a delle nazionali, e ci ha scritto Sara dicendo: i Jalis sono un po' come la nazionale italiana, perché loro non riescono a entrare a Sanremo da 30 anni e la nostra nazionale non riesce ad andare ai mondiali da 12. Effettivamente. Non fa un piede.
0: Sì.
1: Questo non arrivare mai è effettivamente accomuna i Jalis e la nazionale
0: italiana.
1: Però
0: devo dire che i Jalis...

0: Tifo più per i Jalis che per la nazionale italiana.
1: Oh, sai che penso che sia un sentimento abbastanza comune? Cioè nell'ultimo...
0: Perché vabbè, la nazionale italiana non ci mette impegno, quindi non se lo merita. I Jalis a me fanno tenerezza. Io vorrei che andassero a Sanremo perché se lo meritano. Abbiamo portato in questi ultimi anni delle...
1: Ma sai che secondo me nel trentennale della loro vittoria con Fiumi di parole...
0: No, non lo so. Secondo me non li... No, no. Secondo me no.

0: Giorgio Vanni con Maledetti Scarafaggi qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento dei nostri bimbi, bambini, ragazzi, o come volete chiamarvi, anche perché magari vi sentite già uomini e donne.
1: Piccole partite IVA, insomma.
0: Piccole partite IVA che crescono, sì, potrebbe essere.
1: Sì, per qualcuno sì.
0: Allora, noi abbiamo ideato questo momento chiamato sfogodromo. In realtà l'ho inventato io, Edo non c'entra niente.
1: No, però Edo poche idee, effettivamente.
0: A piacere, ma ne avrai tantissime tra poco. Nella nuova stagione, diciamo così, nella nuova stagione.
1: Il TBD, tutto TBD.
0: Sì. Vabbè, comunque, bambini, sapete come funziona, avete la possibilità di sfogarvi su qualcosa che vi succede durante la giornata o le giornate. Avete dei rapporti un po' incrinati con famiglia, quindi non vi va bene quando la mamma vi sgrida, vi dice quello che dovete fare, siete in disappunto con vostro fratello che è anche un po' manesco, o a scuola qualcuno si comporta male, la maestra. Diteci quello che volete, sapete come si fa? 335 787 1910, anche perché noi non lo ricordiamo mai abbastanza, il miglior disappunto, il miglior sfogodromo sarà premiato venerdì. Quindi,
2: ciao Radio Latte Miele, sono Simone da Torino e ho 9 anni e mi dà un botto di fastidio quando non si mettono le scarpe e ogni volta il nervoso mi sale alle stelle. Vabbè, ciao.
0: Cioè, lui ma dice, che se
1: è quando non riesce a infilare le scarpe, che ci va il calzascarpe, si nervosisce. Ci sta.
0: Io pensavo quando qualcuno non si metteva le scarpe e gli puzzavano i piedi, perché comunque.
1: Ma perché?
0: Cioè, no, vabbè, dobbiamo dirlo, i piedi dei bambini, con tutto il bene che vi voglio, però.
1: Ma no, mia, lui penso che si riferisse alle scarpe, cioè quando lui non riesce a infilarle, allora è il nervosismo alle stelle. Ci sta.
0: Ok, va bene, bravissimo. Continuate così, avete quanto tempo volete, quindi 335 787 1910.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica.

0: dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Spot.
7: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari

0: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
1: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
2: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
3: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista!

0: Mahmood con Soldi qui su Radio Latte Miele. Siamo arrivati al momento, capiamo se i nostri sveglioni sono in grado di indovinare gli indovinelli, anche quelli difficili e matematici.
1: Ci avete scritto in tantissimi oggi, grazie. L'indovinello diceva: la somma dell'età di 5 persone è 48. Tra 10 anni quale sarà la somma delle loro età? Sentiamo.
2: Radio Latte Miele, io sono Orazio da Forlì e volevo rispondere all'indovinello di stamattina.
1: Vai, prego.
2: Stamattina era 98, perché
1: bravo,
2: ogni ragazzo fra 10 anni avrà 10 anni in più.
1: Perfetto.
2: E quindi dovremmo sommare 50 più 48 che fa 98.
1: Ciao. Bravissimo, bravo.
3: Ciao,
1: bravo.
3: Sono da Ortanova. Per me il numero è 98 anni avrà.
1: Molto bello.
0: Bravissima.
3: Salve,
0: nuova
3: buona
0: sveglione.
3: Giornata.
1: Buona giornata.
0: Ciao,
1: a te. Ciao.
0: Salve.
4: Buongiorno sveglioni.
0: Sì,
4: mi viene in mente 58?
1: No.
4: Possibile?
1: No.
4: Ciao,
1: no,
4: Francesca.
1: No, no, no. Eh no,
4: ciao,
1: tutti guadagnano 10 anni, non solo la somma. Fra, occhio.
5: Buongiorno sveglioni.
1: Buongiorno.
5: Ben trovati, scusate, 2 giorni di assenza.
1: Figurati.
5: La risposta al quiz di oggi è 98, secondo me.
0: Sì, bravissimo.
5: Poi,
0: bravissimo.
5: Non lo so.
0: È triste.
5: Buona giornata,
0: triste.
5: Un abbraccio.
0: Sei triste.
5: Dicelo
0: se sei triste.
1: Non è informissimo oggi, Luciano.
0: Non è informissimo.
6: Buongiorno, latte miele. Ma io penso
1: che
6: la
1: pensa?
6: Somma di 5 ragazzi e 48
1: 10 anni
6: diviso 5 sono 9 anni e mezzo più
0: no.
6: Tra 10 anni aggiungi 10,
0: non era così il conto.
6: Sono 19 anni e mezzo, penso.
1: Sai che non ci ho capito niente della
0: anch'io, ma no, 10 per ognuno.
1: Zero.
7: Ciao sveglioni, sono Alessandro da Palermo.
1: Ciao Ale.
7: E per me la risposta all'indovinello è 98 anni.
1: Bravo, bravo, bravo.
8: Buongiorno, Ignazio da Fasano.
1: Salve Ignazio.
8: Per
1: Ignazio.
8: Me l'età fra 10 anni e 5 ragazzi sarà 96.
1: No,
8: 96 anni.
1: Come 96?
8: Grazie, buona
1: 96.
8: Giornata.
1: Ma no, il 9 è giusto, ma è 98.
0: Lascia fregare. 96.
9: Buongiorno sveglioni, sono Elsa.
1: Eccola.
9: Da Rottole.
1: Ciao amore mio.
9: Partecipo di nuovo oggi, visto che è di nuovo matematica, ma non so.
1: È nervosa.
9: La somma della loro età è 98.
1: Sì,
0: brava.
9: Comunque, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te.
0: Buongiorno a
1: tutti, tranne a Edo.
10: Buongiorno cari sveglioni. L'età dei ragazzi fra 10 anni sarà di 98 la somma. Grazie e buona giornata. Michele da Grottole.
1: Un bicchiere d'acqua per lui la matematica.
8: Allora questa la so.
1: Cos'è?
8: Dunque, 5 ragazzi che per adesso hanno 48 anni, fra 10 anni ne hanno 98. Insomma,
0: bravo!
8: Pier Giorgio d'Asti.
1: Ciao
8: Pier. Ragazzi.
1: Ciao Pier.
0: Ciao Pier Giorgio. Pier Giorgio. Mamma, che sogno chiamarmi Pier Alan. Cioè, perché? Vorrei essere figlio di Berlusconi. Quindi Pier Alan. Avrei chiamato mio figlio Pier Liam.
1: Molto
0: sarebbe
1: bello.
0: Stato bellissimo. Pier Edo.
1: No.
11: 8:01.
0: Cari sveglioni d'Italia, siamo arrivati alla fine di questa fantastica puntata di mercoledì 27 maggio 2026. Purtroppo gli sveglioni hanno chiuso, finito, finish. Come fischia l'arbitro i tre
1: non
0: fischi.
1: Non credo
0: però,
1: fischi proprio così, però.
0: Così. Non è che posso
1: ne fa tre lunghi, non 50.
0: Ma io le faccio come voglio i miei fischi. Ti ho detto qualcosa a te sui tuoi fischi?
1: No, ci mancherebbe. Allora,
0: non venire a dire qualcosa. È arrivato Francesco Carruba, sostituto di Francesco Bianco. Buongiorno.
12: Buongiorno, io fischio malissimo. Se posso dire, io fischio.
0: Ma che ce n'è? Ma perché? No, catcalling, giusto? Quindi,
1: ma chi se ne frega del catcalling?
0: Ma no, c'è. E allora, meravigliosa, amore mio, com'è? Vabbè, detto questo, volevo chiedere una cosa al giornalista Francesco Carruba. Francesco Carruba, cosa ne pensi della Ferrari elettrica?
12: Della Ferrari è un po' come, non so, la pizza senza salame piccante, diciamo.
1: A lui non torna qualcosa. Vabbè, Fra, insomma, questa Ferrari elettrica non ti torna, ma ci sta. In bocca al lupo, passati 2 belle ore in compagnia degli ascoltatori di Latte e Miele.
12: Viva il lupo!
1: Noi sveglioni torniamo domani mattina, puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8. Fra, ma dove?
12: su Radio Latte Miele.
1: Mamma mia, come le sai tutte, sei il numero uno.
13: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni. Ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi. Bye bye.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: E siamo arrivati al 27 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, penso proprio che in questi giorni tu abbia talmente tante cose da fare da essere persino spazientito. Io non ho parlato di un periodo difficile, ma semplicemente complesso. Oggi abbiamo anche la luna in opposizione, quindi è proprio perché ti riproponi di fare tanto, tantissimo tra fine giugno, luglio, probabilmente rischi un po' di nervosismo e nei rapporti sentimentali ci vuole un attimo di pazienza in più. Il segno del Toro con Marte che transita nel segno non è certamente disposto a concedere spazio a oppositori, insomma la tua tolleranza è pari a zero, ma meglio così, perché adesso devi anche capire chi sono le persone dalla tua parte e quelle che invece vanno un pochino, non dico eliminate, ma allontanate. È un cielo di forza per il lavoro e per l'amore. Gemelli, la luna in trigono, il sole nel segno, insomma mi sembra veramente una giornata importante. Tra l'altro tutto quello che fai in questo periodo è davvero decisivo per il tuo futuro. Anche l'amore torna protagonista. Cancro, ci sono giornate stralunate, tu dovresti saperlo molto bene perché sei figlio della luna, sei governato dal pallido astro, quindi ci sono dei momenti in cui qualcosa non quadra o magari la suscettibilità è alta e proprio questo giorno rischia di farti diventare un po' collerico o intransigente, mentre ci sarà un recupero già a partire da venerdì. Per il leone sono stelle di grandi e buoni auspici, però io dico sempre, quando abbiamo un buon oroscopo dobbiamo renderci conto anche delle nostre reali possibilità, perché il leone tende sempre ad alzare l'asticella un po' di più. Adesso bisognerebbe fare grandi cose, l'estate sarà galeotta per chi vuole sposarsi, convivere, iniziare un nuovo lavoro, però sempre nell'ottica di una buona razionalità, insomma non strafare. Vergine, con stelle sempre migliori, perché tra l'altro giovedì, venerdì avremo una bella luna, semmai sarà il weekend ad essere un pochino complesso. Se ci sono stati dei momenti di incomunicabilità con il partner, si può recuperare. Bilancia, sole e luna in buon aspetto, c'è da dire che questa è una giornata efficiente. Poi il transito della luna nel segno rappresenta anche la rinascita delle passioni, la possibilità di vivere un momento di grande introspezione interiore, quindi non sono pochi Bilancia che vogliono cambiare vita. In amore, se c'è la persona che non segue i tuoi pensieri, potresti vivere qualche intolleranza. I nati sotto il segno dello Scorpione, anche se avranno il meglio tra giovedì e venerdì, possono mettersi in gioco e io più volte ho ricordato che giugno sarà il mese delle grandi e buone aspettative, quindi tutti quelli che hanno la possibilità di mettersi in risalto, di accettare un progetto, un programma, si daranno da fare. In amore magari c'è una persona che ti pensa o che ti interessa, attenzione però a non lavorare troppo di fantasia, insomma chiedi riscontri. Cari Sagittario, questo è un cielo che ancora è un po' confuso, Sole e Mercurio in opposizione, ma se guardo le stelle di giugno, se guardo le stelle di luglio, dico datevi da fare, assolutamente avete una marcia in più e anche oggi avete la possibilità di farvi notare. Il Capricorno è un po' pensieroso per i conti, per la stagione autunnale e invernale, sappiamo che il Capricorno lavora in anticipo, però se guardo la baraonda planetaria che c'è stata tra marzo e aprile, devo dire che sei di nuovo in pista. Stelle attive, ma stasera lieve calo fisico. L'acquario oggi è fortissimo, sole, luna in buon aspetto, però se guardo la settimana ci sono ancora dei piccoli problemi da risolvere, anche economici, personali, se un lavoro non va, se un rapporto non va, entro giugno lo chiuderà. Il segno dei pesci ha una settimana importante, questa seconda metà, bisogna darsi da fare, 28, 29 le giornate premio anche per l'amore, incontri favoriti. Vi abbraccio, domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

0: Superstar, subito dopo l'oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte Miele, con il duetto tra Giorgia e Tiziano Ferro, che si appresta a dare il via al suo tour. Mancano davvero pochi giorni, si parte sabato 30 maggio dallo stadio Teghil di Lignano, e tra l'altro Tiziano Ferro ha annunciato che le prime date di Milano, Roma e quella di Messina sono già sold out, quindi si è detto davvero felice. Inizia così una nuova puntata di Wake Up.
1: Wake Up, la sveglia di Radio Latte Miele.

0: Per questa mattina a Wake Up non c'è Francesco Bianco, solo per oggi è impegnato con OK Salute, quindi lo aspettiamo il suo ritorno domani sempre dalle 8 alle 10. Oggi c'è Francesco Carrubba invece che vi parla, vi dà il buongiorno, e in regia c'è Natalia Scalatelli, che è sempre un piacere ritrovare lì al suo posto. Allora, stiamo insieme fino alle 10. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi: 335 787 1910. Tra poco iniziamo subito con le notizie, gli aggiornamenti, l'informazione. Magari partiamo dal caldo anomalo di questi giorni, di questa giornata in particolare, perché arrivando presto in studio questa mattina faceva già un bel caldo.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Spot. Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche e Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
9: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
11: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Ristorante Country House 343 e a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 343, dove se mangia se beve lui.
12: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
13: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
14: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.

Serena Brancale, Levante e Delia, tutte e tre insieme per Al mio paese su Radio Latte Miele. E nel nostro paese in generale in queste ore, in questi giorni fa molto molto caldo, anzi oggi ci apprestiamo a vivere un picco, perché questo mercoledì 27 maggio è il giorno più afoso di questa settimana, sempre merito dell'anticiclone africano che si aggira sul nostro paese, che fa raggiungere per esempio i 35 gradi in pianura padana, essendo a maggio, insomma sono temperature elevate. E questi picchi di calore, queste allerte sono specialmente nell'area del centro nord della nostra penisola. Si parla quindi di caldo anomalo. Se ieri c'era il bollino arancione in 12 città, oggi aumentano fino a 15, tanto che sono già partiti un po' in anticipo i bollettini quotidiani del Ministero della Salute, proprio per tenere aggiornati i cittadini. E questo avvio anticipato delle allerte conferma che l'aumento delle temperature è ormai una tendenza confermata, consolidata, quindi le ondate di calore non sono più eventi rari, occasionali, ma cose che capitano spesso, fenomeni ricorrenti che quindi richiedono da parte nostra anche una certa organizzazione e attenzione. Le uniche città appunto al sicuro dall'anticiclone che resteranno con il bollino verde, quindi senza allerta, oggi sono Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia e Palermo. Qui insomma le temperature non dovrebbero essere eccessive. Bossa Nostra, l'ultimo singolo di Gaia su Radio Latte Miele.

0: Bossa Nostra, Gaia su Radio Latte Miele, è il disco Latte Miele di questa settimana. Per chiudere la parentesi sulle temperature di questi giorni, fanno pensare insomma anche i gradi che vengono raggiunti in questi stessi giorni in Francia, in Gran Bretagna, Regno Unito, in particolare a Londra si parla insomma di un record di 35 gradi, è sicuramente un primato per questo periodo anche per la capitale inglese. Ed è in queste condizioni meteorologiche che va avanti il 109esimo Giro d'Italia. Oggi siamo alla 17esima tappa ed è la Cassano d'Adda Andalo, quindi si parte più o meno poco dopo le 12, poco dopo mezzogiorno. Per 202 chilometri si va dalla Lombardia, si arriva fino in Trentino. Viene definita come una frazione mossa, mi fa sempre sorridere questa definizione del ciclismo. Non ci sono asperità particolarmente complicate, la salita di Andalo comunque è di quasi 6 chilometri. Si riparte con Vingegaard in maglia rosa, il 29 danese, che ha un buon vantaggio su Felix Gall e su Aresman. Il migliore italiano è Davide Piganzoli al momento, anche se un po' indietro rispetto a Vingegaard. Ricordiamo anche che il Giro d'Italia si concluderà questa domenica 31 maggio a Roma.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in corrispondenza dei viadotti tra gli svincoli di Quadri e della stazione di Archi in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Porcinari e Aprati in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
11: Spot.
12: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rhapsody Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero!
11: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
13: Gesildo, dove mangiamo oggi?
14: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
13: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
14: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
13: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta la colina.
14: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
13: Ristorante Chalet numero 7.
14: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
15: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram. A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
12: Sabato 30 maggio a Castel Sant'Angelo, Rieti, gruppo storico Sabino Raffaello Simeoni Ensemble in concerto Mirabilia 2026. Martedì 2 giugno a Monte Monaco, Ascoli Piceno, Nicola Pesaresi, Teatro Lunatico Fabularum, Il Guerin Meschino e La Fata Sibilla con Mirko Abruzzetti.
16: Inizia un nuovo viaggio nel tempo della musica. Oggi eccezionalmente partiamo dal 1985 con i Mattia Bazar e Ti Sento, e poi ricordiamo Little Tony nel giorno della sua scomparsa con Cuore Matto.

0: navigare.
1: Cuore matto, Little Tony dal 1967 su Radio Latte Miele, lo riascoltiamo oggi, in particolare mercoledì 27 maggio, perché cadono i 13 anni dalla sua scomparsa. Si era spento proprio oggi nel 2013, lui era nato nel 9 febbraio 1941, quindi questo è anche l'anno in cui avrebbe compiuto 85 anni. Parliamo ora di tennis, Roland Garros con Jannik Sinner che ha

Addirittura sembrava che la partita potesse finire in fretta, poi c'è stato qualche errore in più del solito, qualche servizio sbagliato a metà del secondo set. La partita si è allungata leggermente a poco più di due ore e otto minuti. Comunque per Sinner alla fine tutto bene, una bella vittoria, e continua la sua ascesa in questo torneo insieme agli altri azzurri in campo. Ora continua il nostro viaggio nel tempo della musica. È arrivato il momento di passare per il decennio degli anni 90. Qui siamo nel 1991 con l'inconfondibile graffio nella voce di Marco Masini. Questo è il suo brano che si intitola Ti vorrei.

vorrei, Marco Masini su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica. Qui siamo passati per il 1991. Tornando ai giorni nostri, diamo uno sguardo anche alla vicenda delle Maldive, perché la Procura di Roma ha inviato proprio alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale, si chiama così questo atto nel

0: l'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani e con quest'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere tutti gli atti che servono, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 sub proprio per fare l'immersione che poi è risultata fatale. E quindi atteso anche in particolare l'invio della telecamera GoPro che i 5 sub hanno utilizzato, perché si spera di ricavare informazioni utili dalle immagini. La telecamera è stata trovata all'interno della grotta sottomarina proprio dove i 5 sub sono morti. Al momento a Piazzale Clodio in procura a Roma si procede per il reato di omicidio colposo e intanto è stato rilasciato anche il nulla osta per celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacato.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Spot.
9: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
10: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
11: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
12: Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corsi ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
13: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077

0: Che rumore fa la felicità dal 2008 su Radio Latte e Miele con i Negrita che si preparano per il loro nuovo tour, la storia, i viaggi, le canzoni, Talk and Live Set, si intitola così e partirà a luglio. Ora veniamo alla vicenda dei tre studenti che hanno aggredito due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. Sono stati sospesi per 30 giorni, un mese, ed è un provvedimento che potrebbe anche forse portare alla loro bocciatura poi a scuola, si dovrà vedere. L'aggressione, forse lo ricordate, era stata ripresa da un video poi diffuso anche sui social. Questi ragazzi all'inizio hanno dato degli spintoni a un professore, poi hanno preso a botte chi provava a difenderlo, e l'intervento di un terzo insegnante poi ha fermato il gruppo. Questi momenti di tensione sono stati appunto immortalati dal telefono di un membro della comitiva, e nella registrazione tra l'altro si sentono anche le risate dei ragazzi e le urla dei docenti abbastanza increduli che cercano di difendersi. La questura di Bologna però ha dichiarato che non verrà sporta denuncia.
1: 9 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: In Sorry scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, a un certo punto Riccardo Zanotti nel ritornello più volte canta mi ricordi una, mi ricordi due, e insomma sembra che sia proprio un riferimento a Dua Lipa, la popstar internazionale, però il gioco di parole sempre molto divertente. Ben ritrovati su Latte Miele, mercoledì 27 maggio, buongiorno da Francesco Carrubba. Oggi non c'è Francesco Bianco in Wake Up, ma torna domani, lo aspettiamo. Noi stiamo insieme fino alle 10, fino all'arrivo di Matilde Brizzi con Caffè Cliché. In regia c'è già però Natalia Scalatelli, che ringraziamo. Ricordiamo anche il numero per i vostri messaggi: 335-787-1910. Come sempre accade in questa fascia oraria sul Latte Miele, stiamo dando uno sguardo all'informazione, le ultime notizie, gli aggiornamenti. E tra le notizie proprio delle ultime ore della notte c'è quella della conferma dell'uccisione del comandante militare di Hamas Mohammad Odeh, che è stato ucciso proprio dalle forze israeliane in un raid ieri a Gaza, e lo ha confermato in queste ore il ministro della difesa israeliano.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
9: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
11: Pronti a brindare? Tutto pronto per Cantine Aperte da Tenuta Antonini. Tre giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della Scena Muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Dan El DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine Aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.

Comuni immortali, Achille Lauro su Radio Latte Miele. Lauro ha appena annunciato la sua nuova avventura anche come direttore creativo di moda e di stile. Presenterà la sua prima collezione in anteprima assoluta nel suo concerto del 15 giugno allo stadio San Siro a Milano. Quindi una bella nuova avventura che comincia per lui. Trovate anche una storia dedicata su Instagram, sul profilo ufficiale di Radio Latte Miele. Parliamo di Donald Trump, presidente americano, che ha comunicato direttamente il risultato della sua visita medica che fa ogni 6 mesi per tenersi sotto controllo, e poi era entrato subito al lavoro alla Casa Bianca, tra l'altro, dopo la visita. Allora, il terzo check-up in 13 mesi per il presidente americano, che, lo ricordiamo, il prossimo 14 giugno compirà 80 anni. Secondo alcuni commentatori, Trump prenderebbe la cardioaspirina per prevenire possibili rischi cardiovascolari. Lui stesso ha ammesso di prendere dosi superiori a quelle raccomandate, gli capita frequentemente. Comunque, il risultato della visita medica semestrale è perfetto, come ha comunicato lui stesso, che deve convivere anche con l'insufficienza venosa che si manifesta con il gonfiore alle caviglie, per esempio. Però quello, dai, a fine giornata, chi più chi meno, abbiamo un po' tutti le caviglie gonfie, poi in questi giorni con questo caldo forse ancora di più. Il duetto di Clara e San Giovanni, Le ragazze, su Radio

Le ragazze, il singolo di Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele. Restiamo in ambito musicale, visto che poco fa abbiamo ascoltato anche Achille Lauro. C'era una domanda che girava da giorni, no? E più o meno era: quale sarà il nuovo giudice di X Factor dopo Achille Lauro? È stato confermato nelle ultime ore, dopo giorni di voci di corridoio, sarà Irama, che porterà il suo nuovo sguardo artistico e quindi si siederà lì al bancone insieme a Jackie La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, tutti e tre confermati, così come tornerà nel suo ruolo di conduttrice, bravissima, ormai sempre più navigata anche in quella veste, Giorgia, la cantante Giorgia. D'altra parte, Irama porta con sé 55 dischi di platino, 6 d'oro, oltre 2 miliardi e mezzo di ascolti, e poi le sue partecipazioni al Festival di Sanremo sono 5, si è sempre piazzato nelle prime 10 posizioni, oltre ad aver vinto Sanremo Giovani nel 2016, 10 anni fa. Quindi Irama ha dalla sua parte sicuramente i numeri, anche la capacità di portare 230.000 persone nei suoi concerti in giro per l'Italia, insomma, porterà davvero effettivamente il suo sguardo anche nei commenti dei ragazzi che si esibiranno. E la macchina di X Factor sta ripartendo, magari tanti giovani artisti possono essere interessati per esempio a partecipare alle audizioni, e allora si parte il 2-3 giugno a Milano con le prime selezioni, e poi sempre lì si terranno anche

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Spot.
6: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
7: Glovo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Glovo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato, l'orchestra spettacolo Rapsodia. E domenica 31, Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari

0: e Madonna di Reggio.
1: Parenti, perché se non vieni mi offendo.
2: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Inter Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
3: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it. Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.
4: Inizia un nuovo viaggio nel tempo della musica con il brano con cui Vasco Rossi chiude sempre i suoi concerti. Alba Chiara dal 1979 e probabilmente sarà il brano anche che chiuderà per esempio il concerto di sabato a Rimini.

Per i tuoi occhi dal 1982 su Radio Latte e Miele, nel nostro viaggio nel tempo della musica che è passato anche per gli anni 80 in questa maniera, con la voce di Loredana Bertè che si prepara per il suo ancora ribelle Summer Tour 2026 che la porterà sui palchi italiani da giugno almeno fino a settembre. Noi però dobbiamo dare uno sguardo all'attualità e c'è una notizia degli ultimi minuti che riguarda una rissa tra almeno 10 persone che sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa, e durante questa rissa un ragazzo italiano di 22 anni è stato colpito da un fendente e quindi è caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. Sono arrivati i soccorsi sul binario 6. I giovani coinvolti nella rissa sarebbero fuggiti a bordo di un treno che partiva in quel momento. Nel frattempo il 22enne caduto a terra è stato proprio soccorso dal personale del 118, è stato portato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, ma per lui non c'è stato nulla da fare. E col passare delle ore probabilmente arriveranno altre informazioni su quello che è successo alla stazione, capiremo meglio tutto quanto. Continua il viaggio nel tempo della musica di Radio Latte e Miele. Qui siamo nel 1990 con la voce di Umberto Tozzi, che è stato protagonista di un grandissimo tour con cui ha dato l'addio alle scene della musica dal vivo. Ciao Lulu.

0: Salulu è proprio questo il titolo del brano di Umberto Tozzi del 1990 su Radio Latte Miele. Torniamo allo sport, in particolare al calcio, perché la Lega di Serie A ha svelato ufficialmente il nuovo pallone che accompagnerà tutta la stagione 2026-2027, quindi il campionato, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e anche la Primavera. Questo pallone si chiama Stellar Nitro Ultimate, è un modello pensato in tutti i dettagli, unisce insomma la tecnologia e anche un design contemporaneo ed è quello che vedremo sui campi italiani nei prossimi mesi. Pare che sia un pallone capace anche di aumentare le sue performance in termini di stabilità, credo, nei tiri e anche la precisione. E poi contiene la Nitrofoam, che è una schiuma infusa di azoto ed è pensata per proprio dare maggiore energia all'impatto quando viene calciato, quindi i tocchi sarebbero più reattivi, i passaggi addirittura più veloci e ci sarebbe anche una migliore sensibilità di gioco per i calciatori. Insomma, è tutto studiato nei dettagli, l'aerodinamica, la riduzione della resistenza all'aria e anche una traiettoria più precisa e stabile. Poi ovviamente c'è la grafica, che anche quella ha un peso nella nostra era, insomma nella nostra epoca. Colori accesi, dettagli curatissimi, i colori dominanti sono il blu e l'azzurro insieme al bianco. Tutto questo alla faccia di chi dice che il calcio alla fine è solo correre dietro a un pallone rotondo. Arriva il meteo!
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: scalzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: 97.
1: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
3: Gesildo, dove mangiamo oggi?
4: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
3: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
4: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
3: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina!
4: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
3: Ristorante Chalet numero 7.
4: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.

0: Comunque andare di Alessandra Amoroso, un brano del 2016 che compie 10 anni. Nel 2026 lo abbiamo ascoltato su Radio Latte Miele. Chiudiamo con i giochi della gioventù, che sono arrivati alla fase finale. 6.000 ragazzi hanno festeggiato in Piazza del Popolo ieri pomeriggio, proprio per la cerimonia di apertura della fase finale dei nuovi giochi della gioventù. C'è stata una sfilata molto colorata, gioiosa, con studenti di tutte le regioni italiane, e tra l'altro c'erano anche le esibizioni, le performance di alcuni cantanti come Noemi, Eddie Brock e Niccolò Filippucci. C'erano anche i ministri Valditara e Abodi. In particolare Valditara ha detto che sono 105.000 i ragazzi che hanno partecipato a questi giochi, e ieri erano presenti appunto 6.000 tra ragazzi e anche i docenti. I ministri hanno parlato di una partecipazione straordinaria, e la cosa bella di questi giochi è che uniscono insomma le scuole e lo sport, è una alleanza indissolubile, ha detto appunto Valditara. Venerdì ci saranno le premiazioni allo Stadio Olimpico di Roma. Tappeto rosso in studio, no. Riflettori accesi al massimo, è arrivata Matilde Brizzi. Buongiorno Matilde.
1: È arrivata con 5 rose rosse, ho fatto finta per tutto il tragitto che fossero mie, che mi fossero state regalate, invece sono del nostro capo, perché ieri sera c'è stata la festa.
0: Certo.
1: La cena estiva di Radio Latte Miele. E niente,
0: e abbiamo portato a casa queste rose.
1: Pensare che fossero mie.
0: E poi sei arrivata con questi occhiali da sole che svelano un po' questa serata
1: matta che abbiamo fatto. Siamo un po' stanchini, ma questo programma si chiama Caffè Cliché e non posso essere l'unica non sveglia.
0: Anche Natalia. Un po' in regia, no, dai, era sveglia per tutta la mattina.
1: Ma Franci, grazie a te per esserti svegliato ben prima, aver fatto compagnia ai nostri ascoltatori dalle 8.
0: È vero, c'erano anche gli sveglioni ancora prima. Domani torna Bianco, oggi era preso con OK Salute, non è in vacanza, quindi ha lavorato anche lui, si è svegliato presto, come tutti noi. Bene, sei pronta?
1: Già la perla, vedi?
0: C'è la perla.
1: Mi ha ricordato il primo ingrediente di ogni nostro menù di ogni mattinata. Allora, l'almanacco mi dice che oggi precisamente nel 56, 70 anni fa, nasce Giuseppe Tornatore. Quindi un grandissimo regista, ha portato a casa l'Oscar per il miglior film straniero nel 90 con Nuovo Cinema Paradiso.
0: Uno dei miei film preferiti.
1: Vedi Franci? Vero. Quando ci sei tu in radio arriva la magia anche. Poi ha anche diretto La leggenda di Penny Star sull'oceano, Malena, insomma,
0: certo.
1: E quindi addentriamoci un po' anche all'interno della sua mente con una citazione. Ho scelto questa, che ci rimanda un po' anche all'oroscopo di Paolo Fox che sta arrivando su queste frequenze. Disse Giuseppe Tornatore: se vivi con la testa tra le stelle, prima o poi una ti si ficcherà nel cervello.
0: Che meraviglia.
1: E non ho capito se è una frase positiva o negativa.
0: Certo, come un'idea, secondo me la stella è un'idea.
1: È un'idea, però è un'idea stellare. Grazie Fra.
0: Ciao.
2: Latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: stelle. E siamo arrivati al 27 maggio. Buona giornata a tutti. Ariete, penso proprio che in questi giorni tu abbia talmente tante cose da fare da essere persino spazientito. Io non ho parlato di un periodo difficile, ma semplicemente complesso. Oggi abbiamo anche la luna in opposizione, quindi è proprio perché ti riproponi di fare tanto, tantissimo tra fine giugno, luglio, probabilmente rischi un po' di nervosismo, e nei rapporti sentimentali ci vuole un attimo di pazienza in più. Il segno del Toro, con Marte che transita nel segno, non è certamente disposto a concedere spazio a oppositori. Insomma, la tua tolleranza è pari a zero, ma meglio così, perché adesso devi anche capire chi sono le persone dalla tua parte e quelle che invece vanno un pochino, non dico eliminate, ma allontanate. È un cielo di forza per il lavoro e per l'amore. Gemelli, la luna in trigono, il sole nel segno, insomma, mi sembra veramente una giornata importante. Tra l'altro, tutto quello che fai in questo periodo è davvero decisivo per il tuo futuro. Anche l'amore torna protagonista. Cancro, ci sono giornate stralunate e tu dovresti saperlo molto bene, perché sei figlio della luna, sei governato dal pallido astro, quindi ci sono dei momenti in cui qualcosa non quadra o magari la suscettibilità è alta, e proprio questo giorno rischia di farti diventare un po' collerico o intransigente, mentre ci sarà un recupero già a partire da venerdì. Per il leone sono stelle di grandi e buoni auspici, però io dico sempre, quando abbiamo un buon oroscopo dobbiamo renderci conto anche delle nostre reali possibilità, perché il leone tende sempre ad alzare l'asticella un po' di più. Adesso bisognerebbe fare grandi cose, l'estate sarà galeotta per chi vuole sposarsi, convivere, iniziare un nuovo lavoro, però sempre nell'ottica di una buona razionalità, insomma non strafare. Vergine, con stelle sempre migliori, perché tra l'altro giovedì, venerdì avremo una bella luna, semmai sarà il weekend ad essere un pochino complesso. Se ci sono stati dei momenti di incomunicabilità con il partner, si può recuperare. Bilancia, sole e luna in buon aspetto, c'è da dire che questa è una giornata efficiente. Poi il transito della luna nel segno rappresenta anche la rinascita delle passioni, la possibilità di vivere un momento di grande introspezione interiore, quindi non sono pochi Bilancia che vogliono cambiare vita. In amore, se c'è la persona che non segue i tuoi pensieri, potresti vivere qualche intolleranza. I nati sotto il segno dello Scorpione, anche se avranno il meglio tra giovedì e venerdì, possono mettersi in gioco, e io più volte ho ricordato che giugno sarà il mese delle grandi e buone aspettative, quindi tutti quelli che hanno la possibilità di mettersi in risalto, di accettare un progetto, un programma, si daranno da fare. In amore magari c'è una persona che ti pensa o che ti interessa, attenzione però a non lavorare troppo di fantasia, insomma chiedi riscontri. Cari Sagittario, questo è un cielo che ancora è un po' confuso, Sole e Mercurio in opposizione, ma se guardo le stelle di giugno, se guardo le stelle di luglio, dico datevi da fare, assolutamente avete una marcia in più e anche oggi avete la possibilità di farvi notare. Il Capricorno è un po' pensieroso per i conti, per la stagione autunnale e invernale, sappiamo che il Capricorno lavora in anticipo, però se guardo la baraonda planetaria che c'è stata tra marzo e aprile, devo dire che sei di nuovo in pista. Stelle attive, ma stasera lieve calo fisico. L'acquario oggi è fortissimo, sole, luna in buon aspetto, però se guardo la settimana ci sono ancora dei piccoli problemi da risolvere, anche economici, personali. Se un lavoro non va, se un rapporto non va, entro giugno lo chiuderà. Il segno dei pesci ha una settimana importante, questa seconda metà, bisogna darsi da fare, 28, 29 le giornate premio anche per l'amore, incontri favoriti. Vi abbraccio, domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Beh, non si può dire che non sia una ricetta micidiale. Mace alla produzione, Salmo, il suo essere affranto e essere sempre un affranto con quello che ci affronto, volevo dire, essere un affronto con quello che ci racconta, ci canta con quella voce un po' ruggente, e poi con la Pesce, che è una delle penne più interessanti del nostro panorama. Scusate, ho appena sbagliato una parola, sarà così, siamo reduci dalla cena estiva della radio, sto indossando gli occhiali da sole pur essendo all'interno. Sigla.
1: Caffè e cliché.
2: Caffè e cliché.
0: Ma come sempre fino alle 12 farò del mio meglio. Matilde alla voce, Natalia in regia. La perla stamattina l'abbiamo presa dall'almanacco di oggi. Oggi nasce 70 anni fa Giuseppe Tornatore, uno dei più grandi registi italiani, riconosciuti anche per il suo valore nel resto del mondo. Si è portato a casa forse l'Oscar più ambito da noi italiani, perché essendo gli Oscar dei riconoscimenti statunitensi, quando te ti porti a casa quello per miglior film straniero, sei in competizione con tutti gli altri stati del mondo. Vorrei ripartire da un'altra sua perla che ci parla un po' del fare arte, anzi non solo del fare arte ma del fruirla, che si tratti di ascoltare la radio, una canzone, di andare al cinema, di leggerci un bel libro, anche se succede due volte all'anno e poi non li finiamo mai. Disse anche: l'arte e la cultura rimandano ad un concetto di bellezza che serve a fornire all'uomo strumenti migliori per la convivenza sociale e civile, come se ad avvalorare ancora di più, a legittimare quelli che a volte consideriamo dei meri passatempi. Stamattina torna Book to Miele, quindi un consiglio libresco al mese, e noi siamo tutti pronti a farci ispirare.

0: mercato sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33 gradi e mezzo è stato superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. La Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature che avevano i 5 subacquei italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In particolare agli investigatori servono la telecamera GoPro di cui i sub erano in possesso e ovviamente i filmati. Ieri è stato dato il nulla osta per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, anche se l'autopsia sui corpi delle vittime non avrebbe ancora fornito elementi determinanti per stabilire l'esatta causa del decesso. Servirà dunque l'esito degli esami tossicologici. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 punti. Segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 71, ancora in calo il petrolio. Il Brent vale poco meno di $98 al barile. Siamo al ciclismo. Nuovo acuto della maglia rosa Jonas Vingegaard, che mette ancora di più al sicuro la guida della classifica generale, vincendo la tappa tutta svizzera del Giro d'Italia, la 16ª frazione da Bellinzona a Cari, con l'arrivo in salita e un percorso pieno di rilievi. Per i danesi il 4º successo personale. Oggi si torna nei nostri confini con la 17ª tappa, la Cassano da Dandalo di 202 chilometri. Abbiamo concluso. Grazie per averci seguito.
13: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
14: Passa da Globo Sport.
13: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
14: Canotte uomo donna a solo 7,90 euro.
13: E t-shirt tecniche a solo 8,90 euro.
14: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
13: Corri da Globo Sport.
14: Il tuo running al miglior prezzo.
15: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grotta Mare con 2 punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
16: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia. Informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
17: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
18: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
19: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 nuovi posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
18: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
19: E per il tuo matrimonio?
18: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
0: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
20: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.

0: scattare una foto.
1: Appassionatoni e appassionatone di Elisa all'ascolto di Radio Latte Miele, è tornata anche lei, sta tornando con un suo progetto, un nuovo album, dopo avercelo un po' spoilerato tramite tanti featuring con altri cantanti recenti. Non sappiamo ancora il nome, però il singolo con cui ha deciso di annunciare, no, farci assaggiare il progetto, si chiama come questa canzone, Amore è. L'ascolto un po', mi accorgo anche che cita Neve al sole di Pino Daniele, quando dice nei suoi versi non puoi sciogliermi, non sono neve al sole, che ci ricorda l'album del 99 Come un gelato all'equatore, e chiedo nel fuori onda al nostro Svetonio Scalatelli, che ha fatto il classico, ha studiato i greci, i latini, sapete quando voi conoscete un'altra lingua, tra l'altro una lingua antica che ci ricorda le fondamenta della una lingua antica significa che tu conosci un modo di pensare di una cultura lontana che però ci può sempre suggerire qualcosa a cui la nostra cultura non è arrivata o che la nostra cultura non ha mantenuto. Tutto questo cappello infinito per dirvi che io le chiedo nel fuori onda, Natalia, Elisa che canta l'amore è, non ci dà una soluzione ovviamente perché ci vuole solo far assaggiare, magari ce la darà nell'album. Natalia, cos'è l'amore per te?
2: Sei tu, Matilde.
1: No, non mentire, Natalia, non mentire. Ah, non hai mentito?
2: No.
1: Ok, in questo mercoledì 27 maggio persino quei blocchi di ghiaccio come le persone, come Natalia, hanno dichiarato il loro amore. Quindi io vi do un consiglio, fatelo anche voi, anche perché sta arrivando una canzoncina triste dopo la quale dobbiamo svoltare questa giornata. Triste ma bella, come tante canzoni italiane. Mr. Rain, lunedì nero.
3: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain, che ha insegnato la parola pioggia in inglese a tutta l'Italia a partire da quel Sanremo di più grande successo rispetto alla sua storia, supereroi, quando ha fatto i cantare i bambini, ok, quel suo coro di bambini, prima della mezzanotte. È stata una furbata per il nostro amico Mr. Rain, che abbiamo appena sentito con Lunedì Nero. È stata una furbata perché sapete che se voi gareggiate nel Festival dei Fiori potete arrivare a cantare anche alle 2 di notte. Voi ve le siete scordate le parole dei versi con cui volete vincere, tra mille virgolette, questa gara gentile e brutale allo stesso momento. È tornato con Lunedì Nero. La leggenda narra che lui scriva solo quando piove, per questo ha scelto questo nome didascalico, Mr. Rain. A maggio ha piovuto tantissimo, e quindi credo che abbia in serbo per noi tante cose che ci porteremo dietro anche in quest'estate un pochino meno piovosa. A proposito di pioggia, vi voglio consigliare uno dei miei siti preferiti. Esistono nel web, le vie del Signore nel web, scusate se faccio questa battuta un po' blasfema, sono infinite. Uno dei miei siti preferiti, che mi fa proprio ridere perché è nato così, è: voi googlate "domani piove a Roma" e vi si apre una risposta a tutto schermo, una risposta che vi dice o sì oppure no.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
15: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
14: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
15: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
14: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
16: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
17: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1° giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
18: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a 0 costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
0: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.

dagli anni 70, sarà un viaggio un po' animalesco perché partiamo con i Pooh, che in realtà si volevano chiamare inizialmente i The Jaguars, e poi finiamo con i Coccodrilli di Samuele Bersani.

Voi immaginatevi di suonare al citofono di Anna Oxa negli anni 80, precisamente nell'84, e lei con la sua voce, la sua grinta, il suo ruggito, che però non è solo felino, è anche quasi, non so, è celeste, mi ricorda il cielo, Nati, non riesco, hai capito cosa intendo? Vabbè, gli ascoltatori hanno dice di no, ma voi avete capito? E lei vi urla: non scendo, non ci vengo, è stata una festa orribile, i fiori finti, la finta gioventù, in un vecchio stabile, gli occhi attenti alla servitù, dove si nascondono sotto il trucco i segni dell'età. A cosa serve il trucco se non a nascondere anche i segni dell'età, mentre i topi ballano aspettando il gatto che verrà. Niente, gli animali ci rincorrono nella scaletta musicale di questa mattina, e allora io vi riporto uno degli articoletti corti corti più belli che abbia mai letto in vita mia. Venne pubblicato all'interno della rivista Le Figaro nel 1952, quindi rivista francese molto molto riconosciuta, molto molto famosa. Il gatto, poi vi dico chi l'ha scritta. Il gatto è un animale che ha due zampe davanti, due zampe dietro, due zampe sul lato destro e due zampe sul lato sinistro. Le zampe davanti gli servono per correre, le zampe dietro gli servono da freno. Il gatto ha una coda che segue il suo corpo, essa finisce improvvisamente. Egli ha dei peli sotto il naso, rigidi come dei fili di ferro, ed è per questo che egli è nell'ordine dei filini. Ogni anno il gatto desidera avere tre piccoli, allora li fa, e a questo momento diventa una gatta. Questa l'ha scritta un bambino di 9 anni, un bambino che poi purtroppo è cresciuto. Nati, bellissima. Due zampe davanti, due zampe dietro, due zampe a destra, due zampe a sinistra. Vai a dire che non è vero. Si vedono, davanti se ne vedono due, a destra se ne vedono due, a sinistra se ne vedono due, dietro se ne vedono due. Per

0: Belli sono il 97 su Radio Latte Miele, le storie, quei cantastorie di Samuele Bersani, l'accento romagnolo sempre forte, sempre presente, perché l'inizio di questa canzone ci dice: in America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, ma non dice proprio doccia, dice dozza, sai che vengono fuori, ma tu lo sai che vengono fuori dalla dozza. Natale, mio fratello mi guarda malissimo. Quindi ritorno al mio accento vero, senza canzonare quello degli altri. Comunque, i coccodrilli li abbiamo sanciti come gli animali più cantati nella storia della musica seria e leggera e per bambini. La storia drammatica di Cocco e Drilli, che se non la conoscete tra poco ve la faccio sentire, ma il coccodrillo come fa, eccetera eccetera. L'ultimo Grammy se l'è portato a casa, il penultimo, Doici, questa cantante afroamericana, e la copertina riporta lei con un coccodrillo bianco tra le braccia e ci racconta il titolo, il denial. Nati, come si traduce denial? Non ammettere qualcosa, praticamente.
1: Si pensava al rifiuto.
0: Il rifiuto è un fiume, il rifiuto è un fiume pieno di coccodrilli pericolosi. E lo scorso giovedì, Nati, tu non c'eri, ma noi abbiamo dedicato tutta la puntata ai coccodrilli. Innanzitutto ci siamo spiegati il coccodrillo come fa. Lo sai cosa fa? Ruggisce. Il coccodrillo, come il leone, ruggisce e si scuote tutta quella corazza forte forte che ha ripreso dai suoi antenati dinosauri, e fa smuovere tutta l'acqua in cui questo si trova. Ma soprattutto, che differenza c'è tra il coccodrillo e il cugino alligatore? Il coccodrillo è un pochino più aggressivo, il coccodrillo ha la testa a V, l'alligatore ha la testa a U. Perfetto, perché la prossima canzone, dopo un piccolo momento di pubblicità, si chiama Che differenza c'è? Arriva Biagio Antonacci.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Uni euro per l'elettronica, supermercato Tigre, parafarmacia, Casa & Co, libreria La Torre, i parrucchieri, Sarnioro, bar,

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari

0: non restare a guardare! Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 6334 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.

disagio. Io non l'ho capita che differenza c'è tra amare e farsi male. Se non l'hai capita te, che hai destinato tutta la tua vita ai versi che ci vogliono spiegare l'amore, non so cosa dirti. Biagio Antonacci su Radio Latte Miel per il nostro disco per gli anni 2000. Ecco, nel 2000, proprio tondo, esce un'altra canzone del piccolo coro dell'Antoniano. C'è una deriva rettile, è un rettile Nati, il coccodrillo. Mati è il capo dei rettili, benissimo. Nel 1993, se vi ricordate bene, esce Il coccodrillo come fa, sempre del piccolo coro dell'Antoniano. Appassiona tutti i bambini e i grandi, non solo dell'Italia ma nel mondo. E allora nel 2000 lo stesso coro decide di far uscire un'altra storia, una storia tragica d'amore tra Cocco e Drilli. Attenzione che sembra felice, ma c'è del dramma vero.

0: ripeto, la caricò su in barca dicendo yes, io ne farò borsette, portafogli e beauty case. Capite? Povero cocco, senza la sua drilli, chiama raccolta tutti i coccodrilli. Dice piangendo: amici, un cacciatore si vuole portare sul fiume il mio grande amore, ne vuole far borsette e beauty case. Amici miei, salviamola. E quelli fanno yes. Quindi una canzone che ci insegna anche l'inglese. È finita bene. La drilli, la piccola drilli, non è diventata un sacco di portafogli, borsette e beauty case. E quindi anche una canzone ambientalista. Capito? Cioè, sono complete le storie per i bambini, servono soprattutto a noi adulti. Tra poco facciamo i seri perché arriva Book Tu Miele. Latte, miele.
1: Undici e uno. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte, miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Cabana, Irama, loro due, quindi Irama col suo titolo della sua ultima canzone, Caro Vale, aprono una seconda ora di Caffè Cliché di questo mercoledì soleggiato.
1: Sì.
0: Buongiorno Valentino.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Valentino. Sai che il titolo dell'ultimo album di Irama è molto molto letterario. Anche molto cupo. Antologia della vita e della morte.
1: Bel titolo.
0: Un bel titolo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì.
0: Uno un po' di, cioè diciamo un po' uno di quei titoli che dicono tutto e non dicono niente, ma secondo me lo fanno apposta.
1: Mm-hmm.
0: Perché così tu dentro ci puoi trovare quello che vuoi, capito?
1: Sì.
0: Va bene, Vale, è tornato anche per questo mese di maggio per parlarci di libri. Ci consiglia un titoletto al mese e noi si facciamo i bravi, facciamo i compiti e quantomeno lo spulciamo il libro. Mm-hmm. Altrimenti tu ci fai un bel riassunto.
1: Beh, mi sembra giusto.
0: Tra
1: mi
0: poco
1: giusto.
0: Qui su Latte Miele. Partiamo dal titolo:
1: La resistenza delle donne.
0: Ah, questo è un titolo molto netto.
1: Sì.
0: Direi che si capisce molto. Non è proprio l'antologia della vita e della morte, va bene? Benissimo, sigla, dai.

0: taglio fresco citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: I want it to be free!
9: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
10: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Globo Sport.
10: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
13: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
14: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
15: Pronti a brindare? Tutto pronto per Cantine Aperte da Tenuta Antonini. Tre giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Dan El DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine Aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.

0: anche il titolo dell'ultimo album di Arisa sarebbe anche un bel titolo per un libro. Foto mosse, abbiamo sentito Rugiada su Radio Latte Miele. C'è Vale di Book2Me, questa community sia social che letteraria, si parla tanto di libri, ce li consigliano anche qui su Latte Miele, un titolo al mese.
1: Questo mese andiamo con La resistenza delle donne.
0: Benedetta Tobagi.
1: Benedetta Tobagi, che ha anche vinto il Campiello 2023.
0: Ricordaci cos'è il Campiello, dai,
1: è
0: Vale.
1: È uno dei massimi premi letterari che c'è in Italia, assieme allo Strega, e che portano sempre questi autori a farci scoprire delle letture molto interessanti.
0: Ok, La resistenza delle donne è un titolo che racchiude un po' tutta una storia interna, no?
1: Eh sì, molte storie, e chiude dico le nostre nonne o bisnonne, dipende uno quando è nato.
0: Quanti anni ha? Certo.
1: Perché ricorda appunto queste giovani donne che all'epoca hanno preso coraggio e hanno fatto
0: la resistenza. Senti, è un romanzo storico, è uno spaccato di alcuni decenni, o c'è una storia anche intessuta tra questa storia,
1: storia storica.
0: Capito? Cioè, è un libro di storia o è anche un romanzo?
1: Forse un libro di storia, perché racconta piccoli episodi di queste tante donne che magari si sono dimenticate oppure che si dimenticano, e cosa più bella è che magari uno può scoprire anche i propri avi.
0: Certo. Cosa è successo in Italia, no?
1: Cosa è successo in Italia?
0: Anche perché nei modi di dire comuni sono rimaste certe espressioni. Ma caspita, mio nonno ha combattuto per te, per la tua libertà. E beh, pure la nonna.
1: Ma è verissimo, okay. Specialmente la nonna poi.
0: Benissimo. Allora, come sempre, vi leggiamo un estratto scelto dal nostro Vale, proprio l'inizio del libro. Benedetta Tobagi, La resistenza delle donne. Guardatele, direste mai che sono impegnate in una guerra? È il loro punto di forza, l'arma segreta. Nessuno sospetterebbe del viso giovane, incorniciato dal colletto bianco, da commessa timida, di una maestrina occhialuta in sottana scozzese e calzettoni, della bellezza che guarda trasognata e labbra dischiuse, coi capelli al vento. È vero, cioè forse tenere al segreto delle armi le rende ancora più pungenti,
1: ancora più efficaci.
0: Meno male, cioè da un lato è brutto che le donne siano sempre state sottovalutate, dall'altro è stata un'arma vincente. Arriva una ragazza bellissima, si chiama Gaia, su Latte Miele.

0: proposta nostra è il disco Latte Miele della nostra settimana insieme. C'è Gaia, sempre su Radio Latte Miele, c'è anche Vale, sempre qui su Radio Latte Miele. Ci ha portato un consiglio libresco anche per questo maggio, quindi Benedetta Tobagi è l'autrice, La resistenza delle donne.
1: Esatto.
0: Allora Vale, voglio andare verso quella direzione in cui smettiamo di dare degli ignoranti a noi italiani e a noi italiane. Io mi sento molto molto ignorante, ammetto di non leggere tanto quanto dovrei, però che le donne siano state una parte centrale della resistenza lo sappiamo. Per esempio la prossima settimana sarà il 2 giugno, la festa della Repubblica, e una delle immagini più iconiche è questa donna, sì, no? Con il quotidiano del giorno di quel 2 giugno del 46, l'Italia è una qualcosa del genere.
1: E in cui era la prima volta che le donne andavano a votare.
0: Era anche la prima volta che le donne andavano a votare. Se ci penso adesso, io che sono una donna quasi trentenne del 2026, mi sembra assurdo. Però forse il libro che ci hai portato ci ricorda che le cose non sono sempre state così facili, no?
1: E così scontate poi.
0: Certo, certo.
1: Perché magari quello che per noi è normale, ma fino a 50 anni fa, 60 anni fa, era una conquista.
0: Era una conquista. E tu che sei un uomo, come leggi queste pagine di lotta femminile? Secondo te è una lettura diversa rispetto all'essere una donna che le legge?
1: Sì, sì, sì. Poi, piccolo inciso, in Book to Me sono l'unico uomo, quindi lasciamo stare questa cosa qui.
0: La tua community letteraria sei tu il discriminato, va bene?
1: Però sì, perché fa apprezzare molte cose dei nostri... Per quanto mi riguarda, di mia madre e di mia nonna, molte cose mi fa apprezzare. E poi ho tre donne che sono andata a conoscere lungo la mia esistenza.
0: Lungo la tua esistenza, salutiamo anche la nostra Fede, la nostra altra compagna di viaggio in questo
1: scuola.
0: In questa esplorazione letteraria. Una pillolina al mese, un librino al mese. Volevo dire un'altra cosa, concludere con un'altra cosa che mi sono appena scordata, Vale, ma adesso se tu mi canti una canzoncina me la ricordo. Ah, questo volevo dire. Forse questo libro, quindi Benedetta Tobagi, La resistenza delle donne, ci può anche far rivenire in mente le nonne, le mamme lontane, oppure quelle che abbiamo perso.
1: Sì,
0: quindi
1: sì, sì, sì,
0: può essere anche un abbraccio, oltre che ha un bello spaccato storico.
1: Perfetto, perfetto.
0: Vale, senti, mi prendi da Book to Miele?
1: Ma magari.
0: Book to Me, volevo dire. Book to Miele è questa rubrica che torna puntuale il prossimo mese.
1: Ciao.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Spot.
8: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
9: Sabato 30 maggio a Castel Sant'Angelo, Rieti, gruppo storico Sabino Raffaello Simeoni Ensemble in concerto Mirabilia 2026. Martedì 2 giugno a Monte Monaco, Ascoli Piceno, Nicola Pesaresi, Teatro Lunatico Fabularum, Il Guerin Meschino e La Fata Sibilla con Mirko Abruzzetti. Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
10: Gesildo, dove mangiamo oggi?
11: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
10: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
11: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
10: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto la colina.
11: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
10: Ristorante Chalet numero 7.
11: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
12: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
13: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
14: Cosa che non scordo, quella sera ballavi insieme a me e ti stringevi a me. All'improvviso mi hai chiesto: lui chi è? Lui chi è? Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso. C'è Lucio Battisti.

0: Tango qui su Radio Latte Miele. E ancora prima mi ritorna in mente Lucio Battisti da quell'album lì, Emozioni, del 69. Abbiamo come sempre tutti i giorni degli ottimi performer che ascoltano questa radio.
1: Oh, oh Nina, dolce amore, non aspettare me, ho nel cuore una cometa, se mi guardi la vedrai,
0: maledetti,
1: jumble dancing, è come in un vecchio film, balleremo un
0: sexy tango. Tango,
1: con le note che ci saltano tra i denti.
0: Le note che ci saltano tra i denti, grazie mille a questo ascoltatore che ci ascolta dal quartiere dei Fiori di Milano. E Fabio Concato è un po' il cantante dei Fiori. Come non esiste una canzone napoletana, secondo i miei assiomi, secondo le mie credenze, che non citi il verbo chiagnere o chiover, quindi piangere o piovere, non c'è canzone di Concato in cui non spunti, in cui non sbuchi almeno un fiore. E da qui all'ultima, fino alla fine di questa puntata di Caffè Cliché, nell'ultima mezz'ora parleremo di fiori. Partiamo da un modo di dire che è molto semplice: annusa un fiore. Io non lo conoscevo. Un modo di dire, a quanto pare, è un invito frequente, ancor più frequente se la gente non lo fa più. Ma questo studio di una delle bibbie di questo programma, che si chiama De Muffa ma parla di fiori, ci dice che il tuo cervello ringrazia, bastano 30 minuti è una frase che non può esistere, bastano 30 secondi in cui ci mettiamo ad annusare un fiore e veramente il nostro corpo scatena una reazione che ovviamente ha a che fare un po' anche con quelli che vengono chiamati gli ormoni, ok? Gli ormoni della felicità. E poi però non si ferma quasi mai nessuno ad annusare un fiore. Forse durante qualche gita domenicale? Non lo so.

0: te.
1: Se adesso te ne vai, Massimo Di Cataldo dal 96, come noi nati qui su Radio Latte Miele, una canzone che quest'anno compie 30 anni, tondi tondi. Nel frattempo, nel fuori onda, ho trovato questo modo di dire che riguarda i fiori. Non è italiano, quindi per questo forse magari qualcuno non l'ha mai sentito. Si tratta semplicemente di un consiglio: annusare i fiori. Ganzo, sarebbe ganzo anche ascoltarli. È un modo di dire molto comune in lingua inglese e si dice stop and smell the roses, quindi fermati ad annusare le rose, come un consiglio verso qualcosa che ci sembra inutile, ma in realtà è un invito a rallentare, a staccare la spina, godersi le cose belle della vita e godersi il presente. Bene, gli amici scienziati con il camice ci dicono che annusare anche solo per 30 secondi un fiore che incontriamo per la nostra strada calma il sistema nervoso, rallenta il battito, rallenta la respirazione e quindi migliora l'umore. Vabbè che in questa vita frenetica del 2026 qualsiasi azione secondo me ci spinga a fermarci, tipo aprire la finestra e guardare semplicemente fuori, senza telefono, al massimo con la radio di sottofondo, è così raro che forse ci dà delle emozioni che ci scordiamo. E a differenza degli altri sensi, gli odori, i profumi, quindi annusare i fiori anche, arrivano dritti al centro delle emozioni, ci dicono

0: forte fragranza agrumata, ecco, non mi veniva il termine, che ci piace, ma coloro che odiano il coriandolo hanno un recettore all'interno del naso che gli altri non hanno e sentono solo odore di sapone.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.
11: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
12: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
13: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
14: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti

e Performance, un progetto promosso da Acli Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook Acli Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.

0: cavolo, speravo la canzone finisse con "non avremmo mai dovuto lasciarci", no? Perché lo ripetono molto spesso Fabri Fibra e Tiziano Ferro in questa "stavo pensando a te", invece finisce con l'opzione meno felice: "non avremmo mai dovuto incontrarci". Bene, se questa canzone del 2017 fosse un tipo di fiore, sarebbe nati l'eliotropio. Eliotropio, un fiore tendenzialmente rosa, molto rotondeggiante, molto generoso, che nel 1800, in epoca vittoriana soprattutto, andava a trasmettere un preciso messaggio. Finiamo così le nostre riflessioni floreali di questa mattina con una cosa che nell'Ottocento andava fortissima e si chiamava florigrafia, o per meglio dire, in modo più semplice, language of flowers. Ok, c'è un motivo per cui ancora oggi, nonostante il gesto di regalare i fiori sembri un po' una pratica âgée, incredibilmente romantica, c'è un motivo per cui i fiori ancora oggi sono simboli così forti. Sono stati per secoli uno dei pochi strumenti a disposizione per comunicare senza esporsi completamente. Cioè nel 1800, se tu andavi a regalare una tipologia di fiore piuttosto che un'altra, non c'era bisogno del bigliettino all'interno del tuo mazzo di fiori, perché le intenzioni erano chiare. Si prendeva posizione con i fiori, soprattutto laddove c'era incomunicabilità, paura, e questo lo possiamo fare anche oggi, ripassando il linguaggio dei fiori vittoriano dell'Ottocento. Allora, se noi regaliamo una calendula, attenzione, significa che siamo gelosi di qualcosa, di qualcuno. Se invece regaliamo un nocciolo, secondo il language of flowers vittoriano, quindi un fiore ai suoi esordi, significa facciamo pace. Bellissimo, quindi rinasciamo un attimo, prendiamo un'altra strada che così non va bene. Beh, il tulipano, nati più della rosa, ci viene a dire che qualcuno ci ama. Attenzione a regalare i tulipani a qualcuno senza amare profondamente quella persona. Campanula blu, ti sono fedele. Una rosa, perché questa puntata di Caffè Cliché oggi è iniziata con un mazzo di rose non mio, però di cui mi sono vantata da ieri sera fino a stamattina. Se tu regali una rosa ad una persona, le vuoi dire che per te quella persona is perfect. Allora, è arrivato anche oggi, si è fatta una bella scorpacciata romana ieri sera.
1: Guarda, non ne parliamo.
0: E la nottata è andata come è andata.
1: Malissimo.
0: eccoci, buongiorno Enrico.
1: Non siamo più abituati, dopo una certa età, a mangiare tanto.
0: Mangiare
1: non
0: tanto,
1: bisogna
0: non
1: farlo.
0: mai cedere, in generale, dai, via, non va bene, non va bene. Senti, stamattina Enrico, io ho parlato del linguaggio dei fiori, perché se tu scegli un fiore da regalare piuttosto che un altro,
1: è vero,
0: stai mandando un messaggio,
1: è
0: tipo
1: vero,
0: campanula
1: sì.
0: Blu, ti sono fedele.
1: Sì.
0: Rosa, sei perfetto.
1: Addirittura.
0: Tulipano, ti amo.
1: Il tulipano è il mio fiore preferito,
0: vedi?
1: In assoluto.
0: Gliel'hai regalato alla tua bella?
1: Spesso.
0: Oh, allora la ami proprio.
1: Anche l'iris blu.
0: Ah, l'iris blu.
1: Sì, che è il suo fiore preferito.
0: Sai quello
1: cosa
0: significa?
1: Ho girato tutta Milano per cercarlo.
0: Che
1: sì,
0: bello.
1: Fu un pomeriggio infernale.
0: Però vedi che l'amore esiste?
1: Sì, esiste.
0: Se tu regali un iris blu, significa che sei molto fan di Biagio Antonacci.
1: È vero, oppure dei Goo Goo Dolls.
0: Sì,
1: quella vera Iris.
0: Iris. Certo. Senti Enrico,
1: oggi parlo di bambini. Oggi viene nella storia ratificato il diritto all'infanzia da parte dell'ONU, e quindi facciamo un tema oggi. Vorrei tornare bambino, perché?
0: Perché?
1: Okay. Sono tanti i motivi, e quindi va bene, parleremo in queste 2 ore e mezza. Vorrei saperlo dai nostri ascoltatori.
0: Una bellissima domanda.
1: C'è
0: molto,
1: sempre un bimbo dentro di noi,
0: molto
1: anche
0: esistenziale. Esatto,
1: sì.
0: Esatto.
1: Quella vita più felice, senza sovrastrutture, senza impegni, soprattutto
0: più leggera, anche se comunque ci struggevamo. Ci struggevamo.
1: Sì, ma per motivi
0: cosa.
1: Abbastanza futili rispetto a quelli di oggi.
0: Ma sarebbero meglio quelli rispetto a quelli della vita adulta.
1: È chiaro.
0: La chiudo così.
1: Certo.
0: Ciao, Enrico.
1: Ciao, Matilde. A domani iniziamo con Laura Pausini.

primo disco di oggi è di Laura Pausini. Immensamente benvenuti, bentornati su Radio Latte Miele. Inizia l'orario del pranzo con l'Indiano e la nostra informazione.

0: felicità. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
1: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
4: Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
5: Latte e miele. Ma mi trovo

0: LDA con H7, una delle coppie più in voga in questo ultimo anno, la loro Santa apre l'indiano.
1: Su Radio Lattesio, l'indiano.
0: Buon appetito a tutti, lo dovevo dire all'inizio, dai. Mercoledì 27 maggio, nelle nostre canoniche 2 ore e mezzo, l'indiano vi accompagna dal pranzo fino al primo caffè, il primo pomeriggio di Radio Latte e Miele. La musica italiana è sempre protagonista, ma anche, come ogni giorno, la nostra domanda. Un fil rouge che ci porterà fino alle 2:30. Oggi facciamo il tema: vorrei tornare bambino. Perché? E ci sono tante motivazioni, alcune già le conosco sicuramente, per esempio quella di avere già un pochino di più rispetto ad oggi, si spera, la testa spensierata, magari anche altre cose personali, lo vorrei sapere. Al 335-787-1910, intanto un ottimo motivo per iniziare è questo sodalizio incredibile, Alfa con Jovanotti, buon vento!

0: Giovanotti con Alfa buon vento, mai migliore augurio si faceva questo ai marinai, ma può valere per tutti noi dal punto di vista familiare, lavorativo, sociale, amicizie, tutto quello che vuoi, la vita in generale ha bisogno di buon vento. Dolcissimo il video proprio di Alfa in macchina con i genitori che ascoltano per la prima volta questa canzone e vedono realizzare il sogno del figlio, cioè di cantare con il suo idolo. Proprio Giovanotti fu all'epoca nel 2006 il primo concerto che vide Alfa. Andrea, che è amico di Radio Latte e Miele, insomma, dai, un buon vento che lo ha portato fino a qua. E quello che aveva lui da piccolino era appunto il sogno di cantare un giorno con Giovanotti. Tutti noi vorremmo tornare bambini, è proprio il tema di oggi, perché il 27 maggio 1991 l'Italia ratificò la Convenzione ONU sui diritti all'infanzia, trasformando un trattato internazionale in legge dello Stato. Questo fu un passo storico che ha rivoluzionato il nostro ordinamento, superando una vecchia concezione del minore come semplice oggetto di tutela e riconoscendolo finalmente come soggetto attivo di diritti. Domanda del giorno: vorrei tornare bambino perché? Più che una domanda è un tema. Vi aspetto le vostre motivazioni, dovrebbero essere più di una, 100 forse, però dai, 2 o 3. 335 787 1910.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Dona.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: Toto sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Spot.
5: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Dan El DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
8: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Vuoi respirare e relax? A 2 passi da Ascoli Piceno. A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
10: Il tema di oggi è proprio quello di voler tornare bambini, le motivazioni di tornare indietro. Una di queste potrebbe essere, per esempio, di ascoltare per la prima volta i grandi successi degli anni passati. Dal nostro viaggio nel tempo ascoltiamo Un'ora sola ti vorrei.

Una gemma di Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone, portato poi al successo al Festival di Sanremo dalla straordinaria voce di Fiorella Mannoia. 1987, quello che le donne non dicono. Oggi parliamo di voler tornare indietro, di voler tornare bambini, perché il 27 maggio del 91 l'Italia ratificò la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Una norma che si fonda su quattro pilastri fondamentali: la non discriminazione, il superiore interesse del minore, il diritto alla vita e allo sviluppo e l'ascolto delle sue opinioni. Celebrare questo anniversario significa quindi ricordare che proteggere i bambini non è un atto di generosità, ma un dovere giuridico e sociale per garantire a tutti un futuro equo e dignitoso. Dalle nostre parti sembra una cosa scontata, purtroppo in altre parti del mondo non è così. Continuiamo il nostro viaggio nel tempo. 1997, una splendida canzone di Ligabue, Il giorno di dolore che uno ha.

0: Giorno di dolore che uno ha, 1997, su e giù da un palco, è uno di quei CD, anzi in realtà all'epoca la musicassetta, uno di quelli che è proprio rovinato, non si sente più per tutte le volte che l'ho ascoltato. Saluto Sonia da Bologna che vorrebbe tornare bambina per riabbracciare il suo papà che l'ha lasciata troppo presto. Un abbraccio forte Sonia. È importante far giocare i bambini. Vi preannuncio che anche domani parleremo di giochi, magari un po' per adulti, ecco, dai, giochi da tavola parleremo domani. Oggi parliamo di bambini perché fu ratificata nella storia proprio il diritto all'infanzia da parte dell'Italia in concomitanza con quella dell'ONU, e giocare per i bambini, come detto, è un diritto sacrosanto. Eppure le nostre città, guardando cartelli di qua e di là, sembrano averle dimenticate. Troppo spesso l'architettura urbana ignora infatti i più piccolini, li soffoca tra il cemento e le auto, i parchi giochi sono molto più rari, sono spesso degradati e ridotti a recinti senza anima, insomma, dai. L'emblema di questa ostilità sono quei rigidi cartelli nei cortili: vietato giocare a pallone. Quindi che cosa fanno i bambini? Vanno a chiudersi dentro una stanza a giocare con gli smartphone? Ma fateli giocare a pallone, al massimo beccano una macchina e la ammaccano, dai. Ma vuoi mettere l'infanzia? Io sono cresciuto nel mio cortile giocando a pallone, non sono diventato forte, ma almeno mi sono divertito. Un'ordinanza questa che non tutela la quiete, però sequestra l'infanzia, a mio modo di vedere. Sfrattare i bambini dagli spazi comuni significa privarli della socialità e della fantasia. Una società che vieta un pallone che rotola è una città che sta praticamente calpestando i sogni del proprio futuro. Ultimamente, con l'Italia che è andata fuori dalle qualificazioni mondiali con la Bosnia, è riecheggiata questa frase: l'Italia non ha talenti perché non si gioca per strada. Non sono totalmente d'accordo su questo, perché le scuole calcio servono proprio per formare dei bambini, per farli divertire, ma su una cosa sono d'accordo: non sta formando il futuro dei bambini, non dei futuri calciatori.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP

0: e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.
1: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.

0: Domenica Coez dal 2019 fu furbo perché secondo me il 77,3% delle stories messe di domenica su Instagram hanno per sottofondo proprio questo brano. Giochiamo!
1: Ci nascondiamo!
0: Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: Ovviamente la percentuale è belle buone inventata dal sottoscritto. Allora, lunedì mi sono andato a nascondere dentro un personaggio proprio di stazza, molto grande, quindi c'entro comodamente. È un personaggio che nel corso della sua carriera ha collezionato ben 3 stelle Michelin per il suo ristorante principale, più altre sparse in giro per l'Italia, divenuto poi un personaggio televisivo conosciutissimo.

0: Il suo viaggio culinario è iniziato all'ombra del Vesuvio, ma è sulle sponde del lago d'Orta che ha trovato la sua vera consacrazione gastronomica. Oggi vi do il nuovo indizio. Nei suoi menù ama unire idealmente il nord e il sud, sposando la solarità della Campania con il rigore e la precisione del Piemonte. È famosissimo, dai, ha fatto tanti programmi televisivi, continua ad apparire in TV e soprattutto è uno chef incredibile. Prima o poi andrò a mangiare da lui. Ditemi dove mi sono nascosto. 335-787-1910.
1: L'Indiano su Radio Latte Niente.

12:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: ride.
1: Con Kodak superiamo l'una, grazie a Willy Peyote. Benvenuti su Radio Latte e Miele, buon mercoledì 27 maggio a tutti, secondo tempo dell'indiano che si apre come ogni giorno con OK Salute e Benessere.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: OK Salute e Benessere.
4: Siamo in appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo di epidemia di Ebola. Più che altro ci chiediamo quanto dobbiamo preoccuparci noi in Italia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato il nuovo focolaio di Ebola in Africa Centrale come un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. L'epicentro dell'epidemia si trova nella Repubblica Democratica del Congo, ma il virus ha già superato i confini nazionali raggiungendo la vicina Uganda. A destare particolare preoccupazione nella comunità scientifica è la natura stessa del patogeno. I test di laboratorio hanno confermato che si tratta del ceppo Bundibugyo, una variante rara dell'Ebola virus che per la quale non esistono al momento né vaccini approvati né terapie specifiche, a differenza del più comune ceppo Zaire, contro cui l'umanità ha sviluppato efficaci contromisure negli ultimi anni. Tutto questo a poche settimane, come sapete, dall'allarme per antivirus che invece sembra essere rientrato. L'allarme è scattato all'inizio di maggio nella provincia di Ituri dopo il decesso ravvicinato di 4 operatori sanitari a Mongwalu. Secondo le ricostruzioni ufficiali, l'epidemia sarebbe in realtà iniziata un paio di mesi fa, rimanendo invisibile ai radar della sorveglianza epidemiologica a causa di un ritardo di rilevamento di circa 4 settimane. Allora, caliamola però nella nostra realtà, quella italiana. Dobbiamo preoccuparci per l'epidemia di Ebola. La notizia del trasferimento di pazienti e contatti ad alto rischio in territorio europeo, ad esempio in Germania, ha riacceso l'attenzione dei media e dei cittadini italiani. Dobbiamo temere un arrivo del virus anche in Italia? La risposta degli esperti è un netto no. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha valutato il rischio di infezione per la popolazione dell'Unione Europea e quindi anche per l'Italia come molto basso. I motivi di questa assoluta sicurezza risiedono nelle modalità di trasmissione del virus e nella solidità della rete di monitoraggio nel nostro paese. L'Ebola non è influenza, non è neanche Covid, non si trasmette per via aerea attraverso il respiro e colpi di tosse, sapete i famosi droplet, le goccioline che noi emettiamo ogni volta che apriamo la bocca, insomma. Il contagio può avvenire esclusivamente tramite il contatto diretto con i fluidi corporei di una persona che è già sintomatica. Chi è nel periodo di incubazione, che varia da 2 a 21 giorni, ma non manifesta sintomi, non è contagioso, e questo è importante. L'Italia vanta uno dei sistemi di risposta alle emergenze da patogeni ad alto biocontenimento più avanzati al mondo. In caso di necessità, la macchina organizzativa italiana prevede l'allerta agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine, i centri di riferimento nazionale, ad esempio come l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma o l'ospedale Luigi Sacco di Milano, e poi i trasporti in biocontenimento. L'aeronautica militare italiana possiede competenze d'élite nel trasporto aereo sicuro di pazienti affetti da malattie altamente infettive, quindi dovremmo stare tranquilli. Grazie per essere stati qui.
3: Spot. Gesildo, dove mangiamo oggi?
5: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
3: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
5: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
3: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto la colina.
5: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
3: Ristorante Chalet numero 7.
5: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
6: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717. Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
0: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele. Insieme mille battaglie poi.

su Radio Latte e Miele i The Colors non ne sbagliano una. Rolling Stones la conosciamo ormai da un po', è sempre un piacere ascoltarla, cantarla e ovviamente mentre facciamo altro Radio Latte e Miele deve essere sempre presente anche nella vostra ora di pranzo. Vi vedo lì a tagliare le verdure o magari direttamente a lavorare perché la pausa pranzo è stata velocissima, magari un'ora fa. La convenzione dell'ONU del 1991 di cui stiamo parlando oggi e prendendo spunto da essa per parlare dei bambini dovrebbe essere magari un po' rivista oggi in un mondo più analogico all'epoca e digitale oggi, dove la privacy e il diritto a un'informazione pulita sono costantemente minacciate a proposito di internet, a proposito di smartphone. Come spiega la psicologia dell'età evolutiva, la risposta non può essere il semplice divieto che isola e incuriosisce. La vera tutela passa dall'educazione appunto digitale, cioè insegnare a navigare, che significa appunto fornire gli anticorpi contro il cyberbullismo e la dipendenza da algoritmo. Dal 1991 ad oggi i tempi sono cambiati, ma non è una frase fatta, sono cambiati completamente e anche la pedagogia ha fatto passi da gigante verso proprio i nostri ragazzi, che hanno il diritto di abitare la rete, è vero, ma in sicurezza, e proteggerli non significa staccare la spina dello smartphone, perché è impossibile ormai in un mondo così telematico, ma guidarli nel riconoscere le trappole della rete, trasformando lo smartphone, il tablet o quello che volete, da potenziale pericolo a spazio di espressione e cittadinanza consapevole. C'è Elettra Lamborghini, la sua novità, Bam Bam.

0: Bam Bam Bambina.
1: Di questi giorni anche il videoclip dell'ultima di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina. Questa è Radio Latte Miele, parliamo oggi delle motivazioni per cui vorremmo tornare bambini. È un tema, vorrei tornare bambino perché sono tanti messaggini. Vorrei tornare bambina, dice Nunzia dalla Sardegna, per riprovare la felicità di quando la domenica andavamo al mare. La notte precedente non si dormiva per la vigilia. Giornata bellissima, al mare con zii, cugini e poi mio padre a fine giornata ci portava al porto di Olbia e all'aeroporto per vedere rispettivamente la nave e l'aereo in partenza. Ultima tappa, operazione cofano per cenare. Che felicità, un caro saluto. Grazie mille Nunzia, abbiamo anche un messaggio audio, sentiamo.
2: Buongiorno Latte e Miele.
1: Ciao.
2: Allora io vorrei tornare bambino solo per riavere gli abbracci di mio padre.
1: È vero.
2: Buon proseguimento e grazie della compagnia, Luciano da Roma.
1: Grazie Luciano, grazie a te. 335-787-1910, facciamo il tema oggi, facciamolo tutti insieme. Vorrei tornare bambino o bambina, perché?
3: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Donno.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Air Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto...
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Lobo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Figa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve l'uvi.
6: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve l'uvi.
7: Bambini o non bambini, la nostra età la dobbiamo accettare e sicuramente una protagonista della nostra vita è stata sempre la musica. La ripercorriamo insieme nei nostri viaggi nel tempo. C'è Edoardo Bennato dagli anni 80, ma prima Renato Zero.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è, Edoardo Bennato, 1980, una canzone cantata e ricantata anche nei karaoke, vabbè, una delle icone, no? Una delle 20-30 canzoni italiane che hanno fatto la storia e di quelle canzoni che le scrivi e rimangono per sempre. Vi ho chiesto oggi le motivazioni per cui vorreste tornare bambini. Grazie per i tanti messaggi che sto ricevendo. Ascoltiamo un audio, vai.
2: Ciao Indiano, sono Liena della Tina.
1: Ciao Liena.
2: Io mi ricordo da bambina, essendo che abitavamo in una casa tipo in campagna.
1: Sì.
2: Mi ricordavo che essendo tanti fratelli ci divertiamo tantissimo a giocare a pallavolo e a,
1: certo.
2: a campana, un gioco che ormai forse è passato,
1: no, nessuno se lo ricorda ormai.
2: Più, ma noi ci divertivamo tantissimo. Sì, tornerei bambina proprio per quello.
1: Per giocare a campana, grazie mille Aliena. Vado anche da Federica. Vorrei tornare bambina per stare con la mia famiglia e mio fratello, la mia nonna al piano di sopra, nell'amore e spensieratezza, il profumo di ragù e il suono delle campane delle 12 della domenica. Probabilmente il profumo del cucinato è uno dei motivi per cui tornerei indietro io. Ci sono tante cose in comune tra di noi, come cantava Daniele Silvestri nel nostro viaggio nel tempo.
3: Le cose

Ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: troppo bello.
1: Le cose in comune, Daniele Silvestri, una delle canzoni d'amore più belle e particolari della storia della musica. 31 anni fa, ragazzi, il tempo vola, 1995, grazie ai nostri viaggi nel tempo, uno ogni ora noi cerchiamo di viaggiare anche con la fantasia, un po' come stiamo facendo noi oggi, tornando all'età, diciamo, infantile barra adolescenziale. Io lo sto facendo con voi il sondaggio, ma di sondaggi e dati ce ne sono a bizzeffe anche per quanto riguarda quelli ufficiali fatti con gli italiani, e parlano chiaro: se potessero viaggiare nel tempo, oltre l'80% degli italiani tornerebbe volentieri proprio all'infanzia. Le ragioni dietro questa profonda nostalgia sono diverse, sicuramente il bisogno di leggerezza, perché andando avanti con gli anni la vita diventa sempre più dura, hai sempre più doveri e responsabilità. Parliamoci chiaro, guardiamoci in faccia, è quello. Gli italiani vorrebbero tornare bambini per azzerare tutte le ansie del presente, la gestione del denaro, le scadenze fiscali, a proposito siamo a giugno, quindi ci siamo quasi e sono preoccupato. Essere piccoli significava vivere senza il peso della responsabilità e una totale libertà mentale. Segue poi il desiderio di ritrovare la capacità di meravigliarsi per le piccole cose, perché spesso sono le prime volte che ti rimangono in testa, la prima volta che vedi un film al cinema, la prima volta che vedi un giocattolo magari che ha fatto poi il suo corso, no, nella storia della modernizzazione anche dei giocattoli stessi, la prima volta che vedi un treno, che prendi un aereo, tutte cose di cui poi ci si abitua e non ci si stupisce più. Ma ancora, appunto, poter riabbracciare i nonni o i genitori quando ancora erano giovani e magari anche forti.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Spot.
4: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio.

0: Sappia, nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
1: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
2: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chiesa, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.

0: L'amavo.
1: Leggendario Paolo Meneguzzi non capiva che l'amavo correva l'anno 2005. Oggi è 27 maggio, è arrivato il momento dell'almanacco di oggi. Estrapoliamo un evento, la scomparsa di Paganini. 27 maggio 1840 in Francia, a Nizza. È nato a Genova nel 1782, è stato il violinista più importante della storia, capace di stravolgere la musica dell'Ottocento, dotato di un talento sovrumano, di dita agilissime, forse dovute addirittura, si pensa, ad una sindrome genetica. Era famoso per l'improvvisazione e per i suoi complessi capricci. La sua abilità era talmente sbalorditiva che nacque la celebre leggenda del patto col diavolo, quest'aura misteriosa e spettrale che appunto lui stesso alimentava, diciamo, per marketing, anche se nel 1800 il marketing ancora non era, diciamo, di dominio pubblico, ecco, quantomeno la parola. Da qui il celebre detto Paganini non ripete, nato dal suo rifiuto di concedere il bis al re di Sardegna. Era consumato poi dalla tisi in età adulta e il musicista si spense appunto a Nizza nel 1840. A causa dei rumors sulla sua empietà, la chiesa gli negò addirittura inizialmente la sepoltura in terra consacrata.
2: L'Indiano su Radio Lattemiere.

0: scattare una foto.
1: Devo dire che l'amore spiegato dalla voce di Elisa, che è una coccola, una carezza, non è male. Nel pomeriggio di Radio Latte e Miele sta per iniziare l'ultima mezz'ora dell'Indiano.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: A 2 passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
7: Sabato 30 maggio a Castel Sant'Angelo, Rieti, gruppo storico Sabino Raffaello Simeoni Ensemble in concerto Mirabilia 2026. Martedì 2 giugno a Monte Monaco, Ascoli Piceno, Nicola Pesaresi, Teatro Lunatico Fabularum, Il Guerin Meschino e La Fata Sibilla con Mirko Abruzzetti.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
10: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
11: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.

0: domenica.
1: Veramente un bravo artista, lui è Safe con la sua novità, si chiama Buona Domenica, noi giochiamo.
2: Ci nascondiamo.
1: Eh?
2: Ci nascondiamo.
1: Il gioco di Radio Latte e Miele dell'ora di pranzo, bisogna ridare il terzo indizio della settimana. Funziona così, mi sono andato a nascondere lunedì dentro un personaggio, un indizio al giorno fino a venerdì e poi voi che partecipate tutti quanti verrete messi dentro un bussolotto. Da esso la redazione estrarrà un nome che verrà omaggiato dai nostri gadget. La cucina di questa persona dentro il quale mi sono celato brilla tantissimo, tant'è che nel corso della sua carriera ha collezionato ben 3 stelle Michelin per il suo ristorante principale, più altre sparse in giro per l'Italia. È diventato poi un personaggio televisivo conosciutissimo. Il suo viaggio culinario è iniziato all'ombra del Vesuvio, ma è sulle sponde del Lago d'Orta che ha trovato la sua vera consacrazione gastronomica. Oggi vi ho detto che nei suoi menù ama unire idealmente il nord e il sud, sposando la solarità della Campania con il rigore e la precisione del Piemonte. Al 335-787-1910 vi dovete buttare e dirmi dove mi sono nascosto questa settimana. Con Gaia, attraverso la sua bellissima bossa nostra, ci facciamo un bel viaggio in Brasile.
3: È da

0: Con Gaia e la sua Bossa Nostra, oltre ad andare in Brasile, chiudiamo l'indiano di oggi. Non facciamo nessun riepilogo, oggi chiudo con una vostra carrellata di messaggi audio. A proposito, mi scuso con i messaggi che non sono stati né letti né ascoltati, ma oggi veramente una cascata di messaggi al nostro numero. Vai!
1: Ciao a tutti, Giusy da Palermo.
0: Ciao, Giusy.
1: Allora, io vorrei ritornare bambina e principalmente per poter rivivere tutti quei momenti belli quando all'età di 9-10 anni fratelli, mio padre si riunivano per le feste,
0: sì.
1: E tutti noi cugini eravamo assieme a giocare a carte, giocavamo a nascondino, giocavamo con l'elastico, giocavamo col gioco del gessetto.
0: Quanti.
1: Ed eravamo veramente spensierati.
0: Bellissimi
1: tempi. Adesso, a distanza di tutti questi anni, quasi parliamo di quasi 35 anni, con i cugini a malapena ogni tanto ci mandiamo un messaggino.
0: Funziona,
1: ma non
0: così.
1: Ci si frequenta più, non ci si vede più, non ci si riunisce più. Insomma, si è perso tutto quello che di bello c'era a quei tempi.
0: È vero.
1: E che magari noi non ce ne rendevamo conto. Un bacio a tutti. Buona giornata.
0: Grazie mille, Giusy, ancora.
2: Ciao Radio Rotte Miele, sono Rosy da Palermo. Allora, a me piacerebbe ritornare a bambina, perché così starei insieme di nuovo ai miei fratelli, perché purtroppo per motivi di lavoro sono dovuti andare via dalla Sicilia.
0: Lo so.
2: Quindi sì, voglio ritornare bambina per questo.
0: Sentiamo ancora un altro, vai.
3: Allora, a me piacerebbe tornare bambina per avere tanto tempo a disposizione e per fantasticare, riempire questo tempo con tutti i giochi, le letture, l'invenzione di mondi. Quello che penso che sia la ricchezza più grande, la nostalgia dell'infanzia, è proprio avere a disposizione un tempo che non si misurava, perché non è che noi ci rendevamo conto, per esempio durante le vacanze, del tempo che passava.
0: È vero.
3: Un tempo illimitato da riempire con tutte le cose che ci piacevano e anche per annoiarci, e anche quell'annoiarci era bellissimo.
0: Hai tirato fuori veramente un elemento incredibilmente importante, cioè il tempo. Ho visto recentemente un video su Instagram che esordisce così: quante estati hai ancora davanti a te? E questa cosa sembra banale, ma non lo è per niente. Il mio tempo in vostra compagnia è preziosissimo, ma è terminato. Fra poco Andrea D'Agostino con la sua Arena Latte Miele per portarvi fino alle 5 del pomeriggio. Grazie a tutti per essere intervenuti. L'indiano torna domani da mezzogiorno alle 2:30. Parliamo di giochi, giocattoli, giochi da tavola, insomma, anche domani ci si può scatenare insieme.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in corrispondenza dei viadotti tra gli svincoli di Quadri e della stazione di Archi in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Porcinari e Aprati in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Spot.
5: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari

0: Ad Ascoli Piceno, in Viale Bellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità: è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
1: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche e Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
2: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte Miele, media partner.
3: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
4: Latte Miele.

0: Buon pomeriggio, Andrea D'Agostino.
1: Eccolo qua, buon pomeriggio.
0: 27 maggio.
1: Tedola, ciao.
0: Andrea, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Tutti pro. Allora, è caldo anche oggi?
0: Abbastanza.
1: Preparati ad uscire, mi raccomando.
0: Adesso lo farò. Grazie, Andrea.
1: Ciao.

sta correndo non solo l'amore disperato ma anche questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio, lo so che siete pronti, comincia a...

0: mercoledì 27 maggio 2026. Ciao a tutti e un buon pomeriggio. Siete pronti per una nuova puntata di
1: Arena.
0: Puntata frizzante come sempre anche questo mercoledì 27 maggio. La frizzantezza serve forse un po' di più quando ci si sente un po' spossati e si ha bisogno di recuperare sali minerali, soprattutto quando si fanno delle sudate clamorose in giro per le strade. Qua in Lombardia sta pestando giù parecchio. Vabbè, dai, fa niente, ma noi ci rischiariamo, ci rinfreschiamo anche con la bella musica italiana come questa che arriva ad esempio dagli anni 90. Non so se lo sapete, ma quest'anno noi siamo radio partner del loro tour estivo. Saranno in tantissime città, in tutte le date, insomma, quindi da andare a vedere, anche perché l'energia dei Dirotta su Cuba

0: Ascolti di Rotta su Cuba con Liberi di Liberidà. Ciao a tutti, benvenuti, buon pomeriggio, buon mercoledì 27 maggio. Ieri è stata una giornata un po' pesante per me, da un punto di vista solo però stavolta. Ho tamponato ieri mattina, poi ce l'ho fatta ad arrivare in radio. Non era scontato che riuscissi, però alla fine sono riuscito anche ad arrivare in orario, stranamente, incredibilmente. Però questo apre un nuovo capitolo della mia vita, cioè quello in cui devo scegliermi una nuova macchina. Di solito prendevo sempre, spesso, tante volte, si sa, quando si è un po' più giovani si prendono le macchine dai parenti che magari non le usano più, no? Le nonne, i genitori che la cambiano e ti passano la vecchia, appunto, tutta scassata, no? Grandissimo classico. Ecco, per diversi anni ho portato avanti questa tradizione, perché molto spesso capitava: oh, guarda, non la uso più, la vuoi tu? Ma sì, certo, chiaro, molto volentieri. Ieri ho fatto fuori l'ultima, adesso non ce n'è più di macchine in prestito, e quindi mi tocca scegliere una nuova macchina. Ma è difficilissimo. Ma è difficilissimo, cioè devi star lì a pensare veramente al millimetro, al centimetro. Parlo di millimetri e centimetri proprio non a caso, perché io devo mettere queste macchine in un box che è un po' strettino, e quindi devo star lì col compasso, col righello, a misurare il millimetro del box per capire se la macchina ci entra, non ci entra. E poi scegli la motorizzazione, come la vuoi: benzina, diesel, elettrica, mild hybrid. Che cavolo è il mild hybrid? Mai capito. Vabbè, comunque, se prendo una mild hybrid poi ve lo saprò spiegare. Comunque è un mondo incredibile, che è sconosciuto ai più, mi ci metto dentro anch'io. E pensare che l'altro giorno la Ferrari ha presentato la nuova macchina elettrica, quasi quasi ci faccio un pensierino così, giusto per spendere due soldi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
3: Umbiracing cresce. Umbiracing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto.

Il 2003, questa canzone di Gianna Nannini, Amandoti, su Radio Latte Miele. Sono sicuro che in molti all'ascolto, e non solo, anche all'epoca quando uscì questa canzone, convinti che fosse proprio di Gianna Nannini. Ci può stare, perché il successo è stato talmente clamoroso di questa realizzazione che giustamente in tanti pensano questa è una canzone di Gianna Nannini, e invece no. Pubblicata nel 1990 dai CCCP con la voce di Giovanni Lindo Ferretti, a distanza di 14 anni, ormai ne sono passati 36, però a distanza di tanti anni ancora è poco conosciuta la versione originale dei CCCP, resa poi estremamente popolare invece questa di Gianna Nannini, molto spesso, come dicevamo, attribuita proprio alla cantante anziché ai editori e autori originali di questo pezzo, che ha fatto la storia e ancora oggi ogni volta che viene coverizzato, riproposto, diventa sempre una bella canzone.

0: 15 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Annalisa, canzone estiva ed è arrivata l'estate. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio, benvenuti ad Arena. Mercoledì 27 maggio cominciano le nostre due ore insieme. Una mezz'oretta l'abbiamo già fatta, la nostra anteprima classica di Arena Latte Miele ormai è andata, entriamo nel vivo del programma salutando Glauco. Ciao Glauco. Basta. Ah no, più giusto, perché tra l'altro fai bene a citofonare, perché oggi ad esempio noi qua in via 40 in Milano è una via penso tra le più calde che esistano nel globo terracqueo, vero?
1: Signora mia.
0: Sì, perché il sole sorge e tramonta sullo stesso asse, quindi non c'è mai l'ombra qua in via 40. L'estate diventa il deserto dei tartari, una roba veramente incredibile. Comunque, vabbè, dai, giochiamo? Vi va? Ma certo che ci va. Allora, si comincia anche oggi con il gioco degli indizi. Ieri abbiamo scoperto che si tratterà di una canzone di Edoardo Bennato, ci manca da scoprire in quale anno ci troviamo, come sempre con eventi sportivi, persone che sono nate in quell'anno, persone famose, cantanti, ma anche con i vincitori di Sanremo di quella edizione. Sentite! Perché?

0: Ma che canzone, che interprete! Quell'anno questa canzone vinceva il Festival di Sanremo, ma vi devo dire il titolo?
1: No.
0: Vi devo dire l'artista? No, già lo sapete, non avete bisogno di me. Provateci a dirmi in quale anno questa canzone ha vinto Sanremo con un messaggio vocale. 335-787-1910.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate, presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli, seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
7: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
8: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Latte e miele.

Francesca Michelin, una donna non può su Radio Latte Miele. Noi invece possiamo, certo, c'è la classifichissima! E vai! La classifichissima di oggi ci riporta negli anni Ottanta. Come ogni giorno torniamo un po' indietro nel tempo, riavvolgiamo le lancette dell'orologio per scoprire le canzoni più acquistate dagli italiani proprio questa settimana, ma di un anno passato. Torniamo ad esempio oggi negli anni Ottanta, 1985, con una classifica tutta di musica straniera, se non per una canzone che era stata proposta al Festival di Sanremo, ormai passato da diverse settimane, se non addirittura mesi, di quell'edizione, vinta per l'occasione dai Ricchi e Poveri con il brano Se mi innamoro. Ciò nonostante, come spesso accade durante il festival, la canzone più venduta magari è la seconda, magari la terza, a volte l'ultima, a volte la quindicesima, in questo caso era la seconda classificata di quell'edizione del festival. E dicevamo, una classifica tutta straniera, perché anche in questa occasione l'artista in questione non è italiano. Era arrivato in Italia a poco più che 14enne, trasportato di peso sul palco dell'Ariston, gli hanno messo in mano una canzone che gli ha portato una grandissima fortuna e una grande notorietà nel nostro paese. Stiamo parlando di Luis Miguel e la canzone è Noi, ragazzi di oggi.

0: noi ragazzi di oggi su Radio Latte Miele, Luis Miguel, che grazie a questa canzone ha ottenuto una grandissima fama e notorietà nel nostro paese. Poi in realtà nel nostro paese ci è rimasto veramente poco, perché è tornato nel suo Messico, ha continuato a pubblicare, a scrivere e cantare canzoni esclusivamente in spagnolo, se non magari qualche incursione in altre lingue, e ancora oggi è considerato come un po', Enrique Iglesias alla messicana, va bene, comunque una grande voce con una grandissima carriera alle spalle, soprattutto fatta di grandi canzoni romantiche, grandi ballad. Va bene, dai, torniamo a giocare insieme al 335-787-1910. Oggi c'è il gioco degli indizi, quindi mi raccomando, non perdetevi gli indizi di oggi, perché vi servono domani per la canzone strapazzata, d'accordo? Allora, abbiamo scoperto qual era la canzone che vinceva il Festival di Sanremo di quella stagione, ed era, per chi se l'ho perso, Come saprei, cantata da Giorgia. Uscivano però anche dei film e sono sicuro che almeno una volta questo film l'avete visto.
1: Tenetevi pronti per un fantasmagorico viaggio nell'aldilà. Universal Pictures e Amblin Entertainment vi invitano a scoprire i segreti.
2: Ho visto un fantasma.
1: Le sorprese.
3: Sbagliato! Occhio d'ossa! Ucciogramma!
1: E lo spirito di
2: forte
1: Casper.
2: Così ritornerò a vivere.
0: Bello.
1: Nel cinema.
0: È un bel film romantico, se vogliamo, con una pagina un po' toccante ma molto divertente. Casper usciva quell'anno, io ho consumato la videocassetta, ce l'avevo, mi piaceva tantissimo. In che anno ci troviamo? 335 787 1910.
4: Arena Latte Miele.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
2: Sabato 30 maggio a Castel Sant'Angelo, Rieti, gruppo storico Sabino Raffaello Simeoni Ensemble in concerto Mirabilia 2026. Martedì 2 giugno a Monte Monaco, Ascoli Piceno, Nicola Pesaresi, Teatro Lunatico Fabularum, Il Guerin Meschino e La Fata Sibilla con Mirko Abruzzetti.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
7: Latte e miele.
8: Così, così.
9: Ripartiamo, un nuovo viaggio sta per cominciare. Spero abbiate tutto, avete riempito lo zaino di tutto quello che avete bisogno? L'acqua, magari una merenda, perché no? Tante belle cose per affrontare questo grande viaggio. Iniziamo da Franco Califano.

d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura.

Chi fermerà la musica su Radio Latte Miele? Ben ritrovati ad Arena, ciao a tutti, benvenuti. Siete nel posto giusto anche oggi con tante belle cose da fare insieme, come ad esempio il nostro gioco degli indizi, perché oggi stiamo cercando di capire in quale anno ci troviamo. Facciamo un ricapitolo degli indizi sparpagliati qua e là finora. Era l'anno della vittoria a Sanremo di Giorgia con Come Saprei. Nelle sale cinematografiche arrivava Casper, film bellissimo, ma c'è anche una artista italiana che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi 10-15 anni, che proprio quell'anno nasceva. Sentitela.

arrivò seconda a Sanremo con questa canzone, vero? È l'anno di nascita di Francesca Michielin, quello che vi stiamo chiedendo al 335-787-1910. Provateci con un messaggio vocale, buttatevi tranquillamente, non c'è bisogno di essere per forza precisi. Provateci, dai, insomma, il gioco è bello anche per questo motivo, perché ci si prova, ok? Poi più tardi scopriremo in quale anno ci troviamo. Tappa negli anni 90, questa è di Irene Grandi.

0: Irene Grandi con questa canzone del 1991, si chiama Fai come me. Bentornati ad Arena, è arrivato quel momento lì in cui ci fermiamo un secondo per vedere la bellezza intorno a noi, la bellezza dello sport, in un appuntamento ormai classico di Arena Latte Miele, il 3 su 3. Iniziamo dal tennis e da Roland Garros, lo slam di questa stagione sulla terra rossa. Esordio positivo per Jannik Sinner, che al primo turno batte quasi in scioltezza il francese Tabor in 3 set. Bene anche Arnaldi e Darderi, escono invece Elisabetta Cocciaretto e Federico Cinà. Avanza anche la coppia inedita di doppio femminile composta da Sara Errani e Lilly Tagger. Il Giro d'Italia con uno scatto sulla salita finale. Ieri Jonas Vingegaard semina la concorrenza e si invola verso il traguardo a Cari, conquistando così il suo quarto successo di tappa. Con questa vittoria consolida ulteriormente la sua maglia rosa. C'è anche il basket nel 3 su 3 con la Serie A, con la regular season ormai terminata. Siamo entrati nel vivo della fase dei playoff per la vittoria dello scudetto. Ieri la Germania Brescia ha regolato Trieste 95-75 nell'ultima e decisiva gara e ha staccato il pass per la semifinale, dove incrocerà l'Olimpia Milano. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot.
5: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova,

0: progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
1: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
3: Latte e miele.

0: Arisa, meraviglioso amore mio su Radio Latte Miele. E siamo arrivati a quel momento del... soluzione, ho trovato la parola giusta. Guarda, ma oggi il caldo mi ha un po' scombussolato. Comunque, è il momento della soluzione. Tutti gli indizi portano da una parte sola. Abbiamo detto, ricapitolando, è l'anno di Giorgia che vince a Sanremo con Come Saprei. È l'anno dell'uscita nelle sale cinematografiche di Casper, il film con il fantasmino. E poi è anche l'anno di nascita di Francesca Michelin. In quale anno ci troviamo? Sentite.
1: La cantante Giorgia ha vinto nel 1995 con la canzone Come Saprei.
0: Giusto! Vai, e quindi è proprio il 1995. Sentiamo ancora.
2: Allora, l'anno è il 1995?
0: Giusto.
2: Ciao a tutti.
0: La domanda si risponde, certo.
3: Ciao,
0: corretto.
3: Francesca Michelin è nata nel 95.
0: Esatto, è proprio l'anno 1995. Quindi ricapitoliamo: domani canzone strapazzata con un brano del 1995 di Edoardo Bennato.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Si chiama Cattive Abitudini. A metterci la voce ci hanno pensato Salmo e Colapesce, invece per la parte musicale, tutto l'arrangiamento invece ci ha pensato questo produttore che si chiama Mace. Ciao a tutti, buon pomeriggio e buon mercoledì 27 maggio. Siete ad Arena Latte Miele, benvenuti seduti lì sugli spalti. Nonostante il caldo, non vi invidio per nulla se siete fuori casa in questo momento, soprattutto nelle regioni del nord sta pestando veramente duro, però vabbè, noi ci rinfreschiamo anche oggi con un po' di chiacchiere, con i vostri messaggi sempre presenti al 335 787 1910. Visto che è già passato il momento del gioco degli indizi, avviso ai naviganti, metti che qualcuno si è collegato proprio adesso, l'anno per domani per la canzone strapazzata sarà il 1995, così io lo dico, metti caso che domani qualcuno tra le 15 e le 16 si collega con noi, sa anche questa informazione extra. Torniamo tra poco, c'è Arena.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri...
6: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
9: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Inter Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
10: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
11: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
12: Ascoli si grande, grande. Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
13: Latte Miele.
14: E mangio pane, pane e sale.

sorry, scusa, lo siento. Così, se sapevamo solo una lingua, adesso sappiamo tre modi diversi per dire che ci dispiace qualcosa. Ecco, grazie, grande. I pinguini tattici nucleari su Radio Latte e Miele. Allora, queste ondate di caldo di questo fine mese di maggio, soprattutto per quanto riguarda il nord Italia, stanno un po' mettendo alla prova veramente tante persone. Però nel corso degli ultimi anni ci siamo molto abituati a, purtroppo, devo dire, a queste ondate di caldo. Sono sempre più frequenti e trovare il modo per contrastarle nella vita di tutti i giorni può essere un po' complicato. Chi però è stato recentemente nei paesi asiatici, parlo di Cina, Giappone, Corea del Sud e tutti gli altri, sa bene che da quelle parti queste ondate di caldo umido sono molto frequenti e si sa che dove nasce la tecnologia spesso si trovano delle soluzioni nuove ed innovative per contrastare il caldo. Ho letto stamattina un articolo molto interessante sulla diffusione, non solo in Asia ma anche in Europa, dei ventilatori portatili. Sono queste piccole ventoline che uno si porta dietro, ricaricabili con la porta USB. Uno se le porta in giro e quando ha un po' caldo, oppure semplicemente mentre passeggia per strada, un po' di refrigerio e comfort riesce a recuperarlo nonostante le caldazze. Ecco, questo è solo uno delle tante innovazioni che arrivano dagli paesi orientali a tema frescura estiva. Ne parliamo insieme tra poco. Intanto c'è Samurai J su Latte e Miele. Questa è una canzone nuova. Don't.

0: Si chiama Flamenco Paranoia, la nuova canzone di Samurai J. Dopo il successo dello scorso Sanremo con Ossessione, è tornato con nuova musica, un nuovo album disponibile da pochissimi giorni. Si parlava poco fa di caldo e di come contrastarlo. Ecco, noi non siamo più di tanto abituati, perché quando c'è caldo spesso e volentieri c'è anche qualche arietta fresca, possiamo ripararci in un parco oppure semplicemente rientrando a casa accendendo il condizionatore. Ecco, lì è tutto molto più facile. Però all'estero, soprattutto nei paesi asiatici, le grandi ondate di calore con temperature stabili che superano i 30 gradi sono molto più frequenti. Ad esempio, l'anno scorso, nel mese di luglio, sono stato in Giappone. Ecco, e lì ho visto che c'è un mercato enorme, ci sono grandissime possibilità diverse per combattere il caldo, dai classici ventilatorini elettrici o i ventagli, per trovare un corrispettivo forse più comune a tutti quanti, a delle grandi, insomma, tantissime cose diverse. Ad esempio, entrando in un supermercato, ho comprato, un po' a casaccio devo dire la verità, un pacchetto di salviette. Ecco, ho scoperto poi che queste erano salviette rinfrescanti, ma non rinfrescanti come le intendiamo noi, erano proprio gelide, ghiacciate, facevano veramente tanto freddo, tant'è che un giorno dovevamo andare in un museo, c'era una lunga piazza tutta sotto il sole e un po' eravamo preoccupati, perché insomma il sole giapponese non scherza mica. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso queste salviettine e abbiamo iniziato a tipo legarle intorno ai polsi, ce le siamo messe sulla nuca, oppure insomma dove passa il sangue più frequentemente. Ecco, devo dire che davvero quella piccola cosa che abbiamo fatto ci ha portato comunque un grandissimo comfort, un bel refrigerio per quello che è stata una passeggiata durata qualche minuto ma che rischiava di essere importante. Pensate che in Giappone, qui chiudo, ci sono anche i giacchini con i ventilatori dentro, perché ad esempio con tutte le persone che lavorano all'esterno, quindi penso a chi lavora nell'edilizia e non solo, quando è estate lì si soffre veramente tanto. Ecco, c'è tutto un mondo, noi siamo fermi al gelato e alla granita, ma se basta andare un po' più in là, guardare cosa fanno altrove per trovare tante belle cose.
1: Arena Latte viene.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Spot.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma. E ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero!
8: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
9: Gesildo, dove mangiamo oggi?
10: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
9: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
10: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
9: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuto la colina.
10: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
9: Ristorante Chalet numero 7.
10: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
11: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
12: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
11: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
12: E per il tuo matrimonio?
11: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
13: Prendete la vostra bicicletta preferita, mettete il caschetto, mettete tutto quello che serve, che si parte. Nuovo viaggio nella storia della musica italiana. In questo caso torniamo nel 1971 con un successo dei Formula 3.

Toto Cutugno dagli anni 80 con Solo Noi in questo bel caldo pomeriggio su Radio Rottenere. Mercoledì 27 maggio ad Arena si torna a fare

Giro d'Italia, siamo ormai agli sgoccioli, siamo entrati nella settimana decisiva ed è la settimana più dura ed impegnativa per i ciclisti, con tanta tappe di montagna. Una di queste, ad esempio, è oggi, anche se non è una delle più impervie. Stiamo parlando della tappa numero 17 tra Cassano d'Adda e Andalo, quindi si parte dalla Lombardia e si arriva in Trentino, con una tappa, sì, non pianeggiante, ma c'è una bella salita, ma non niente che i ciclisti molto esperti non sappiano fronteggiare. Si passa anche dal lago d'Iseo, si passano da posti veramente stupendi e meravigliosi fino ad arrivare ad Andalo, che è incastonata proprio nelle montagne del Trentino. E visto che noi vogliamo scappare dal caldo, scappare dall'afa, cosa facciamo? Stiamo a Cassano d'Adda? Bella, però io andrei a Andalo, che insomma comunque ci garantisce un minimo di arietta in più, ma tra poco. Prima ci sono gli 883 e questa è la regola dell'amico.

0: regola dell'amico dice che se io assaggio qualcosa di buono al mio amico lo devo offrire e viceversa, così si assaggia un po' tutti insieme quello che si sta mangiando. E anche un po' la regola del gastrogiro, andiamo in tante località diverse in giro per l'Italia, e proprio per questo motivo se io prendo, che ne so, un primo e tu ne prendi un altro, almeno una forchettata me la fai fare, no? Ecco. Oggi andiamo ad Andalo, siamo in Trentino Alto Adige, terra meravigliosa che io personalmente amo tantissimo, perché a parte che ci sono delle robe meravigliose. Allora, partiamo da questa, partiamo da uno dei piatti simbolo, tanto simbolo da avere addirittura una confraternita dedicata. Pensate quanto è simbolo per Andalo. Si chiama il tortel di patate e viene preparato con una varietà di patate presente soprattutto in zona, che è la patata Kennebec. Ecco, è talmente forte la radice di questa gastronomia che merita addirittura di avere una confraternita dedicata. Poi, ricchissimo di aziende legate proprio alla frutticoltura, pensate alle famosissime mele del Trentino, l'apicoltura, qui viene fatto alcune delle specialità di miele, varietà di miele più buone al mondo, e ci sono anche degli asparagi come l'aspargo bianco, che non è comunissimo e facilissimo da trovare, ma qua ce n'è uno ancora più speciale, si chiama asparago bianco di Zambana, e non solo, c'è anche il salmerino alpino, che è invece un pesce di fiume, quindi pesce di lago, pesce di fiume, quindi una espressione di cucina di acqua dolce. Molto buono, tante bellissime cose, tanta fame, io direi che vado.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
3: Casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere

periodico ed Anel DJ. Spettacolo assicurato e gran finale il 1° giugno con The Day After Party, un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici e al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte tenuta Antonini ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.

Hello, Cesare Cremonini. Hello, Malika Ayane. A proposito di Malika, l'abbiamo vista all'ultimo Sanremo con Animali Notturni, tutta la sua classe, il suo charme, stile inconfondibile che porta sempre nella sua musica. Lo fa anche sui suoi social, dove racconta tante cose, tante progetti futuri, ad esempio, perché questo venerdì esce un nuovo singolo per Malika Ayane. Si chiamerà Una Possibilità, disponibile

0: già questo venerdì e poi in radio dalla prossima settimana, e Malika l'ha raccontato così: c'è una canzone che mi appassiona, la finta canzone allegra, cioè dobbiamo aspettarci una canzone con un bel ritmo incalzante ma magari con un testo che fa riflettere, un testo un pochettino più malinconico, quindi forse un po' più amaro, ma chi lo sa. Comunque quella potremo sentire molto presto, come sempre qui su Radio Latte Miele.
1: Arena Latte Miele.
2: Arena Latte Miele.

0: 16:59.
1: Abbiamo scoperto perché oggi Simone Rossi ha perso la sua partita a tennis.
2: Perché? Cosa ha fatto?
3: No, perché ieri abbiamo esagerato alla cena aziendale. Non si fa.
2: Ma parla per te, io sono stato intelligente, infatti tra un bicchiere di vino e l'altro ho bevuto un bicchiere d'acqua. Ho finito 4 bottiglie d'acqua.
1: Ma ieri sera
3: solo 4 di vino.
2: Sì, ecco.
1: Ieri sera comunque è normale che la gente abbia bevuto molta acqua, eh? Perché faceva molto caldo.
3: Già molto caldo, però avevamo un condizionatore piazzato, cioè se stavamo seduti non lo sentivamo.
1: No.
3: Appena ci alzavamo sul coppino, 17 gradi.
1: Abbiamo finito di mangiare in piedi.
3: In piedi, sì. Io mi sono bloccato il collo, per quello che ho perso oggi a tennis.
1: Vabbè,
2: è arrivato, sembra che abbia giocato contro Sinner, sì vabbè, io
3: ho giocato male
2: perché...
3: io, non riesco ad accettare la sconfitta, ho fatto i complimenti ma in maniera molto falsa.
2: Ti sei sputato sulla mano e gli hai dato la mano.
3: No,
2: per
3: no, ho detto, no, perché ho perso 6-0 il primo set e 6-4 il secondo.
1: Ti ha fatto la ciambella,
3: Ma cos'è la ciambella?
1: Nel tennis, allora, ci sono due termini sui punteggi, che è il donut, che quando perdi se vinci o perdi,
2: che è la
1: 6-0.
2: Ciambella.
1: La ciambella.
3: Ah,
1: e
3: okay.
1: Poi c'è anche il breadstick, che è il grissino, quando perdi 6-1.
3: Ah, ok, che nel senso la ciambella vuol dire che hai fatto 0.
1: Grissino.
2: Ma scusa, ma quindi tutte le ciambelle vengono col buco in quel caso?
1: Nel tennis sì, incredibile, ma lì vengono tutte benissimo.
2: E col grissino ci puoi rompere il tonno.
1: Anche.
2: Ok,
1: anche.
2: Perfetto.
1: Il famoso tonno del tennis.
2: Esatto.
3: Io ho fatto solo il tonno.
2: No, più che tonno mi sembravi un pollo, però. Bella,
1: bella questa. Su questa me ne vado.

0: forza e coraggio, che siamo già mercoledì, è il 27 maggio, siamo nel bel mezzo della settimana. Se ci guardiamo indietro vediamo l'inizio, se guardiamo avanti vediamo il weekend.
1: Ciao Simone Rossi.
0: Ciao Vaschi, come va?
1: Ma io sicuramente meglio di te, anche perché tu hai dato questi ultimi vagiti di esasperazione. Smetterai, ora ti spegnerai piano piano, perché la conversazione che abbiamo avuto nel fuori onda è stata tutto il tempo: sono sfatto,
0: non devo giocare più a tennis in pausa pranzo.
1: No, più che altro devi giocare più a tennis dopo una cena aziendale dove hai praticamente nuotato nel vino.
0: Ma per favore, non ho neanche bevuto così tanto, forse non ho mangiato troppo, quindi non sono riuscito ad assorbire bene,
1: certo, quelle due medie bevute prima della cena nel giro di 6 secondi forse non hanno aiutato molto.
0: Ma non è che dobbiamo fare l'elenco di come è andata ieri,
1: poi spumantino alla sera,
0: ma quello in chiusura.
1: Sì.
0: No, secondo me andare a giocare a tennis con questo caldo in pausa pranzo, poi soprattutto se perdi la partita, cioè arrivi che sei senza energia.
1: E invece poi arriva, magari se vincevi arrivavi bello fresco, tutto pimpante. Ciao ragazzi!
0: Esatto, non avrei sentito neanche il caldo.
1: Ho 10 km di corsa dopo per sganchirsi un po' le gambe.
0: Tra l'altro ho giocato con 35 gradi fuori, però ero al coperto, e quindi, lateralmente
1: e quindi
0: aperto.
1: 800 gradi.
0: No, invece è meglio giocare al coperto se è aperto laterale, perché c'è un ricircolo d'aria. Se tu giochi all'aperto col sole cocente che ti picchia in testa, difficile.
1: Era una specie di struttura di quelle di plastica sopra,
0: sì.
1: È più caldo, cioè non fa tipo effetto lente di ingrandimento.
0: Avendo aperto le parti
1: laterali,
0: in alcune zone c'era un ricircolo d'aria, faceva caldo, ma non come stare sotto il sole cocente.
1: Ok, perfetto. Abbiamo scoperto che Simone Rossi non può fare nulla che abbia a che fare col sudore, perché sennò poi arriva al lavoro sfatto.
0: Sì, questo in generale, soprattutto d'estate. 335-787-1910. Pronti a questo? Non ce la posso fare. Tra poco scegliete una canzone da ascoltare.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: quanto sa di felicità.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley.

0: Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Globo.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
0: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno, CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
3: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Innamorarsi, innamorarsi, latte e miele.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Latte Miele in questo mercoledì 27 maggio. State ascoltando fin qui tutto bene? Io sono molto contento di aver sentito questa canzone perché è la mia prefe del momento.
1: Prefe, cosa che dicevano i ragazzi giovani 30 anni fa. Cioè, è tutto sbagliato.
0: Io mi sento giovane quando sento una canzone bella.
1: Tu non sei nato negli anni 60, quindi cerchiamo di avere un linguaggio che si possa confare a quello che sei tu.
0: Non sono nato negli anni 60, cosa vuol dire?
1: No, che comunque mia prefe un po' tipo fa braccetto con... No, vabbè, togo. Cioè, e questo me qua, qua,
0: ma la parte prefe di... la usano come
1: i giovani?
0: I giovani, sì.
1: Non so.
0: La mia prefe, amo.
1: Lo stai chiedendo a un 33enne. I giovani hanno 15 anni meno di me.
0: Giovani all'ascolto, si usa prefe per indicare, non so, una canzone, un locale. Fatecelo sapere se avete una canzone prefe preferita che volete ascoltare. Ovviamente musica italiana, perché siamo su Radio Latte Miele, c'è sempre il nostro numero.
1: Un bel messaggio vocale al 335-787-1910, dove ci giustificate anche la bella canzone.
0: Sì, ci dite: vorrei ascoltare questa canzone perché mi ricorda un momento, mi ricorda la stagione,
1: due momenti,
0: mi ricorda tre momenti,
1: 4, 5, insomma qualcosa di positivo che possa anche farci entrare nel vostro ricordo in un certo senso.

0: Disco latte e miele di questa settimana, Bossa Nostra, Gaia. È mercoledì il 27 maggio, ci stiamo avvicinando al primo giugno, ci sarà la sua quarta data estiva. Ah. E ancora l'estate non è cominciata.
1: Ma non è cominciata, non saprei, signor avvocato, se vai un attimo fuori, metti. Guarda, ti basta mettere il braccio fuori dalla macchina, lo rientri e praticamente hai perso 87 kg solamente di braccio.
0: No, sto dicendo dal punto di vista del calendario, non è ancora cominciata.
1: Dal punto di vista
0: è già la quarta data, per quello. Capito?
1: Beh, sì, ma estiva, cioè come la chiami? Primaverile con queste.
0: Cambierei.
1: Cosa?
0: Non è il tour estivo, ma è il tour primavera estate.
1: Il tour invernale, chiamiamolo
0: no,
1: a questo
0: primavera
1: punto.
0: Primavera estate, perché siamo in primavera.
1: Ma ok.
0: Comunque, il primo giugno sarà a Piedimonte Matese.
1: Ok.
0: Si trova.
1: Sotto un monte. Cioè, se sei piedi di monte, immagino che sia. Se sì. Fosse la testa di monte, sarebbe stato sopra l'apice.
0: Eh sì. Tipo Heidi.
1: Esatto.
0: Qui siamo in provincia di Caserta. Sono andato a cercare un po' i piatti tipici. Caciocavallo.
1: Pizza. Vabbè, Caserta sta vicino a Napoli, no?
0: No, però soprattutto sul monte magari c'è qualcosa di diverso, come le lumache al sugo.
1: Lumache? Escargot? Però là, visto che siamo vicini.
0: Tu le mangi le lumache?
1: Io non mi è mai capitato, non ho mai avuto il piacere, però se dovessi provarle.
0: Io ho provato quelle di mare.
1: Che ci sono salate,
0: pazienza.
1: Immagino.
0: Io non sono fatto per i cibi pazienti, nel senso che devi star lì. Lo stuzzicadente, prendi la lumaca.
1: Vabbè, è come mangiare i gamberi, se non sono già
0: bravo.
1: Sgusciati è impegnativo.
0: Bravo, dovresti
1: però
0: venire con me a mangiare e sgusciarmeli.
1: Sì, vabbè, guarda, secondo me io sento puzza di business, perché potremmo inventare il business del aiutami a mangiare cose scomode. Quindi quello che magari tu mangi dei gamberi, lui arriva là e ti sguscia il
0: e
1: gambero.
0: E chi te lo sguscia, scusami?
1: È colui che ha. Ti sto dicendo, sento puzza di business.
0: Ma ok, ma cosa fai? Vai al ristorante con questa figura che
1: esatto, cioè il babysitter del cibo.
0: Già costa tanto andare al ristorante, se poi ci mettiamo pure questo che ci sguscia le robe, diventa un casino. Comunque 335-787-1910, se avete una bella canzone italiana che volete ascoltare, fatecela sapere.
1: All'inizio della seconda ora l'ascolteremo insieme e soprattutto anche una bella spiegazione del perché volete ascoltarla, quindi un bel messaggio vocale al 335-787-1910.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Un saluto ai nostri radioascoltatori, eccoci ancora qui con una nuova puntata di Racconti d'Europa, storie di giovani europei. Come sempre chiediamo a Marisa Celani dello Europe Direct Regione Marche qual è l'argomento di oggi. Ciao Marisa.
10: Un saluto anche da parte mia. Come già detto in una precedente puntata, il 9 maggio si festeggia la festa dell'Europa, che è il giorno in cui è stata firmata la dichiarazione Schuman, che rappresenta l'atto fondativo dell'Unione Europea. Bene, per celebrare questo importantissimo anniversario, l'ufficio di presidenza del Parlamento Europeo ha deciso di istituire l'Ordine Europeo al Merito, la prima onorificenza di questo tipo a livello europeo accordato da un'istituzione UE.
9: Bene, di cosa si tratta?
10: Si tratta di un riconoscimento ufficiale europeo attribuito a coloro che hanno contribuito all'unità europea, alla democrazia e ai valori fondamentali sanciti nei trattati dell'Unione. I vincitori riceveranno un distintivo, un nastrino e un certificato firmato dal Presidente del Parlamento Europeo. Questa nuova onorificenza civile renderà omaggio alle persone che hanno dato appunto un contributo significativo all'integrazione e ai valori europei. Attualmente non esiste un riconoscimento analogo a livello dell'Unione Europea. L'Ordine Europeo al Merito mira allora a colmare questa lacuna, riaffermando un'identità europea condivisa in un momento in cui le sfide globali richiedono una maggiore unità. A questo proposito, la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato: «L'Europa è costruita dai suoi cittadini e l'Ordine Europeo al Merito è per loro». E ha proseguito dicendo che questo ordine celebra i leader coraggiosi che agiscono con convinzione e determinazione e che credono, proprio come aveva fatto Robert Schuman, che la pace, la democrazia e la dignità non siano solo degli ideali, ma devono tradursi in azioni concrete.
9: Quindi, quali sono gli obiettivi di questa onorificenza?
10: Gli obiettivi sono anzitutto, come già detto, rendere omaggio a coloro che hanno contribuito al progresso dell'integrazione europea, valorizzando gli sforzi che rafforzano l'Europa nel suo complesso. Riaffermare i valori condivisi, conferendo un riconoscimento a coloro che difendono la pace, la democrazia e la dignità umana. Ispirare le generazioni future, mettendo in evidenza il coraggio civico e l'impegno di coloro che si sono spesi per gli ideali europei.
9: Per entrare un po' più nel dettaglio, come si procederà?
10: Le proposte di nomina all'ordine possono essere presentate dal Presidente del Parlamento Europeo, dal Presidente del Consiglio Europeo, dal Presidente della Commissione Europea, dai capi di Stato o di Governo e dai Presidenti dei Parlamenti nazionali degli Stati membri. Vi è un comitato preposto a esaminare le varie candidature, nominato dall'Ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo e che resta in carica per 4 anni, composto dal Presidente del Parlamento Europeo, da 2 vicepresidenti e da 4 personalità europee eminenti. Verranno selezionati ogni anno fino a 20 vincitori. Può essere candidato al premio qualsiasi cittadino dell'Unione o di un paese terzo che abbia contribuito in modo significativo all'integrazione europea o promosso i valori sanciti nei trattati dell'Unione, ad esempio i diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto. I deputati e il personale di istituzioni, organi e organismi dell'Unione Europea non possono essere proposti mentre sono ancora in carica o in servizio. La decisione di conferimento dell'ordine sarà poi pubblicizzata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. La prima cerimonia di conferimento è prevista per la fine del 2026. Insomma, con questa iniziativa il Parlamento europeo vuole mettere in risalto lo spirito dell'unità europea, dai suoi primi passi nel secondo dopoguerra fino alle sfide di oggi.
9: Grazie Marisa per questa iniziativa molto interessante e importante, perché permette di dare il giusto riconoscimento ai tanti volti più o meno noti che si sono spesi perché il sogno europeo diventasse realtà. Naturalmente ringraziamo quanti ci hanno seguito anche oggi. L'appuntamento, come di consueto, è a mercoledì prossimo con la replica di questa puntata e fra due mercoledì con una nuova puntata di Racconti d'Europa, storie di giovani europei.
5: Gesildo, dove mangiamo oggi?
11: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
5: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
11: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
5: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
11: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
5: Ristorante Chalet numero 7.
11: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
12: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
13: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
14: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
15: Vuoi respirare e relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
16: Latte e miele.
17: Gli amanti, gli amanti, gli amanti hanno amori precari.
18: C'è una canzone italiana che volete ascoltare per un motivo in particolare? Fatecela sapere.
19: 335-787-1910. Vorrei ascoltare questa canzone per questo motivo.
18: Un bel messaggio vocale, vogliamo sentire l'emozione e la vostra voce. C'è Patti Pravo.

0: si chiama così, Mamma Maria, Ricchi e Poveri, dal 1982 su Radio Latte e Miele. Ed è bello quando oltre Maria conosce anche il corpo di Cristo per la prima volta. Cosa succede in quel caso?
1: Che affermazione
0: la prima, la prima comunione.
1: Vabbè, che ne so, dopo Maria conosci il corpo di Cristo, ma che roba stai dicendo?
0: Perché Maria è la mamma di Gesù,
1: sì,
0: e di conseguenza.
1: Grazie. Ottime informazioni solo su Radio Latte Miele, esatto. Vi apriamo gli occhi.
0: Non tutti sanno.
1: Ma lo sapevate che.
0: Tu ti sei comunicato. Sì, sei comunicato. Hai fatto la comunione.
1: Cresimato e comunionato.
0: Vabbè, la comunione devi farla per forza per fare la cresima.
1: Sì.
0: Ma poi come avete festeggiato?
1: Siamo andati. Allora, comunione. Al ristorante, okay. Cresima, già iniziava a perdere qualche soldo. Siamo andati a casa, abbiamo fatto una roba così. A casuccia.
0: Infatti, no, in realtà se tu fossi nato un po' più a sud l'avresti festeggiato in maniera diversa, magari come gli amici di Bagnoli o Bagnoli.
1: Bagnoli, forse.
0: L'hanno presa, Bagnoli, forse l'hanno presa un po' seriamente la comunione. Mezz'ora di botti e bombe carta a Bagnoli per la prima comunione, strade bloccate. Cioè praticamente.
1: Mezz'ora di botti?
0: Cioè nei fuochi d'artificio proprio, tutte le batterie di fuochi d'artificio.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E praticamente hanno riempito tutta una strada che poi penso tra me e me, ma quanto hanno speso per fare una cosa del genere? E se tu vai a vedere, effettivamente c'è mezz'ora di fuochi d'artificio con la gente che non poteva uscire di casa.
1: A me è successa la stessa cosa, però per un matrimonio, tant'è che siamo stati multati.
0: Ok.
1: Perché un mio amico che è un fan dei fuochi d'artificio li aveva presi per il matrimonio.
0: Ok, però matrimonio,
1: quando
0: sai.
1: Quando sono usciti gli sposi, tutta la piazza, cioè, è stata blindata un attimo da questi fuochi d'artificio. Ovviamente non è che l'hai fatto in un posto non poco centrale.
0: Infatti.
1: È arrivata subito alla locale, ci ho detto: qui? Com'è sto fatto?
0: E anche in quel caso è arrivata alla locale che ha iniziato anche a indagare su questa festa, dove praticamente hanno sì fatto mezz'ora di botti, ma ci sono stati anche tre cantanti neomelodici che si sono esibiti. E poi questo spettacolo incredibile. Praticamente hanno chiuso la strada sia per i pedoni e per le macchine.
1: Ma la polizia è arrivata poi? O
0: sì,
1: la polizia cantava.
0: La polizia. No, uno dei poliziotti era uno dei cantanti neomelodici.
1: Esatto,
0: che
1: esatto.
0: Che cantava degli amici ingiustamente incarcerati, oltretutto.
1: Sarebbe stato bellissimo. Vabbè, ragazzi, se avete bisogno di fare il battesimo e non sapete dove festeggiarlo, secondo me loro hanno qualche idea e un po' di botte.
0: Eh sì.

0: C'è Adriano Celentano su Radio Latte e Miele dal 1999, l'arcobaleno, che è una di quelle cose che chi fa una festa magari per festeggiare la prima comunione potrebbe riuscire a fare con i fuochi d'artificio.
1: Hanno
0: provato a farlo a Magnoli, abbiamo scoperto che si mette l'accento no, non hanno fatto l'arcobaleno, hanno fatto mezz'ora di botti.
1: Mezz'ora sono tanti,
0: Sì, mezz'ora,
1: cioè neanche quando c'è il patrono del paese durano mezz'ora i botti.
0: Ma neanche a Capodanno, secondo me, cioè mezz'ora, io mi ricordo
1: dopo mezz'ora sei già febbraio,
0: sì. E oltretutto gennaio che dura tantissimo. No, in realtà stanno prendendo molto seriamente ultimamente le comunioni, perché tu raccontavi che la tua comunione hai fatto un pranzo con i parenti.
1: Allora, comunione pranzo al ristorante.
0: Anche noi, stessa identica cosa, pranzo al ristorante, un bel orologio regalato dai nonni, basta.
1: Game Boy Color.
0: La
1: comunione.
0: Più bello dell'orologio. E in realtà nel sud Italia sta diventando un po' una moda spendere tantissimo per fare delle comunioni, tanto che si parla di budget che arrivano tranquillamente a 15-20 euro per una comunione,
1: cioè tantissimo.
0: È incredibile.
1: Ieri parlavamo dei matrimoni che a Napoli, sì, o comunque nel sud Italia sono, diciamo, chiudono l'occhio su quello che è il costo.
0: Sì.
1: È tanto, vabbè, è un patrimonio, sì, c'è da celebrare.
0: E come paghiamo l'affitto? Vabbè, poi si vede.
1: Sì, dai, due botti.
0: Sì, dai. No, ma si parla oltretutto di delle cose che secondo me sono un po' esagerate. Si parla di affitto di carrozze con cavalli, elicotteri che. Ed è una cosa che succede spesso, non è che è successo una volta.
1: Ma come elicotteri?
0: Elicotteri che lanciano petali di rosa.
1: Ma l'elicottero costa tantissimo,
0: Tavoli imperiali con astice e champagne, cioè alla fine. Il trucco qual è nella vita per essere felici? Farsi invitare una bella comunione nel sud Italia.
1: Sì, ma poi devi fare la busta,
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare.

0: aperte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte tenuta Antonini, ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
6: Sabato 30 maggio a Castel Sant'Angelo, Rieti, gruppo storico Sabino Raffaello Simeoni Ensemble in concerto Mirabilia 2026. Martedì 2 giugno a Monte Monaco, Ascoli Piceno, Nicola Pesaresi, Teatro Lunatico Fabularum, Il Guerin Meschino e La Fata Sibilla con Mirko Abruzzetti.
7: Latte e miele.

0: Dal 2015 l'amore esiste, lo dice Francesca Michelin su Radio Latte e Miele, dove arriva il momento preferito di Simone Rossi.
1: Sì, c'è la scienza dimostra, che bello, oggi dove andiamo, università del...
0: Allora, oggi si parla di festa, abbiamo parlato prima delle comunioni dove si arriva a spendere tra i 15 e i 20 mila euro.
1: Sempre più sfarzose e sempre più dispendiose.
0: E infatti più una festa è sfarzosa e più a un certo punto tutti finiscono in cucina.
1: Cosa vuol dire?
0: Vuol dire che c'è stato fatto uno studio dalla University of Chicago, che è ovviamente in Molise, che ha osservato che durante eventi grandi e sofisticati le persone tendono spontaneamente a concentrarsi negli spazi più piccoli e informali. Sai quante volte si crea magari la controfesta, che c'è tutta nel salotto, la festa con la gente,
1: quella
0: che
1: è principale nel salotto, e poi tu vai in cucina.
0: E tutti in cucina.
1: Ah no, sai perché vai in cucina? Perché magari hai trovato qualcosa di buono e lo vai a cercare in cucina. Ma è avanzato poi quel tacchino.
0: Non è neanche uscito dalla cucina, cioè sono arrivate solamente le ossa. È stato portato.
1: Chi c'era in cucina? Chi stava seguendo il tacchino?
0: No, io no. Ancora con lo mozzicone in bocca. E no, e quindi che succede? Che durante queste feste le persone vanno in spazi più piccoli, questo perché il cervello cerca ambienti meno socialmente impegnativi dove rilassarsi e parlare senza performance continue. Anche perché cosa succede spesso in queste feste? Che magari non ci si conosce, c'è quello che vuole fare il fenomeno, poi magari c'è musica, chiasso, e quindi devi parlare con questo volume per farti sentire.
1: Oppure sei lì e non avevi voglia di esserci, quindi
0: che vuol dire?
1: Ti chiudi in cucina, dice beh io ci sono, saluti alla sposa, sta facendo la comunione, Simone è passato, ora va in cucina un attimo a controllare le birre.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.
3: FM DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.
4: Ciao Radio Latte Miele.
5: A me piacerebbe ascoltare Avrai di Claudio Baglioni. Siamo
6: amore. Rotolando verso sud perché mi ricorda l'estate. Rotolando
7: verso sud. Bacio a tutti.
1: Bacio a tutti voi che vi fate sotto.
0: Ciao.
1: Al 335-787-1910 con le vostre canzoni italiane preferite.
0: Vi abbiamo chiesto di mandarci una canzone e soprattutto anche una bella spiegazione. E ogni tanto ci piace vedere che arrivano canzoni che anche ricordano la nostra adolescenza.
1: Sbloccano dei ricordi un po' a tutti. Sentiamo quella di oggi.
8: Ciao Latte Miele, sono Davide da Viguzzola, provincia di Alessandria. Volevo ascoltare l'Eiffel 65, viaggia insieme a me.
0: Cose
1: finale
0: stava dicendo mille, no perché in realtà è del 2003.
1: Del 2003 ce l'abbiamo? Il gettone sicuro.
0: Eccola
1: anche
0: qui.
1: Anche perché lo metti tu. Vai Davide!

0: Abbiamo sbloccato dei ricordi, sicuramente sì. Quelli di Davide che ci ha richiesto questa canzone. Gli Eiffel 65 viaggia insieme a me su Radio Latte Miele.
1: Era il 2003, io mi ricordo che avevo uno dei primi CD che ascoltavo con il lettore di compadisc portatile, e c'era ovviamente anche questa degli Eiffel 65.
0: Ce l'aveva anche un mio vicino di casa, Roberto, che saluto, e penso di non avergli mai restituito il CD, l'album. Okay. Degli F65.
1: È bello che te l'ha prestato l'anno scorso. Quando era già inutile avere dei CD.
0: No, vabbè, adesso ci sono tante persone. Sono tornati i vinili, ma sono tornati anche
1: i CD un po' di meno. Perché il vinile.
0: Meno.
1: No, perché il vinile ha un po' il fascino di prendere il disco gigante, il 33 giri, metterlo là e
0: fa arredamento poi.
1: Sì, è molto, vero. Molto. Poi dipende. Anche se ultimamente vanno di moda quei giradischi che hanno anche il Bluetooth, quelli un po'. Qui si perde un po' l'animo vintage.
0: Non lo fai vedere, magari tu lo usi come cassa Bluetooth, ma quando arriva un ospite usi il vinile, capito?
1: Vabbè, sì,
0: per fare colpo,
1: mentre il CD è un po' meno fascino, perché il lettore CD oltretutto c'erano quelli vecchi che si attaccavano agli amplificatori, che sono grandi, cioè non hanno,
0: sono ingombranti,
1: sono un po'
0: ingombranti. Giradischi fa arredo,
1: anche se
0: lo stereo col
1: lettore CD ci puoi mettere qualcosa sopra, mentre il giradischi no, perché sopra c'è il disco,
0: non basta. Dietro cioè sopra, nel senso che puoi appoggiarci qualcosa,
1: sì, vuoi metterci.
0: Vabbè,
1: magari
0: cioè sono i giradischi che hanno il vetro.
1: Sì, per esempio il vetro, però non è che posso metterci sopra una lampada,
0: cosa pesante, non conviene,
1: perché c'è la paura che poi quel vetro si possa rompere.
0: Quindi abbiamo accontentato Davide con gli Eiffel 65. Se avete anche voi una canzone italiana che volete ascoltare, fatecela sapere con un bel messaggio vocale al nostro numero
2: 335-787-1910. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari

0: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
1: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Inter Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito by Lon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito by Lon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
2: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chiesa, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa!

0: una bella aranciata, c'è fra Quintale su Radio Latte e Miele. E c'è ultimamente un po' di caldo in giro per l'Italia, non so se te ne resi conto. E alcuni di noi la vivono un po' male e si innervosiscono col caldo.
1: Tanto.
0: No, tutti.
1: Anch'io in primis.
0: Tu ti assopisci.
1: Io sì, sono stanchissimo. Ma perché ho giocato?
0: Ah, beh, quello
1: ho giocato a tennis, quindi... cioè giocato un parolone.
0: Vabbè, hai provato, ho provato. Cincischiato. Ecco, c'è un'altra cosa che mi innervosisce tantissimo ultimamente, ed è il vedere gente su scooter costosi che indossano caschi rubati, quelli del Cultra, che noi sappiamo benissimo che è questo servizio di
1: sharing,
0: di motosharing elettrici. E fa, cioè, se tu ti porti a casa il casco del motorino, non ti viene detto praticamente nulla. E la gente un po' ne ha abusato ultimamente.
1: Perché? L'hai visti solo su scooter belli, costosi?
0: Ma, no, più che altro a me capita di vedere magari gente che ha il casco Cultra, però sopra uno scooter che, visto che ultimamente sto cercando di comprare uno scooter nuovo, so quanto costano. E quindi vedi magari questo sullo scooter da 4.000 euro. Ma comprare un casco normale, non fare un danno a un'azienda.
1: Non si fa, no. Però questa segnalazione da parte tua è perché ti vuoi far assumere da Cultra.
0: Sì, esatto, sto un po' mandando il curriculum.
1: Il sindacato di Cultra.
0: Manderò una demo all'azienda Cultra con questa chiacchiera che ci stiamo facendo. No, in realtà molte persone lo usano col proprio mezzo, come dicevo prima, come secondo casco. E per chi non se ne fosse, magari non l'ha visto in giro per strada, sono quelli con scritto Cultra e sono o blu o verdi. Diciamo... verdi evidenziatore.
1: Sì, verdi comunque. E poi c'è anche la scritta, quindi sono riconoscibili.
0: Sì.
1: Io ho provato un paio di volte a usare il motosharing. Non sono praticissimo.
0: Perché?
1: Cioè, perché non, a parte che non riuscivo a chiudere il bauletto.
0: Ecco, infatti, non si riesce a chiudere il bauletto. Ed è anche difficile da guidare. Tanto che ho.
1: Da guidare è difficile. No.
0: Sì, quando piove.
1: Quando piove.
0: È un po' pericoloso.
1: Con l'ombrello,
0: con
1: l'ombrello che prendo, visto che piove.
0: C'è un nostro amico in comune sardo che ogni volta che ha preso il Cultra, quando è venuto qui a Milano, ogni volta ha fatto un incidente.
1: Ah.
0: Cioè, incidente senza farsi male, perché se no staremo raccontando qui col sorriso.
1: Questi motorini, esatto, sono... motorini che vanno a 40, forse massimo 50 all'ora,
0: sì,
1: e sono
0: andare.
1: Cioè lo stesso peso di una bicicletta,
0: sì,
1: di un e-bike.
0: Sì, praticamente con un braccio dovrebbe portare a casa, anzi forse l'e-bike costa di meno. Comunque tra pochissimo parliamo di alcune cose che abbiamo trovato in giro per internet che hanno ovviamente a che fare con i caschi di questa azienda. Era un po' di

0: Si chiama così Buon Vento Giova insieme ad Alfa su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di questi caschi rubati dell'azienda di Motorsharing Ecoultra.
1: Sì.
0: Dove le persone più che altro stanno dando il peggio di loro durante le vendite, le compravendite di seconda mano.
1: Come succede un po' con qualsiasi cosa. Parlavamo delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, il caldo che è arrivato, però con la felpa, con un po' di abbigliamento, ed ero tentato di chiedere:
0: ma lo vendi?
1: No, l'hai comprato oppure te l'hanno dato?
0: Ecco, in realtà sta succedendo ancora di peggio, perché mentre in quel caso, sai, sei volontario, ti hanno regalato una cosa, se vuoi puoi venderla, magari non nel periodo in cui stai prestando servizio, cosa che hanno fatto in molti.
1: No, la felpa, mi sono dimenticato,
0: l'ho messa in un'asciugatrice
1: e invece
0: ha preso fuoco la lavatrice.
1: 100 euro in tasca, grazie.
0: No, ultimamente stanno fioccando su internet e sui banchi di Porta Portese e di altri mercatini questi caschi del Cultra di cui parlavamo prima.
1: Porta Portese a Roma?
0: Sì, a Roma. Addirittura sono stati avvistati anche in gite organizzate su quad in Marocco. Se tu vai in Marocco c'è la gita è organizzata e ti danno il casco.
1: È un'ottima pubblicità per Cultra.
0: Sì, più o meno sì, anche perché in realtà è un'azienda spagnola, il Marocco è molto vicino alla Spagna.
1: Però scusami, una domanda. Se sono tutti caschi rubati o non restituiti, mi fai addirittura una bancarella, vuol dire, cioè, c'è scritto proprio Cultra, cioè, stai per
0: cosa?
1: Mettere un manifesto alla polizia
0: non
1: se
0: rubato.
1: Dovesse passare.
0: Beh,
1: cioè,
0: in realtà
1: caschi rubati
0: in questi mercatini
1: poco.
0: La maggior parte delle cose sono rubate, ma questa è una cosa che rimarrà tra noi. In realtà su Vinted ci sono addirittura in vendita dei trittici di caschi.
1: Trittici?
0: Tre caschi.
1: Perché tre caschi?
0: Non si sa perché, ma ho trovato questo, perché sono andato, ho detto vabbè, andiamo a vedere
1: un
0: su
1: un annuncio o più annunci.
0: Un annuncio. Ho visto questo annuncio: lotto set stock Tris casco verde. Tre caschi Cultra verde con visiera e logo, e li vende per 45 euro questo soggetto.
1: 45 euro?
0: Sì.
1: Ma ti danno anche la retina per i capelli?
0: No, però secondo me se andiamo avanti ti dà anche lo scooter.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito by Lon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito by Lon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Questo caldo arriva in situazioni difficili per tutte le persone che rimangono in città. Cioè? Ma tra poco c'è il ponte del 2 giugno, eh?
4: E quindi che si fa? Si rimane qua su Radio Latte e Miele, visto che noi andremo in onda come se nulla fosse dalle 17 alle 20. Ora c'è Alan Sorrenti.

0: Luca Carboni, Farfallina, 1987 su Radio Latte Miele. È mercoledì, è il 27 maggio.
1: Vero.
0: E stiamo per salutare questo bel mese.
1: Sì.
0: Che è cominciato con il ponte del primo maggio.
1: E soprattutto ha cominciato con freddo, perché era maggio, ma c'è stato un freddo incredibile per la prima parte del mese.
0: Ed ecco che si è rifatta avanti il caldo, dicendo: avete sofferto troppo il freddo? Va bene, vi accendiamo questo phon in giro per
1: questo
0: la vita.
1: Super phon. Pro Iper Max, perché in realtà non si fa riferimento a quell'aggeggio con cui ci asciughiamo i capelli.
0: Sì, esatto. Cioè, tanto caldo e può essere un bell'assist per tutte le persone che si muoveranno per questo vero ponte.
1: Sì.
0: Perché quello del 2 giugno è martedì e quindi
1: la gente lunedì
0: tu mi dicevi, ecco, perché il primo maggio invece era lunedì e quindi per te non era il ponte.
1: Ma era un weekend lungo.
0: Era un weekend lungo.
1: In questo caso ponte, perché in questo modo si scavalla il lunedì e si arriva direttamente di testa sul martedì e poi si torna a casa.
0: Esatto, con un giorno di ferie si va a creare il ponte. Noi diciamo ponte anche quando c'è un weekend allungato, che ci frega.
1: Che ci importa.
0: Tanti gli italiani in giro, allora leggevo che la maggior parte rimarrà in Italia, anche perché sono pochi giorni, quindi.
1: Staycation, l'abbiamo parlato molto spesso, che queste vacanze fatte vicino casa.
0: Staycation è vicino casa.
1: Eh sì.
0: Persone invece puntano con il mare in testa, quindi o sei fortunato ed è vicino al mare, quindi la staycation. Vado in giardino,
1: però,
0: invece c'è la sabbia, sta andando in mare.
1: Staycation vuol dire anche andare in vacanza, per esempio, da Milano a Genova, cioè che non è vicinissimo ma non è neanche lontano.
0: Oltre il 92% dei viaggiatori rimane in Italia e quasi la metà andrà al mare.
1: Vabbè,
0: complice poi queste temperature belle alte.
1: Immagino che andranno una parte al mare, una parte in montagna a farsi le passeggiate a temperature che non siano 36 gradi durante la metà maggio.
0: E invece la montagna sottovalutata, almeno per quanto riguarda questi dati, perché è solo al terzo posto. Io l'avrei messa, cioè, così, a quasi sorpassare il mare.
1: Prof, domanda. Sì. Io che sono un tipo banale, penso: o mare o montagna, cosa c'è in mezzo?
0: Città d'arte e borghi che prendono
1: pazzi.
0: Il secondo posto. E magari la gente ha prenotato da tanto tempo e non si aspettava che arrivasse questo caldo.
1: E quindi si stanno preparando a portarsi delle bacinelle, perché si squaglieranno dentro e sarà difficile tornare come prima.
0: Attenzione, saranno 15, quasi 20 milioni gli italiani in giro per l'Italia. Attenzione al traffico.
2: Cosa

0: progetto del Ponte del 2 giugno, che è sempre più vicino e porterà tanti italiani, un terzo, leggevamo i dati, dai 15 ai 20 milioni di connazionali che si sposteranno soprattutto in Italia.
1: Ma da dove li tirate fuori tutti questi soldi?
0: Ma adesso non facciamo i conti in tasca, no, magari qualcuno va a trovare un amico,
1: sì,
0: il parente. C'è il rischio di trovare delle belle code in giro in autostrada.
1: Anche perché io mi ricordo quando non andava di moda la partenza intelligente, che tu prendevi e partivi a mezzanotte, e in realtà ora si trovano sull'autostrada del sole, nonostante il sole non ci sia traffico, alle 3 del mattino.
0: Ormai tutti provano la partenza intelligente, ma ognuno, sì, ha la propria partenza.
1: Ognuno ha la propria intelligenza, a quanto pare.
0: Ognuno ha la propria scelta, e questo comporta che il traffico si trovi a qualsiasi ora.
1: Ma mi ha raccontato il mio coinquilino Vincenzo che un suo collega ha preso la macchina e ha detto: sai che c'è, io parto alle 10 di sera e arrivo in Puglia la mattina non prestissimo, e si è fatta a un certo punto 2 ore di coda perché c'era troppa gente in giro per l'autostrada.
0: Allora, amici che vi state già fasciando la testa per le possibili code che
1: mettete,
0: troverete
1: dell'acqua così si rinfresca un po',
0: sicuramente per la temperatura, però potremmo vedere il bicchiere mezzo pieno, perché da giugno scatta il rimborso in caso di lavori e traffico in autostrada.
1: Si parla di rimborsi di 10-20 euro, cioè l'ho letto anch'io.
0: Mica tanto, perché dal 1 giugno scattano, quindi nel bel mezzo del ponte che sta arrivando, e i rimborsi vanno per blocchi del traffico,
1: sì,
0: quindi se ci sono degli incidenti o del maltempo, quindi se si trova traffico in generale, scatta il rimborso del 50% se hai fatto un'ora di traffico,
1: okay,
0: cioè del pedaggio.
1: Sì, del pedaggio, che comunque se tu fai per esempio Roma-Milano sono una cosa come 60-70
0: non è poco, no, 75% per più di 2 ore di traffico, 100% quando superi le 3.
1: Il problema qual è?
0: Oh,
1: è che
0: è
1: ti rimborsano non tanto in gettoni d'oro e neanche in euro, ti rimborsano in lupini, ti danno il corrispettivo in lupini, quindi ti ritrovi a casa tipo 20 kg di lupini, fai, ora dove me li metto questi lupini?
0: No, è un rimborso che potete chiedere con, non so adesso se pagate con
1: Telepass,
0: al casello, sì, o con col Telepass, con Unipol, Move, adesso non vogliamo fare pubblicità a tutti, però anche nel caso di rimborsi di code causate da cantieri in autostrada, che ultimamente ne vediamo sempre di più, in base però al tragitto che facciamo.
1: Ora, questo non deve essere un invito a voi guidatori di lanciare chiodi per le strade così si crea il traffico e magari fate un bel rimborso.
0: Ritorno, c'è traffico e andiamo!
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Spot.
8: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
9: Ogni casa racconta una storia.

0: progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
1: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
2: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.

0: Elisa con Promettimi su Radio Latte Miele. Abbiamo parlato poco fa della novità che arriva dal 1° giugno, le autostrade italiane rimborseranno i, diciamo, gli utenti
1: che subiscono dei ritardi,
0: sì,
1: per
0: se,
1: colpa
0: se, se dovessimo trovare del traffico per cantieri, per incidenti, per anche maltempo, in base al, diciamo, a quanto rimaniamo nel traffico, potremmo ricevere il rimborso parziale o addirittura completo.
1: Io sono un italiano medio, mi vergogno di questo, perché ho pensato subito, se dovessi fare ad esempio, sei uno di quei lavori dove vai a proporre dei prodotti in giro per l'Italia e usi spesso la macchina, sì, facendo su giù per l'autostrada, ecco, io già ho pensato, potrei
0: come ingannare,
1: esatto,
0: e prendere sempre il rimborso,
1: intestare magari il telepass all'azienda oppure farmi rimborsare le corse e poi chiedere il rimborso delle corse alle autostrade.
0: Ma se non trovi traffico, scusa,
1: vabbè, ma in qualche modo si fa, e siamo italiani, cioè trovi l'inganno in un secondo.
0: Beh, noi italiani che vogliamo raggirare la legge e poi,
1: sì,
0: magari incappiamo in delle multe,
1: sì,
0: stava esplodendo Radio Latte Miele, ma non solo italiani che incappano nelle multe, c'è anche questo turista svizzero che è stato multato in Liguria perché era in autostrada con l'ape car.
1: Ok, la Pecar, che per chi non lo sapesse,
0: presente,
1: sì, è comunque quella, ma quella specie di motorino, però è chiuso, ha tre ruote e davanti.
0: E ha dietro il cassone.
1: Ha dietro il cassone. Non sempre, però, non è.
0: No,
1: non
0: la
1: è
0: Pecar, certo, è sempre il cassone.
1: Ah, ok, allora,
0: è il cinquantino che va di moda, almeno andava di moda nel paese di mia madre, sì, da piccolini.
1: Sì.
0: Se a 14 anni punti al motorino o alla macchinina, in Puglia, da me, o soprattutto nel sud Italia, c'è chi punta alla Pecar.
1: Che poi la Pecar ultimamente sta andando di moda tra i vari TikToker, perché la usano per andare in giro per il mondo rendendola camperizzata.
0: Addirittura.
1: Non l'hai mai visto?
0: Ma è comunque il cinquantino, come fa ad andare in giro per il mondo?
1: E vai in giro per il mondo, tu praticamente sopra riesci ad aprire un po' a ventaglio queste specie di camping, cioè questa specie di tenda, e ci dormi sopra.
0: Ma secondo me sì, puoi fare anche un monolocale, ma
1: sì,
0: è comunque
1: infatti
0: un cinquantino che ti devi portare in giro e non è che abbia tutta questa, questo entusiasmo al motore che c'ha sotto.
1: E questo svizzero è stato multato perché andava in autostrada. Ci può stare, perché è come andarci con un motorino,
0: un motorino,
1: o
0: anzi,
1: una macchina 50.
0: Che va pianissimo, è stato multato perché, sì, proprio perché un cinquantino come la Pecar non può sostenere le velocità,
1: esatto,
0: minime dell'autostrada.
1: Perché ci sono le velocità massime che sono 130 all'ora e sono quelle, quei segnali tondi con il cerchio rosso intorno. E poi quelle...
0: Ci stai insegnando il codice della strada? Quelle della velocità minima, grazie.
1: Ah, prego Simone.
0: No, volevamo parlare più di dell'accaduto, perché questo
1: caduto
0: svizzero è stato fermato, stava tornando dalla sua casa nel sud Italia,
1: okay,
0: ha acquistato la Pecar e la stava riportando in Svizzera.
1: Cioè lui praticamente quanto voleva metterci? 6 giorni per fare dal sud al nord.
0: Esatto, voleva riportare la Pecar a casa appena comprata, cioè ora che arriva in Svizzera c'è da cambiare come minimo il motore, ragazzi.
1: No, ma soprattutto, cioè, ci metti talmente tanto che la Pecar arriva col miele.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene!
3: Diciannove in punto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Grinta, entusiasmo, folklore, Serena Brancale, Levante, Deglia, Al mio paese su Radio Latte Miele. E questo mercoledì 27 maggio, ciao, state ascoltando fin qui tutto bene? Come stai, Maschi?
1: Bene, lei come sta? Ciao.
0: Ciao, ciao, un po' ripresa, mi sono ripreso un pochino di più guardando una foto che ha messo Serena Brancale.
1: Ok.
0: Con scritto tipo l'estate sta arrivando.
1: Una cosa che foto è? Che
0: in
1: foto
0: costume.
1: È? Dove è concentrato tutto il sangue del tuo corpo?
0: Qui.
1: Ah, in testa, ok, perfetto. Cioè in realtà poi tu hai indicato, io potevo dire qualsiasi cosa perché tanto non ci vedono.
0: In testa.
1: Ecco.
0: Tra l'altro oggi è anche la giornata mondiale della lontra.
1: Ok.
0: E questo assist è per dire che domani torna l'animale misterioso.
1: Ah, ok, pensavo che fosse un consiglio per andare nel Regno Unito.
0: Bella questa.
1: Grazie.
0: Bella questa. Domani torna l'animale misterioso, tornano in palio i gadget di Radio Latte Miele. Quindi se volete giocare con noi, se volete essere in prima linea a mandare i vostri tentativi, mi raccomando, salvatevi il nostro numero
2: 335-787-1910.
0: Ci sono le news e torniamo.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano, anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, che sarebbe salito a 34 centinaia i feriti.
6: L'economia.
5: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati. Europa in ordine sparso. Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E tra i titoli quotati a Piazza Affari da due giorni, fari puntati su Ferrari.

0: deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come è già previsto per le spese a sostegno della difesa. A proposito di energia, per l'Enel non è vero che la nostra bolletta elettrica è la più cara d'Europa, ha detto l'amministratore delegato Flavio Cattaneo a un evento organizzato dalla Lega. Il manager ha citato dati Eurostat sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con consumi di 2 megawattora all'anno, quelli di una famiglia tipo, in Italia si è attestata a 59 euro al mese contro i 57 della media europea e 54 della Spagna. PNRR si avvicina al traguardo finale. Fino ad oggi siamo arrivati ad aver realizzato 9 rate con tutti gli obiettivi. 166 miliardi di euro che sono stati assegnati e liquidati all'Italia dalla Commissione europea. Lo ha detto oggi il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Foti. Abbiamo un'ultima rata con 159 obiettivi pari a 28,4 miliardi di euro. Insomma, ha spiegato, dobbiamo fare 3 volte gli sforzi medi in un terzo dei tempi. In arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. La scadenza riguarda il pagamento della 12ª rata della rottamazione. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione tutte le date da ricordare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rhapsody Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma. E ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi!

0: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangia se bevo lui.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Inter Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
5: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Siamo eterni come il bacio di Clint.
0: Latte e miele.
2: Ti bacio ancora mentre dormi.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Tiziano Ferro con Giorgia Superstar su Radio Latte Miele. Anche in questa ora continuano a picchiare le temperature, non solo in Italia ma in tutta Europa.
1: Sì.
0: Fa caldo.
1: Vero.
0: È difficile fare qualsiasi attività, soprattutto se si parla di sport.
1: Tu stamattina, anzi oggi all'ora di pranzo, sei stata a giocare a tennis e hai avuto un po' di difficoltà.
0: Pesante, non mi sono ancora ripreso. Avrei potuto optare per gli scacchi sott'acqua.
1: Scacchi sott'acqua? Sì, ok, ma come respiri?
0: In realtà esistono addirittura i mondiali che si sono appena tenuti in Polonia, di scacchi sott'acqua, dove si gioca in piscina.
1: Ah, ok, perché cioè il mare in Polonia non è caldissimo, che io sappia, così a spanne.
0: Non so neanche se ci sia il mare in Polonia, no, non c'è. E gli scacchi vengono, c'è una scacchiera appositamente appesantita con dei pezzi magnetici per evitare che appunto questa scacchiera galleggi.
1: Certo che c'è il mare in Polonia,
0: c'è il
1: mar Baltico, tutto a nord. Infatti,
0: scusate,
1: dicevo,
0: amici polacchi, scusate, non sono mai venuto in vacanza lì.
1: Poi mar Baltico famoso anche perché spesso diventa ghiaccio l'acqua
0: freddino,
1: del mare.
0: Freddino.
1: Non è caldino, diciamo, non è un bagno in Sicilia o nella zona di Delia Levante Serena Brancale
0: che abbiamo sentito
1: prima
0: a inizio ora. Allora, si gioca sul fondo della piscina con questa scacchiera che ha appunto dei pesi magnetici per far sì che questa non arrivi su e non galleggi. E non esistono i classici orologi, avete presente quelli da per il tempo,
1: sì,
0: ma il giocatore ha a disposizione il tempo dell'apnea, quanto riesce a stare sotto per fare la propria mossa e poi risale su.
1: Beh,
0: poi se sei fortissimo
1: è uno stress,
0: giù 5 minuti a pensare la mossa.
1: No, è difficilissimo, perché stavo pensando vabbè, sicuramente lo faranno con maschere, boccaglie e bombola d'ossigeno, quindi in realtà basta sapere un minimo giocare a scacchi per essere bravi, ma anche l'apnea
0: è pesante, è difficile,
1: anche perché
0: viene l'ansia a me.
1: Dopo un po', dopo che magari fai un po' di su e giù, alla quinta discesa non è lo stesso fiato di prima, cioè anche un po' di stanchezza.
0: Beh, ma non stai giù tantissimo, ma avrai già la mossa in testa, anzi no, forse non vedi perché la scacchiera è sott'acqua,
1: non
0: è che l'acqua della piscina bella limpida.
1: Infatti no, è limpida, però comunque non è che riesci a distinguere un cavallo da una torre. Ciccio,
0: cioè F2 quello.
1: Infatti
0: niente, sicuramente io con l'asma non è che
1: non ce la faresti,
0: non mi posso neanche candidare,
1: anzi, un gatto in tangenziale,
0: partita persa in partenza, non scendo neanche in campo in vasca,
1: in piscina,
0: in questo caso
1: sì. Sei

0: Stadio Brescia su Radio Lativiele. Stiamo parlando di attività sportive un po' particolari, perché abbiamo scoperto che in questi giorni si sono tenuti i mondiali di scacchi sott'acqua,
1: anche chiamati è vero, perché come
0: le cronache in diretta, sentiamo i giocatori. Allora, parliamo di un'altra attività che è stata protagonista in questi giorni, e cioè il rolling cheese, la tradizionale corsa, quella che si fa giù da una collina in seguire, sì, esatto, questa forma di formaggio che
1: tonda,
0: va giù, tonda,
1: che sembra un po' una ruota di Flintstones, se ci pensi.
0: È una tradizionale corsa che, tra l'altro, stavo cercando, ma che edizione siamo arrivati?
1: A 800.
0: È talmente
1: storica,
0: vecchia, che non c'è una data precisa.
1: Age, vecchia e brutta, non ti permettere.
0: Talmente esperta questa corsa, talmente esperienza, che non c'è un inizio, una prima edizione, forse già dai romani.
1: Sì, forse i romani che seguivano, più che altro forse sarà nata da qualche abitudine che avevano i romani, o comunque chi per loro stavano, i galli in quel caso, che magari, visto che cadevano queste forme di formaggio, sì, le rincorrevano, e quindi la gente ha detto: oh, ma facciamolo anche noi, che bello sport. In realtà quello era semplicemente un venditore di formaggio che stava rincorrendo la forma.
0: No, l'è caduta.
1: Bello, facciamolo tutto.
0: Magari è nata così,
1: sì,
0: adesso stiamo ipotizzando.
1: Stiamo fantasticando.
0: Ultima edizione che si è tenuta questo lunedì, vinta da uno youtuber tedesco chiamato Tom Kopke.
1: Come?
0: Tom Kopke, che ha battuto Chris Anderson, che è lo storico campione soprannominato re della collina.
1: Re del formaggio sarebbe stato brutto, cioè.
0: Sì, poi magari per l'odore, dici.
1: Per l'alito magari.
0: Ha vinto 23 volte e detiene il Guinness World Record per quanto riguarda questa competizione.
1: Perché 23 è un numero fortunato, quindi è voluto rimanere lì.
0: Perché 23 non è fortunato?
1: Fattore C del 23.
0: Non sapevo.
1: Vai avanti, non preoccuparti.
0: Cioè, 23 vuol dire. No, vabbè.
1: Non vai avanti!
0: Comunque, se vi è venuta voglia di partecipare a questa rolling cheese, non c'è bisogno di aspettare un anno. Mi chiedo anche la persona italiana che c'è questo weekend.
1: Formaggio che rotola. Vediamoci tutti là, non però gli intolleranti al lattosio.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto.
1: È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Spot.
3: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari fuochi d'artificio della pirotecnica di Fabio. 29-31 maggio,

0: 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista. Latte Miele.
4: Durante la seconda ora di Fin qui tutto bene abbiamo parlato di furti di caschi Cultra. Ecco, tra pochissimo parleremo di un altro tipo di furto, forse il furto del secolo.
5: Te bello, mi sa che ti arrestano se continui così.
4: No, non arrestano me, arrestano le persone che fanno i furti, scusa, io sto raccontando.

0: Arrivederci a questa sera, c'è Lucio Battisti su Radio Latte Mele dal 1980 e andiamo in questo momento a Montebellune, in provincia di Treviso, dove c'è stato il furto del secolo.
1: Il furto del secolo, cosa è successo? Cosa hanno rapinato il sindaco? Nel senso che
0: hanno proprio il sindaco, portato via di peso. No, ladro entra nel giardino di una villetta e ruba i vestiti dallo stendino, incastrato dalle telecamere.
1: Beh, comunque, magari erano dei bei vestiti di marca.
0: No, in realtà no, c'era
1: una scena tipica da film, comunque, sì, no? Quando il ladro scappa, o una persona, il fuggitivo,
0: o l'amante nudo che scappa dalla casa della donna e prende, vede le prime cose che
1: e
0: trova.
1: E prende la roba del marito, cornuto e mazziato in questo caso.
0: E spogliato anche, no, perché gli ruba, spogliato delle sue vesti.
1: Dell'armadio.
0: No, la proprietaria della villetta ha detto che non farà denuncia, che tanto è tutto inutile, però in realtà lei ha messo i video su Facebook, in un gruppo che ci sono molto spesso su Facebook.
1: Per prendere in giro il ladro oppure per trovare il ladro?
0: No, perché esistono molto spesso su Facebook i gruppi del
1: paese.
0: Voi che siete di, per esempio qua stiamo parlando di Montebelluna, ci sarà il gruppo di Montebelluna dove i vari abitanti chiacchierano tra di loro.
1: Per esempio a Barlassina, dove sono cresciuto io, cioè sei di Barlassina, sì. Dove lì ci sono
0: cronaca.
1: Tutti ragazzi, ti sei detto, hanno rapinato la villetta del Bernini.
0: Infatti hanno parlato di questa cosa nel gruppo e molte altre persone della zona hanno detto che hanno lo stesso problema, che c'è qualcuno che va in giro per gli stendini di questo paesino a rubare vestiti.
1: E poi nel giorno che c'è il mercato c'è la bancarella con tutti i vestiti rubati.
0: Ma guarda che in realtà è un po' una cosa che sta succedendo in tutta Italia, perché anche perché in realtà non è che i ladri di questi stendini, i ladri di stendini vanno a
1: roba stesa,
0: non vanno a rubare tutto lo stendino, ma delle cose ben specifiche, perché ovviamente vedono qualcosa di marca e se la portano via.
1: Ah, sono anche furbi, certo. Non è che è una roba, pensavo fosse più una rapina a caso.
0: No, sono furbi.
1: Vado via, ecco. Ho bisogno della sciarpa, non in questo periodo.
0: Qual è il trucco per trovare questi ladri? Cercare qualcuno che gira con dei vestiti bagnati, ma comunque profumati.

0: Radio Latte e Miele stiamo parlando di gente che ruba, di questo paesino che si è vista spesso e volentieri i stendini con meno vestiti, perché qualcuno va a rubarli.
1: In questo paese?
0: In questo paese, in realtà.
1: Cioè, più persone del paese si sono visti senza la roba stesa. Amore, hai ritirato te?
0: No. Chi è stato allora?
1: Si qualcuno. Vede una persona che il giorno dopo indossa guarda, lo stesso vestito, sbaglio.
0: Ha fatto su misura.
1: Ma ormai va di moda.
0: Sì, infatti, quindi tutti si vestono uguale, oppure quel signore ha qualcosa da nascondere. Ecco, in realtà per scherzare prima ho detto che il trucco per trovare questi ladri è cercare qualcuno che va in giro con dei vestiti bagnati ma profumati. Ma in realtà esiste un trucchetto per scoprire se qualcuno magari ti ha rubato dei vestiti.
1: Magari.
0: Ecco, io per esempio metto spesso da ultimamente nell'etichetta quella del lavaggio.
1: Metti il nome, tipo la valigia.
0: FV, esatto, scrivo FV con un pennarello indelebile, perché tempo fa mi rubarono una giacca abbastanza bella.
1: E tu cosa fai? Se becchi in giro uno con la tua stessa giacca?
0: No,
1: vedere l'etichetta.
0: Non è così. Perché poi che succede? Loro non è che rubano per indossarlo, ma rubano per vendere.
1: Ah.
0: Ho cercato su dei siti di seconda mano una giacca simile, esattamente, ho scritto la marca, il colore, e l'ho trovata e l'ho ricomprata ricordandomi che era la mia.
1: Quindi te la sei fatta rubare?
0: Sì.
1: Hai visto l'etichetta e l'hai ricomprata.
0: Quindi
1: alla fine, cioè, il ladro ci ha comunque guadagnato.
0: Sì, ci ha guadagnato.
1: Non è che gli hai scritto, guarda, in realtà FV, quella è la mia.
0: Ecco, poi indovina che è successo dopo?
1: T'ha bloccato, cosa è successo?
0: No, è successo che me l'hanno rubato una seconda volta.
1: Veramente?
0: Sì, mi hanno spaccato il vetro della macchina e se lo sono portato
1: via.
0: Vabbè,
1: allora è destino, lasciala a qualcun altro sta giacca.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Spot.
7: Pronti a brindare? Tutto pronto per Cantine Aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1° giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine Aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.

0: con gusto di montagna.
1: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Santomero, in via Tarrio Rufo,

0: I pinguini tattici nucleari su Radio Latte e Miele. Siamo quasi alla fine di questo mercoledì 27 maggio, ma prima cosa? Un po' di sapere, grazie. Lo sapevate che... secondo me c'è un animale misterioso, parliamo di fenicotteri.
1: Ok, questi sono quelli che vanno in palestra e fanno tutto tranne che le gambe. Questo è il vezzeggiativo che usano per chi fa solamente. Sì, sì, è vero.
0: I fenicotteri.
1: Sì.
0: Io sono il contrario, perché ho solo le gambe.
1: Ok, quindi sei cottero fino.
0: Aspetta che c'è un insetto, visto che c'è un animale misterioso. Allora, i fenicotteri nascono grigi in realtà.
1: Come grigi?
0: Sì. Prendono colore poi nel tempo grazie a quello che mangiano.
1: Cosa mangiano? Mangiano tipo il plankton.
0: Mangiano tantissime alghe e gamberetti speciali.
1: E quindi se anche noi umani mangiassimo solo gamberetti diventeremmo rosa.
0: Contengono questa sostanza colorata, un po' tipo il colorante arancione delle carote. E piano piano, mangiando sempre la stessa cosa, questi fenicotteri passano dal grigio al rosa.
1: È un po' come quella puntata di Dottor House dove a un certo punto c'è un paziente che arriva e dice: com'è possibile che sono arancione? E poi vede che praticamente si mangia
0: solo carote.
1: No, sia una cosa gialla e una cosa rossa, che quindi l'unione lo fa diventare arancione.
0: Ah, tipo che da piccolini dovevamo unire
1: i colori,
0: colori per arrivare poi a un risultato.
1: Esatto.
0: In questo caso i fenicotteri si mangiano tantissime alghe, gamberetti speciali, a quanto pare unendo
1: speciali.
0: Gamberetti speciali, c'è scritto poi, secondo me sono dei gamberetti rosa.
1: Ma secondo te questi gamberetti loro gli levano la parte esterna? Oppure...
0: Raccontavamo all'inizio che abbiamo un po' della pigrizia delle volte, noi parlavamo delle lumache,
1: le mani,
0: o dei gamberetti.
1: Però loro non hanno le mani.
0: Se è fritto te lo mangi tutto il gamberetto.
1: Ah, certo, quello sì.
0: Loro penso che non abbiano problemi da questo punto di vista.
1: Ma tu mangi anche la coda del gamberetto se
0: no,
1: è fritto?
0: No, no, tolgo la coda, forse anche la coda. Sì, anche la coda.
1: Ok, quindi tu perché non sei diventato rosa come i fenicotteri?
0: Perché non ho ancora iniziato la stagione estiva. Di solito il pesce lo mangio d'estate.
1: Ah, giusto.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.
3: Venti in punto.
0: È lì fuori, dallo studio sta per arrivare Anna Patti, perché noi di Fin qui tutto bene abbiamo finito.
1: C'è un bel puntino rosso che si sta girando per gli studi.
0: Sta avvicinando sempre di più.
1: Quindi vi lasciamo in sua compagnia per le prossime 2 ore al Centro della Musica, invece per quanto riguarda noi ci risentiamo domani.
0: Ciao, ciao. Buona serata.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Ancora insieme alle stelle di Latte e Miele in questa giornata del 28 maggio. Insomma, siamo a metà settimana. L'Ariete negli ultimi 2 giorni l'ho trovato, almeno astrologicamente parlando, non dico confuso, ma anche un po' nervoso. Evidentemente ci sono dei grandi piani di azione, progetti, variazioni, vendite, acquisti, e tutto è importante, tutto tende i nervi. Attenzione alle parole di troppo. Per il segno del Toro, questa giornata porta qualche squilibrio solo sul finire. In particolare, se c'è una persona che non ti diretta, se hai a che fare con un partner che è un po' ribelle. Ora, il Toro non vuole dominare per forza il rapporto, però vuole avere accanto persone che seguano il suo pensiero. Attenzione a non fare sforzi fisici esagerati. I Gemelli non hanno più la luna a favore, ma non c'è neanche un aspetto contrario del pallido astro. Avere Sole, Mercurio nel segno e anche un Saturno eccellente non solo è buono, ma sviluppa la curiosità. Noi sappiamo che i Gemelli saranno tra i favoriti, soprattutto nella seconda parte dell'anno. Imprenditori, persone di successo, scrittori avranno una marcia in più. Insomma, la fantasia è davvero al potere. Cancro, spero che vi siate innamorati o comunque stiate vivendo una situazione più consona alle vostre esigenze, alle vostre sensazioni, che in questo periodo tornano ad essere positive anche per l'amore. Il desiderio di famiglia, di stabilità, di passione è al centro dei pensieri, e poi tra l'altro Marte è in buon aspetto, quindi io penso che abbiate tanto da dire e da fare. Nell'ambito del lavoro, entro fine giugno fatevi confermare un accordo. Leone, siamo solo all'inizio di una fase di grande impegno, di vittorie ne avete già avute tante, penso che ci sia stato un calo fisico agli inizi di maggio, però piano piano state recuperando. L'importante è avere un progetto da seguire, un obiettivo da stabilire, perché Leone, se non ha pulsioni di questo genere, cioè se non vive la competizione, si sente un po' spento e quindi perde colpi. Questa sera no alle ore piccole, meglio essere rilassati. Per il segno zodiacale della Vergine, la luna in buon aspetto rappresenta un elemento di forza, Venere non è più contraria come agli inizi del mese. Io mi auguro che le coppie che hanno vissuto un momento di incomunicabilità possano recuperare. Proprio le prossime 48 ore da questo punto di vista saranno molto interessanti. Novità di lavoro. Per la bilancia è utile in questo periodo fermarsi e fare una sorta di analisi introspettiva. Sono contento di quello che vivo? L'amore è quello che voglio? Perché questa Venere dissonante non parla per forza di una crisi sentimentale, ma di momenti in cui c'è un dubbio, magari non ci si sente spalleggiati a dovere, questo vale anche per il lavoro. Attenzione alle alleanze. Scorpione, questa luna tocca il segno, bacia Venere, bacerà Giove, insomma voi gli bacerete, perché questo weekend in arrivo mi sembra molto intrigante. Magari c'è una persona nella vostra testa, ma è quella giusta? Vi ricambia? Ponetevi delle domande. Sagittario, non è un cielo semplice solo perché bisogna organizzare tante cose e poi da fine giugno si riparte. Intanto pensate a quello che dovete fare nel weekend. Attenzione in amore se ci sono contrasti con Gemelli e Vergini. Il Capricorno ha una marcia in più, oggi e domani la luna è favorevole, ma l'amore è un po' lontano. Attenzione anche a qualche disguido di famiglia. Acquario, giornate strane, qualche discussione, qualche mancata risposta nel lavoro, potreste prendervela per un non nulla, non fate le ore piccole. Pesci, due giorni assolutamente inebrianti, intriganti anche per i sentimenti, con la possibilità di fare incontri speciali. Intuizioni libere, vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 23.

0: immensamente. Laura Pausini con Immensamente. Radio Latte Miele, noi tra poco cominciamo con Al centro della musica.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Spot. Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante, 24 ore su 24, che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
8: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
9: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.

0: Il disco da temiera di questa settimana affidato a Gaia con Bossa Nostra e noi siamo pronti per cominciare. Sigla.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon mercoledì sera da parte di Anna Patti, ben ritrovati qui su Radio Latte Miele per una nuova puntata di Al Centro della Musica e buonasera e bentornato in regia anche a Gianmarco Cecconi che è con me per le prossime due ore. Due ore intense come sempre con tanta musica tra le nostre novità, i nostri viaggi, il primo di questa sera dedicato ad un grande della musica italiana, il principe Francesco De Gregori, e il secondo viaggio come sempre un viaggio tematico, tutte le nostre storie che sono nascoste dietro le canzoni e tutte le storie partono sempre da qui, dalla nostra citazione.
3: La musica e il ritmo trovano la loro strada nei luoghi segreti dell'anima. Platone.

Franco, battiato con La cura del 1996, la nostra citazione di questa sera dalla quale siamo partiti di Platone parlava di luoghi segreti dell'anima, e questa canzone viene proprio da lì, dal più profondo dell'anima. Tanti significati sono stati dati a questa poesia di Franco Battiato, ma lui stesso ha detto che il messaggio forse è il più alto ma anche il più semplice possibile, perché parla di un amore incondizionato, di quell'amore che si dà agli altri senza aspettarsi assolutamente niente in cambio, che è appunto l'amore più puro e più grande che si possa avere. E lui stesso aveva spiegato che questa canzone era davvero nata dal più profondo della sua anima, dai luoghi segreti appunto dell'anima, dalla quale a volte nascevano anche le sue più forti melodie, le sue parole più belle.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Spot. A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
4: È bella la strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
5: Viaggio di questa sera dedicato alla carriera di Francesco De Gregori, abbiamo già cominciato a raccontarvela e allora ripartiamo dal nostro racconto dal 1982 con un grande successo, Titanic.

0: you in America.
1: Francesco De Gregori con Titanic dal 1982. Dopo una pausa che era durata 3 anni più o meno, De Gregori torna sul mercato proprio con questo album Titanic. L'idea era duplice: da un lato, in effetti, lui voleva, almeno dal punto di vista musicale, portare avanti il discorso del recupero della musica tradizionale popolare italiana; dall'altro lato voleva invece creare un concept album che affrontasse il problema dell'apocalisse, del disastro incombente sull'umanità, e trovò che la vicenda del Titanic, di questa nave che appunto era affondata, di questo disastro, potesse bene leggere come metafora quello che lui davvero voleva raccontare. In questo caso voleva anche raccontare la differenza tra le varie classi sociali all'interno del nostro paese, che poi appunto è finita dentro questa canzone. In realtà, diciamo, hanno confluito due linee, due idee diverse che poi hanno dato anche un aspetto diverso all'intero album. La canzone però ha avuto grande successo e ha permesso anche di rilanciare un po' la carriera di Francesco De Gregori dopo i grandissimi successi che già aveva avuto negli anni 80. E subito dopo Titanic arriva un altro grande successo che è entrato a far parte della storia della musica italiana e che comunque è una di quelle canzoni che, tra l'altro, Francesco De Gregori non può non cantare ai suoi concerti, perché il pubblico ovviamente se l'aspetta. Stiamo parlando della Donna Cannone, che arriva proprio nel 1983.
0: Butterò questo mio nome.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

l'unica donna a cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non

0: Francesco De Gregori con La donna cannone, dicevamo, una di quelle canzoni che è diventata simbolo di un'intera carriera di Francesco De Gregori, anche se lui spesso non è contento di questa cosa, perché giustamente dice: io di canzoni ne ho scritte talmente tante, però questa è stata molto apprezzata dal pubblico per essere anche così particolarmente poetica. Nasceva da un fatto di cronaca: De Gregori aveva letto proprio della fuga d'amore di una donna cannone che aveva abbandonato il suo circo per seguire l'amore, per seguire il suo uomo, perché allora le regole del circo non permettevano storie d'amore tra due persone che facevano parte dello stesso circo. Quindi è un po' questa metafora di grande coraggio, di grande libertà da parte di questa donna: lasciare tutto per seguire l'amore, per essere felice, per vivere esattamente come voleva. La donna cannone era un mini LP che Francesco De Gregori aveva realizzato come colonna sonora per il film Flirt, e appunto per la che aveva come protagonista Monica Vitti, e per la prima volta questa canzone venne ascoltata dalla stessa Vitti e fu lei la prima ad innamorarsene. La volle senza dubbi nel film che stava interpretando nella colonna sonora, canzone che poi appunto è stata considerata una grande poesia e che ha avuto anche un grandissimo successo che forse anche lo stesso De Gregori all'inizio non si sarebbe mai aspettato. Ormai a quel punto Francesco De Gregori è tra i maggiori cantautori italiani, soprannominato il principe, appunto per la sua classe, non solo nella musica ma in generale nella vita, e inizia negli anni successivi a insomma sperimentare ancora di più. Pubblica soprattutto un album che vede la collaborazione con Ivano Fossati, Scacchi e Tarocchi. In quell'album c'era anche questa canzone, La storia.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso, la storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: di grano.
1: Francesco De Gregori, la storia dice proprio sul finire di questa canzone, la storia siamo noi questo piatto di grano, canzone che in qualche modo si rielabora i fatti storici del nostro paese. Francesco De Gregori è sempre stato un grande appassionato di storia, è sempre impegnato anche dal punto di vista politico, anche attraverso le sue canzoni, lanciava, ha sempre lanciato dei messaggi, ma il messaggio forte e chiaro di questa canzone, che può avere vari significati, è proprio quello: la storia siamo noi, cioè aspetta a noi fare delle cose che possano cambiare il nostro paese, che possano cambiare la storia del nostro paese, che possono essere anche cose piccole, perché l'affetto per il mondo in cui viviamo si propone, si rappresenta proprio attraverso i piccoli gesti che possiamo fare ogni giorno per cambiare le cose, che per quanto possano essere piccoli invece possono avere un grande valore. Tra poco il nostro viaggio dedicato a Francesco De Gregori si conclude con Il bandito e il campione.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
6: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità: è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 1202 oppure info@medicalcenterascoli.it.

Francesco De Gregori, Il bandito e il campione, dal 1993, album che ha avuto grande successo per Francesco De Gregori, vende centinaia di migliaia di copie, trascinato proprio da questa traccia che dà il titolo all'album e da cui poi prenderà spunto anche la Rai per una sua fiction, La leggenda del bandito e del campione, no? Parla di Girardengo, quindi racconta una grande storia legata al ciclismo. La canzone era stata scritta dal fratello di De Gregori, Luigi Grechi, e poi De Gregori dice: in realtà io volevo fare un favore a mio fratello pubblicando quella canzone. Anche in quel caso dice: sì, pensavo fosse bella, per carità, però non aveva mai pensato che potesse avere il successo che poi la canzone ha avuto. Infatti lui stesso ha detto: alla fine il favore mio fratello lo ha fatto a me, visto quanto, no, abbiamo guadagnato e quanto questa canzone poi sia stata apprezzata dal pubblico di De Gregori. Ovviamente sempre molto ironico De Gregori quando racconta queste storie, quando parla della creazione dei suoi pezzi. Sicuramente sulla carriera di De Gregori torneremo con altri viaggi in futuro, anche perché di recente ha anche pubblicato qualcosa di nuovo De Gregori. Proprio in questi giorni ha presentato delle novità che lo riguardano, quindi torneremo sicuramente anche sulle novità. E a proposito di novità, siamo pronti per tornare al 2026 con le canzoni che vi facciamo ascoltare. Cate Lumina.

0: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
1: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
0: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
2: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
3: Solo qua.
4: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
5: Io sono ancora qua.
6: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incisione.

perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.

0: da 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
1: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
2: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele.
3: Gentili radioascoltatori, buonasera. Lo stadio Angelo Massimino Catania Ascoli, sfida valevole per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. Il saluto vi giunge da Edoardo Ciriaci
4: ed Eugenio Gaspari.
3: Ci sono notti destinate a restare impresse nella mente, questa in ogni caso lo sarà sicuramente per i tifosi bianconeri. Ricordiamo il parziale della gara d'andata 4-0 al Del Duca, pesantissimo. Il Catania dovrà vincere con 5 gol di scarto per assicurarsi un posto alla finale dei playoff, da capire se con Brescia o Salernitana impegnate in questo momento in una sfida che il Brescia sta vincendo 1-0 e che la vede davanti nel risultato complessivo. Squadre che scendono in campo, allora noi procediamo con la lettura delle due formazioni. Ci sono delle novità da una parte e dall'altra. Per il Catania 4-3-4-1-2, in portadini, in difesa Gherardi, Pieraccini, Celli a centrocampo, Casasola e Donnarumma sugli esterni, Quaini e Di Tacchio a centrocampo, D'Ausilio e Caturano ad agire alle spalle dell'ex Francesco Forte. Per l'Ascoli 4-2-3-1, Vitale, Alagna, Curado, Rizzo, Ghiebre in difesa, Milanese, non Corradini, in coppia con Damiani sulla linea mediana, Del Sole titolare insieme a Rizzo, Pinna e Duffizi confermatissimi, davanti non c'è Gori ma Shakir. Euge, qualche novità di formazione soprattutto per l'Ascoli? Chiaramente il risultato te lo permette.
4: Beh sì, diciamo che come aveva anche anticipato mister Tomei, qualche cambio ci sarà, infatti c'è stato, con ovviamente Del Sole schierato titolare e Shakir al posto di Gori in avanti. Diciamo che per quanto riguarda invece l'assetto tattico, dalla difesa al centrocampo più o meno, al di là di Milanese che gioca al posto di Corradini, il resto è invariato. Cambia anche modifiche per quanto riguarda l'undici titolare anche per il Catania, che insomma ha fatto una sorta di rivoluzione sia in difesa che a centrocampo e soprattutto in attacco, con Caturano schierato fin dall'inizio insieme ad D'Ausilio, che sostituisce Jimenez squalificato perché è ammonito appunto e diffidato nella gara di andata, e proverà a giocarsela con il pubblico che spingerà la formazione rosso-azzurra e soprattutto un toscano che vorrà cercare in qualche modo di cancellare l'onta subita al Del Duca di domenica scorsa con le quattro sberle rifilate dalla formazione bianconera.
3: Continuiamo con la presentazione, andiamo al quaterno arbitrale. Il direttore di gara è Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato, il primo assistente è Matteo Lauri, il secondo è Gianmarco Macripò, il quarto ufficiale è Stefano Striamo, il VAR, perché ricordiamo ancora una volta c'è il VAR e non l'FVS, è Lorenzo Maggioni, la VAR invece è Maria Marotta. Per il Catania non c'è Jimenez, squalificato proprio dopo il cartellino giallo rimediato al Del Duca. Per l'Ascoli invece Menna, che tornerebbe eventualmente solo per la finale di ritorno. Lancio della monetina già effettuato, quindi squadre che prendono posto in campo, ormai tutto pronto per iniziare con l'Ascoli che darà il via a questa semifinale di ritorno. Sarà una partita lunga, noi ci prepariamo a viverla. Chiaramente il regolamento lo sapete, come per le coppe maggiori, in caso di clamoroso pareggio nei tempi regolamentari ci saranno tempi supplementari e calci di rigore, ma non vogliamo neanche pensarci. Colpisce all'occhio un cartellone, uno striscione esposto dai tifosi locali in curva per l'onore di Catania. Chiaramente si è parlato tanto di questa sfida, dell'atteggiamento che i rosso-azzurri hanno avuto al Del Duca, che non è affatto piaciuto, qualche fischio all'arrivo del pullman del Catania, ma la partita inizia in questo momento con l'Ascoli che, come dicevo, avrà il primo possesso del pallone. Subito una bordata di fischi da parte del Massimino, circa 20.000 spettatori presenti, stadio caldissimo, lo sappiamo. L'Ascoli riparte da dietro, lo fa con Curado, si fa vedere Alagna, servito, prova a guadagnare spazio con un colpo di tacco da parte di Del Sole, perde l'Ascoli, perde il pallone, subito una conclusione di Casasola che però non può mettere in difficoltà Vitale, che va subito al lancio lungo sulla corsia Mancina a servire Duffizi, carichissimo il numero 15, si fa vedere anche Ghiebre, ma Duffizi è a centra vicino a lui Del Sole, eccolo servito a pochi metri dalla bandierina alla sinistra del portiere Dini, rientra Del Sole e poi scarica per Curado, vicino a lui Duffizi, si gioca a pochi centimetri dal cerchio centrale, messo giù Rizzopinna, non c'è fallo per l'arbitro, allora si continua nella metà campo dell'Ascoli. Adesso entra il Catania con un pallone però completamente sbagliato, lo recupera Ghiebre che poi va da Duffizi, aiutato anche da Nicolas Rizzo al posto dell'infortunato Nicoletti. Nella metà campo del Catania l'Ascoli, ritmo subito alto in questo secondo minuto di partita, si fa vedere al limite dell'area Shakir, non riesce però a scambiare con Rizzopinna, allora può ripartire la squadra di casa, occhio però all'errore di Casasola, recupera l'Ascoli con Del Sole, chiede l'1-2 a Milanese che però preferisce tornare dietro da Alagna, poi Damiani, l'Ascoli scambia nell'altezza del cerchio centrale, lo fa con passaggi veloci ma controllati, non vuole rischiare, continua a fischiare il pubblico di Catania, allora porta palle e guadagna campo il capitan Marco Scurato, lasciato praticamente solo, entra nella tre quarti, poi apre tutto per Simone Duffizi, lato corto dell'area di rigore, da lì potrebbe rientrare, Simone rientra, poi prova a calciare, Murato, pallone risputato fuori allora dalla difesa del Catania che prova a ripartire con Casasola, libero Francesco Forte, sempre nella metà campo rosso-azzurra, cerca di guadagnare metri il numero 32, ci sono però solo maglie bianche attorno a lui perché le casacche sono quelle tradizionali bianco-nere a strisce verticali per l'Ascoli, rosso e azzurre per il Catania, sempre a strisce verticali. Casasola a scambiare corto con Quaini nella metà campo dell'Ascoli, che però comunque fa buona guardia e mette un pallone in fallo laterale con Samuele Damiani, la battuta sarà del Catania. Euge, partenza subito forte in questi primi tre minuti, Catania 0 Ascoli 0.
4: Era prevedibile naturalmente in virtù anche del punteggio largo ottenuto alla gara di andata, mister Toscano avrà sicuramente dato indicazioni di attaccare subito forte per cercare di scardinare la difesa dell'Ascoli e andare subito in gol, Ascoli permettendo, ma un Ascoli che comunque si sta giocando la partita. E vediamo subito una cosa tecnico-tattica che possiamo andare a sviscerare, che nel momento in cui l'Ascoli riparte dal basso vanno subito in pressing nell'uno contro uno i giocatori del Catania, e nella circostanza precedente Curado ha avuto quella, diciamo, libertà di potersi proiettare in avanti, questo potrebbe anche essere un dato importante.
3: Spazio per l'Ascoli nella tre quarti con Milanese che da lì potrebbe addirittura calciare, occhio però la deviazione con un tocco con il braccio, l'arbitro indica calcio di punizione dal limite, c'è stata la deviazione di un difensore del Catania sul tiro di Milanese dai 18-20 metri, una conclusione potente con il destro, braccio assolutamente largo, e ha rischiato tanto il difensore perché si trovava davvero al limite, quindi sarà calcio di punizione per l'Ascoli. Si contendono il pallone Rizzopinna e Del Sole. Del Sole ha tanta voglia di segnare, ma Rizzopinna non sembra assolutamente voglioso di cedere la battuta. Sappiamo che quella può essere la sua zona. Segnò un gol da più o meno quella posizione contro il Bra in campionato. Manca il gol anche a Rizzopinna, chiaramente giocatore fondamentale dal punto di vista tecnico, e vuole anche dare una mano su quello realizzativo.
4: Vorrei fare un appunto a Milanese, che è andato alla conclusione, no? Aveva la possibilità di servire all'altezza del dischetto dell'area di rigore Rizzopinna, che stava proprio attaccando in quella circostanza e era praticamente solo, qualora avesse verticalizzato su di lui Rizzopinna si sarebbe trovato proprio davanti alla porta spalancata e il portiere che era all'interno con i piedi sulla linea.
3: Quinto minuto, Catania 0, Ascoli 0, calcio di punizione però per i bianconeri dai 18 metri sul pallone, Nando Del Sole e Rizzo Pinna, sembra però il 25 ad andare al tiro dritto in porta, Coccodrillo davanti alla barriera rosso-azzurra, si aspetta solo il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento, Rizzo Pinna prova a calciare, la palla esce di poco, si era allontanato, non c'è stata deviazione, rimessa dal fondo, però prima occasione per un Ascoli che insomma è arrivato con il giusto atteggiamento al Massimino di Catania. Gioco già ripreso con i padroni di casa che però soffrono soprattutto in fase di impostazione, sarà fondamentale il lavoro di Ghiebre in riaggressione, galvanizzato dopo il primo gol della stagione, abbiamo detto tante volte mancavano solo lui e Alagna. Fallo laterale per il Catania, battuta lunga, Rizzo a disturbare, Caturano riesce comunque ad arrivare sul pallone e poi lo perde, allora nella metà campo degli ospiti, dei padroni di casa, chiedo scusa, l'Ascoli può gestire il pallone, lo fa sempre sulla linea del centrocampo con Curato ultimo uomo, si fa vedere vicino a lui Alagna, davanti agli occhi di mister Toscano, Rizzo Pinna prova a servire Nando Del Sole, non è riuscito, ma il 10 lotta e recupera il pallone, aiutato anche da Shakir, Damiani apre tutto sulla corsia di sinistra dove può agire Ghiebre, si fa vedere anche Simone Duffizi, Ghiebre però aspetta e scarica da Rizzo. Ormai l'Ascoli gioca in maniera codificata, lo sapete, potete immaginarlo anche non guardando la partita. Duffizi scarica tutto per Nicolas Rizzo, che torna addirittura dietro dal portiere, da Samuele Vitale, pressing accennato da Francesco Forti, il rischio però dell'Ascoli con un retropassaggio, il tiro in porta, il gol del vantaggio del Catania, erroraccio dell'Ascoli in fase di impostazione e il 18 Caturano non ha esitato nel mettere il pallone in rete.
4: Una grande ingenuità difensiva a parte di Vitale che ha ritardato il passaggio per la ripartenza dal basso dell'Ascoli, che a quel punto poteva optare per un passaggio orizzontale verso Curado, quando invece ha preferito verticalizzare su Damiani che gli ha restituito il pallone, anzi era milanese credo che gli ha restituito il pallone un po' corto, Vitale non è riuscito a controllarlo bene, si è allungato un po' la sfera e il più lesto di tutti è stato Caturano sul disturbo, azione di disturbo da parte di Ditacchio verso Vitale a infilare all'ottavo minuto il gol che porta in vantaggio in questa gara di ritorno della semifinale la formazione di Catania che ora si galvanizzerà ancora di più.
3: L'abbiamo detto, questi sono errori da evitare, l'Ascoli spesso gioca con il fuoco e questa volta è rimasto scottato, quindi riparte il gioco dopo il gol di Caturano, subito scintille in campo proprio tra il numero 18 con l'arbitro che addirittura scivola e va in tackle proprio sull'attaccante del Catania, adesso si scaldano anche gli animi e l'Ascoli non deve assolutamente cadere in questa trappola perché ha solo da perdere sia dal punto di vista del risultato che di energie sprecate.
4: E quello, io ho paura proprio di quello che pensavo potesse verificarsi purtroppo si è verificato, perché pensavo cerchiamo di resistere almeno la prima mezz'ora per lasciare la porta inviolata e poi magari giocarcela a viso aperto, quindi un po' più attendisti, ma sappiamo che non è nel DNA di mister Tomei. E invece hanno segnato subito, ora cercheranno ovviamente anche di sporcare la partita, proveranno anche a fare di tutto per magari far cacciare, magari far espellere anche un giocatore dell'Ascoli per avere poi vita facile in superiorità numerica. Io di questo ho paura e spero davvero che questo possa non accadere e soprattutto non dobbiamo cadere nel tranello, come dicevi tu, delle provocazioni, cercando di mantenere la calma e giocare come abbiamo sempre fatto e sappiamo fare.
3: Rimessa dal fondo di Dini, l'Ascoli però recupera palla nella propria metà campo, poi la perde con Shakir, c'è anche un fallo su Ditacchio, allora calcio di punizione per il Catania vicino alla lunetta nella propria metà di campo. Pallone giocato, adesso il Catania cerca tante soluzioni lunghe, però con poca precisione Toscano lo capisce e chiede calma ai suoi, che chiaramente adesso, come diceva anche Eugenio Gasperi, sono galvanizzati dal gol dell'1-0 che trasforma in 3 quelli che servono al Catania per andare almeno ai supplementari in questa semifinale di ritorno dei playoff, con la partita che chiaramente si accende subito, scaramucce tra Shakir e Caturano. Pascoli che si rende pericoloso davanti con il primo calcio d'angolo della sfida su un buon filtrante di Shakir, che aveva servito Tuffizi solo davanti a Dini, non è stato preciso nella conclusione. Dini è riuscito a coprire lo specchio, a mettere il pallone in corner alla sua destra. Alza il braccio Rizzo Pinna, movimento in area piccola, Tomei segue con attenzione, ma sappiamo che le situazioni su pallone inattiva sono roba di Agostinone. L'arbitro fischia, calcio d'angolo per l'Ascoli, il pallone a rientrare, allontanato però da Caturano. Ghiebre lo appoggia per Alagna, che torna addirittura da Vitale. Poi il rinvio a cercare D'Uffizi, attento però a Casasola, c'è solo Ghiebre che può servire il numero 15, vicino a lui Rizzo Pinna. D'Uffizi nella tre quarti, prova ad aprire tutto per Del Sole, bravo però Celli ad intuire la traiettoria, a far ripartire il contropiede del Catania, che però viene stoppato nella propria metà campo. Poi il pallone al numero 99 d'Ausilio, che si rende pericoloso andando a servire Casasola al lato corto dell'area di rigore, il cross a centro, pallone in calcio d'angolo, e adesso è tutta un'altra partita. Però grande occasione per l'Ascoli, sprecata la seconda di questo primo tempo con D'Uffizi, che da lì poteva fare sicuramente meglio. Sul punto di battuta il numero 99 d'Ausilio. Primo calcio d'angolo per il Catania, come uno anche per l'Ascoli. Catania va a battere alla sinistra di Samuele Vitale, alza il braccio d'Ausilio, il cross con il pallone a uscire, passa in area di rigore, nessuno lo colpisce, addirittura a terra un calciatore del Catania. Poi Ghiebre che arriva come un treno sul numero 73 Pieraccini, chiaramente senza commettere fallo, e c'è quindi rimessa laterale per l'Ascoli. È stato lui a toccare il pallone, il numero 73 si è lasciato un po' andare, nessun fallo, allora rimessa per l'Ascoli all'altezza del dischetto della propria area di rigore. Milanese lotta, contrasto, poi addirittura di tacchio a fare fallo su Donnarumma. Catania riesce comunque a tenere il pallone e a ripartire con organizzazione dal proprio portiere Dini, in pressing Simone D'Uffizi. Dini alla rimessa dal fondo lunga, curato con la testa, il pallone però arriva ad Ausilio, c'è la posizione irregolare e quindi fuori gioco e calcio di punizione per l'Ascoli, da battere a pochi centimetri dalla lunetta del cerchio centrale. Protesta Caturano con il numero 18, chiedeva un calcio di punizione, assolutamente in disaccordo l'arbitro Mazzoni. 14 sul cronometro, Catania 1 Ascoli 0, il gol di Caturano al settimo minuto su grandissimo errore della difesa bianconera. Ascoli ora riparte nella metà campo del Catania, finisce a terra D'Uffizi, che comunque riesce a lottare, a tenere il pallone. Allora serve Damiani, si fa vedere il numero 15, Damiani però va al filtrante per Shakir. Sulla tre quarti l'Ascoli con Alagna, vicino a lui Del Sole, preferito però Milanese, poi Del Sole di nuovo messo a terra senza fallo. L'Ascoli deve avere più fisicità nei contrasti, perché il Catania chiaramente sceglierà questo tema, ma in questo momento non stiamo riuscendo a vincere duelli, e c'è calcio di punizione proprio per il Catania. L'atteggiamento Euge, si vede, dei padroni di casa è completamente diverso.
4: Eh sì, beh, ovviamente l'orgoglio li spinge a fare questo tipo di partita in pressing su tutto il terreno di gioco, e ovviamente anche a raddoppiare, a volte triplicare. Su Alagna abbiamo visto 3 uomini addirittura che lo hanno circondato portandogli via il pallone, e poi abbiamo anche visto dei falli di reazione e soprattutto di protesta nei confronti del direttore di gara, che dobbiamo assolutamente evitare, perché poi sappiamo bene che quelle cose vanno un po' a segnare il l'atteggiamento che può avere l'arbitro nei confronti di chi magari va verso di lui a protestare. Quello potrebbe poi inficiare un po' la partita di qualche giocatore, perché magari potrebbe essere ammonito. Quindi bisogna evitare assolutamente le proteste e continuare a cercare di riprendere un po' il bandolo della matassa, perché per il momento il Catania, con orgoglio, grinta e cattiveria agonistica, sta facendo un po' la partita, anche se l'occasione più clamorosa ce l'ha avuta proprio D'Uffizi su quella bella verticalizzazione di Shakir.
3: Fase spezzettata della partita, si gioca con tantissime interruzioni davanti alla panchina di Tomei, sia per i tanti falli laterali conquistati dall'Ascoli e poi per un calcio di punizione conquistato proprio adesso dal Catania per fallo di Alagna, totalmente in ritardo sul numero 20 Donnarumma. Piede a martello, ha rischiato anche il cartellino il numero 23, sappiamo. Bisogna assolutamente evitarli, resta a terra dolorante. Diciamo, Euge, che tutte queste interruzioni da un lato possono avvantaggiarci, perché l'Ascoli ha bisogno di far passare il tempo, però rischia di far innervosire ulteriormente la partita.
4: Sì, poi magari sono minuti che vengono computati al termine in extra time e questo magari può mettere in equilibrio il tempo che viene sprecato e ovviamente con questo tipo di fallo. Però Alagna ha rischiato lì, ha rischiato grosso, anche se non è stato un fallo cattivo intenzionale, però credo che al prossimo fallo il direttore di gara tirerà fuori il cartellino.
3: Il gioco riprende con il possesso palla del Catania, lancio lungo per Forte, lato corto dell'area di rigore, ha provato addirittura il tiro, il numero 32, sembrava un cross ma secondo me ha visto la porta e ha provato a prenderla, pallone però che è sfilato, aveva fatto comunque buona guardia, c'era anche da valutare forse la posizione irregolare dello squalo del numero 32, no, stiamo ripetendo le immagini, è riuscito a sfilare alle spalle di Rizzo con un tempismo perfetto, non c'erano però calciatori del Catania dalla parte opposta sul secondo palo. L'Ascoli si prende un po' di tempo per riprendere il gioco e questa volta Vitale ha imparato la lezione, va al lancio lungo a cercare Ghiebre che però perde il duello con Casasola che lascia scorrere il pallone, allora fallo laterale per il Catania, giocata lunga, Rizzo contro Forte, alla meglio il difensore bianconero che poi torna di nuovo da Vitale. Io credo che il numero dei palloni toccati dal portiere abbia già superato i 50, perché veramente è stato forse quello che ne ha toccati di più fino adesso in questi primi 18 minuti. Ricordiamo, il Catania è in vantaggio 1-0, però grande occasione per l'Ascoli con Simone D'Uffizi. E poi Shakir che finisce a terra, per l'arbitro però non c'è nulla, arrabbiatissimo Shakir perché chiede un calcio di rigore da un'azione praticamente innocua. Shakir guarda la panchina ma non c'è più l'FVS, quindi se non è il VAR a richiamare l'arbitro non si può far nulla. Comunque su un pallone, su un retropassaggio, Shakir si era avventato per cercare di recuperarlo, messo a terra da Dini, un pallone che Pieraccini non era riuscito ad allontanare, è arrivato Shakir e insomma intervento un po' al limite, Euge, perché comunque Shakir la tocca, Dini va a valanga ma già, sì, il gioco è già ripreso, quindi
4: va a bloccare il pallone però con le gambe sgambetta Shakir, si poteva anche andare all'on film review o meno cercare di richiamare l'attenzione dell'arbitro e rivedere un po' meglio questa azione, anche se, ripeto, il pallone era stato bloccato dal portiere, quindi l'azione era finita lì.
3: Fallo laterale per l'Ascoli, con tante proteste in campo, è vero, l'arbitro dovrà placare gli animi che sono caldissimi. D'Uffizi in mezzo a due, va a servire Rizzo Pinna, arriva prima però di Tacchio, lo stop di Milanese con il petto che alza un campanile sulla tre quarti per Rizzo Pinna, che però non può arrivare sul pallone, ci arriva invece Alagna, Del Sole la mette giù, poi però la perde, allora può ripartire il contropiede del Catania con D'Ausilio, perfetto però Damiani in scivolata in due tempi a recuperare il pallone, tantissimi contrasti nella zona centrale, poi arriva D'Uffizi a mettere tutti d'accordo, finisce a terra il numero 15, si lotta greco-romana a centrocampo, alla fine il Catania riesce a recuperare il pallone e a ripartire da dietro con Celli sulla corsia di destra davanti alla panchina di mister Tomei, Donnarumma corto, Milanese in scivolata, il pallone però di nuovo per Celli che supera in grande stile Alagna sulla corsia mancina, non vede compagni, allora deve tornare dietro da Donnarumma, che potrebbe anche pensare di guadagnare campo. Entra infatti nella metà dell'Ascoli, poi serve d'ausilio sul lato corto a sinistra, potrebbe rientrare il cross, la spizzata del numero 18 Caturano, finale però ha visto arrivare il pallone e l'ha presa con facilità. 20° minuto, Catania 1 Ascoli 0, parziale che in questo momento sarebbe sul 4-1 per i bianconeri. Rimessa dal fondo, Vitale lungo a cercare Shakir che riesce a spizzare per Nando Del Sole, lato corto dell'ala di rigore, spalle alla porta però Del Sole, tanta difficoltà nei duelli, palla a terra e poi fallo del Catania per tocco con il braccio e quindi calcio di punizione per l'Ascoli proprio davanti alla panchina di mister Tomei, netto il tocco del numero 18 che non ha giocato la partita di andata, si è vista insomma la differenza, oggi subito protagonista con il gol del vantaggio al 7° minuto. Possesso Ascoli con Rizzo nella propria metà campo, Ghiebre, corsia di sinistra, aspetta, temporeggia a Casasola, allora Ghiebre torna da Rizzo che a sua volta scarica per Vitale, i fischi del Massimino e un rischio su un filtrante di Vitale per Rizzo Pinna, da brivido, sappiamo che l'Ascoli cerca queste giocate, proprio su questa situazione è arrivato il gol del Catania. Ghiebre apre tutto davanti a Tomei, Nando Del Sole, il mister chiede calma, vuole organizzazione nel possesso del pallone, poi Ghiebre a fare il Rizzo Pinna nella zona che di solito è di competenza del 25, dribbling e poi passaggio per Alagna che è solo davanti a Dini, la parata in uscita da portiere di Futsal, in spaccata riesce a negare la gioia del gol ad Alagna, azione praticamente identica a quella della prima partita contro la Juventus Next Gen, seconda occasione clamorosa per l'Ascoli che insomma inizia ad essere parte della sfida, si rende pericoloso dalle parti di Dini, però serve più cattiveria sotto porta, non bisogna cercare sempre la precisione, lì a volte la potenza è quello che basta per far male come abbiamo fatto all'andata al portiere del Catania. Possesso dell'Ascoli che adesso sembra leggermente rinvigorito, conquista un buon calcio di punizione Ghiebre, l'Ascoli non ha tempo, lo batte subito giocando il pallone sulla sinistra con il cross al centro per Del Sole, lato corto dell'area di rigore, il pallone resta lì, deve lottare il 10, arriva anche Alagna messo fuori dalla difesa del Catania, fallo laterale, adesso buon momento dei bianconeri. Che azione, forse Alagna rivedendola dalle immagini l'avrebbero controllata la sua posizione.
4: Ma guardava prima di attaccare, ma a te.
3: Attenzione all'Ascoli perché sul fallo laterale è in area di rigore con Shakir che però non riesce a mettere giù il pallone, allora favorisce il recupero del Catania che va a lancio lungo con Celli, c'è solo Damiani davanti a Tomei che addirittura gli chiede di tornare indietro, poi Milanese perde il pallone messo giù in ritardo assoluto, l'arbitro aspetta per cacciare i cartellini, il fallo di Caturano qui forse ci poteva stare perché Milanese era diretto in porta, anche se davanti alla panchina di Tomei, intervento completamente in ritardo, diciamo che non lo ha dato ad Alagna, non lo dà neanche a Caturano. 24 minuti, Catania 1 Ascoli 0, ma si gioca veramente pochissimo, tante interruzioni ma comunque una bella partita, tre occasioni se contiamo anche il calcio di punizione di Rizzo Pinna per l'Ascoli e chiaramente il gol del Catania al 7° minuto con Caturano. Ascoli pronto ad andare alla battuta di questo calcio di punizione, la posizione piuttosto defilata davanti proprio alla panchina di mister Agostinone, pronto ad andare Rizzo Pinna, questa volta non ci sono dubbi sul tiratore, alza il braccio Rizzo Pinna, quindi pallone che andrà a rientrare, mucchio selvaggio sul limite dell'area di rigore del Catania, fischia l'arbitro, può partire Rizzo Pinna con il cross a rientrare, buono lo spunto di Curado che non riesce però ad inquadrare la porta, va a colpire il pallone che esce.
4: Altra buona opzione per l'Ascoli che ha provato a far salire Curado, il quale appunto ha raccolto direttamente il calcio di punizione da parte di Rizzopin sul secondo palo, lo ha colpito un po' male e la palla è terminata sul fondo. Però se andiamo a considerare, al di là del gol che è scaturito da un erroraccio, un regalo da parte dell'Ascoli al Catania, al di là di questo dobbiamo ricordare soltanto il traversone di Forte, sì, e quelle due occasioni d'oro che sono capitate, una sul piede di D'Uffizi e l'altra sul piede di Alagna, per l'Ascoli che per il momento sta riprendendo un po' in mano le redini del gioco.
3: Fallo laterale per l'Ascoli, Ghiebre sul punto di battuta, si fa vedere D'Uffizi vicino alla bandierina alla destra del portiere, poi torna dal terzino che ha trovato il gol, buono il filtrante per Damiani che da lì potrebbe servire Rizzopin, non riesce però ad avere lo spunto giusto, recupera la palla il Catania che poi lo allontana nella metà campo dell'Ascoli, però c'è solo Curato che per non rischiare la mette fuori e quindi rimessa per il Catania, giocata all'indietro nella propria metà campo, Quaini in pressing Rizzopin, sta mancando forse un po' l'apporto di Shakir lì davanti, deve fare quel lavoro sporco che Gori spesso fa. Il Catania in possesso di palla, Concelli che si fa vedere davanti alla panchina di Tomei, il lancio lungo del numero 3, recupera però palla all'Ascoli con Milanese, più bravo però il centrocampista rosa-azzurro a recuperare il pallone e a servirlo però in una zona dove c'è solo Rizzopin che lo stoppa e chiaramente piuttosto di tornare indietro lui rischia la giocata e conquista un ottimo calcio di punizione proprio nel cerchio centrale, il fallo commesso da Gori. Rizzopin, giocatore che apprezzo e tantissimo perché cerca sempre la giocata in avanti, anche sulla richiesta del mister di tornare indietro lui si tappa le orecchie e piuttosto va in avanti. L'Ascoli riprende il gioco però sulla corsia laterale mancina con D'Uffizi che cerca questa volta direttamente Shakir, poi giocata di Ghiebre con il tacco proprio dal numero 9 al posto di Gori per scelta tecnica, allarga tutto sul lato corto dell'area di rigore, parte destra Simone D'Uffizi che poi serve Ghiebre, sempre defilato Ghiebre, prova ad entrare il 17, da lì può calciare Ghiebre, pallone sull'esterno della rete e c'è stata forse la parata, sì, di Dini perché l'arbitro indica calcio d'angolo, insomma iniziano a scaldarsi Ghiebre.
4: Grande parata del portiere perché effettivamente Ghiebre ha scagliato in porta una conclusione da pochissimi metri di distanza, era al limite al vertice di sinistra fronte offensivo dell'area piccola, quindi da lì ha calciato un sinistro potentissimo, ha quasi preso in pieno il portiere che ha deviato in angolo.
3: Ascoli pronto alla battuta di questo corner alla destra di Dini, Rizzopin il pallone sul primo palo, ancora buono per Milanese, la respinge fuori Dini con un attimo di incertezza perché non era facilissimo prendere quel pallone, e poi sulla ribattuta di D'Ausilio la deviazione di Damiani che la mette fuori, però altra grande occasione per l'Ascoli.
4: Sì, qua è stato bravo Milanese a, ovviamente a staccarsi,
3: non era messo benissimo con il corpo,
4: non si aspettava quella palla che potesse passare da insomma e arrivare proprio sul secondo palo. Lui si è staccato un po' dal gruppo centrale che formavano il castello dei giocatori sulla battuta del calcio d'angolo e ha colpito di testa non potendo però imprimere potenza perché stava indietreggiando, però almeno ha concluso in porta e ha fermato la ripartenza del Catania fermando anche l'azione.
3: Ci avviciniamo alla mezz'ora, 29 sul cronometro, Catania ancora avanti 1-0 con il gol di Caturano, però l'Ascoli attacca nella metà campo dei padroni di casa con Nando del Sole, lato corto dell'area di rigore, si riaccenta per andare al tiro, Dini però riesce a smanacciare e a far ripartire il contropiede del Catania, occhio perché Curato in ritardo, rimane a terra Francesco Forte che però si rialza perché vede che l'arbitro non assegna il fallo, allora l'Ascoli recupera il pallone con Milanese, alza un campanile D'Uffizi, poi la giocata e scatena tutti i suoi cavalli, numero 15 che finisce a terra sulla corsia laterale mancina, non c'è fallo neanche qua, arbitraggio all'inglese da parte di Mazzoni e quindi il Catania nella metà campo dell'Ascoli con un lancio lungo, attentissimo però Damiani mette giù il pallone aiutato da Ghiebre, lo perde Rizzopin che poi lotta per recuperarlo, ci riesce Damiani, allora l'Ascoli con un po' di difficoltà prova a ripartire sempre da sinistra con Shakir che vince questa volta sì il duello con Pieraccini, ha provato la battuta veloce, però la posizione non era corretta, anzi no, chiedo scusa, non era proprio fallo laterale per l'Ascoli, ha cambiato decisione il direttore di gara a fallo laterale, quindi per il Catania non credo cambio fallo, credo che l'ultimo tocco fosse stato di Shakir, riguardiamo le immagini, no, l'ultimo tocco è stato di Pieraccini, quindi probabilmente un cambio fallo assegnato.
4: Lì non è stato aiutato dall'assistente perché non poteva vedere che Pieraccini ha toccato il pallone, sì, con il petto in quanto gli voltava le spalle, no? Quindi il direttore di gara non è stato assistito dal guardaline che non gli ha comunicato che l'ultimo tocco è stato del giocatore del Catania.
3: Fischi ogni volta che Vitale tocca il pallone, chiaramente dopo l'errore che ha portato al gol dei catanesi è normale che si cerca un po' di gioco sporco, e non è calcio anche questo.
4: Poi se ci hai fatto caso, ogni volta che l'Ascoli commette un fallo si alza, sì, proprio il boato del Massimino a magari poter dare il là al direttore di gara nel prendere un provvedimento disciplinare che, come dicevo prima, potrebbe essere il nodo cruciale di questa partita.
3: E beh, questo rientra nei discorsi dell'influenza del fattore campo, l'abbiamo detto tante volte nelle scorse settimane, infatti un rilancio sbagliato proprio di Vitale, la difesa però fa comunque buona guardia, riesce ad allontanare con curato, deve lottare Shakir che finisce a terra, non c'è fallo per il direttore di gara e allora possesso del Catania che riparte dal proprio portiere, fuori dall'area di rigore addirittura Dini, vicino a lui Pieraccini, ma sembra intenzionata ad andare al lancio lungo, è così che però Rizzo forte riesce ad arrivare, curato poi ci mette un attimo per allontanare il pallone, chiede un tocco con il braccio i calciatori del Catania, non secondo l'arbitro, anche a me era sembrato così, poi Del Sole da terra prova a servire Sciacchetti, però non era per niente in traiettoria e quindi il pallone regalato ai padroni di casa che nella metà campo dell'Ascoli attaccano con un campanile, poi il tiro di Di Tacchio con deviazione, ma forse è stato assegnato fuori gioco perché ho sentito un fischio proprio prima della conclusione di Di Tacchio, che comunque era insidiosa perché c'era stata anche una deviazione, ma c'è stata posizione irregolare forse di Caturano per rischiare poi il calcio di punizione da parte del direttore di gara all'Ascoli sul punto di battuta Vitale, proprio fuori dalla lunetta della sua area di rigore, va a cercare il lancio lunghissimo per Shakir che fa una sponda però per nessuno. Il problema forse di Shakir è che fa il solito lavoro che vediamo fare a Gori, il problema è che quando Gori si allarga per fare la sponda di solito Rizzo Pinna viene a fare la punta e invece questa volta sia Shakir che Del Sole restano larghi e quindi ne conviene che davanti all'area non c'è nessuno, però Shakir lotta e questa volta riesce a conquistare un buon calcio di punizione e questo è il lavoro che deve fare il numero 9.
4: E comunque mettiamoci anche che attualmente Del Sole non è Silipo, nel senso che quando c'è Silipo questa situazione che tu hai sottolineato si verifica in maniera migliore, nel senso che Silipo arriva spesso in azione di disturbo, prende palla, punta, salta l'uomo e crea superiorità numerica e l'Ascoli rimane in possesso del pallone. Del Sole attualmente non è ancora, sì, pienamente recuperato al 100%, questo minutaggio che gli sta dando Tomei facendolo giocare titolare è sicuramente per fargli acquisire ciò, dunque bene anche così, però ripeto, attualmente Silipo è nettamente superiore nel computo delle, sì, azioni, nel computo diciamo delle cose che prova in campo nel saltare l'uomo.
3: Pronti ad andare alla battuta di questo calcio di punizione, siamo lontani, quasi 40 metri sul pallone sempre Rizzo Pinna e Del Sole sul lato sinistro del campo dove sta attaccando l'Ascoli, l'arbitro vuole vederci chiaro, poi fischia, si allontana Del Sole, Rizzo Pinna addirittura prova a calciare in porta con una conclusione che insomma era impensabile perché il pallone finisce alto di 30-40 metri, poi l'arbitro che va a dire qualcosa a Rizzo Pinna, brutto muso, non ho capito cosa, ha cercato
4: probabilmente
3: di
4: perché
3: dalle
4: forse
3: immagini.
4: Stava perdendo un po' troppo tempo nel calciare la punizione perché lui aveva già fischiato, non era di, diciamo, di seconda, perché non aveva il braccio alto, e Rizzopinda invece ancora aspettava nel prendere la rincorsa, quindi forse questo gli è andato a dire, probabilmente tutto quello che stai sprecando,
3: certo,
4: adesso
3: sì, poi lo facciamo recuperare. Pallone messo fuori dalla
4: difesa. C'è il raddoppio del Brescia.
3: Quindi
4: siamo all'80esimo tra Brescia e Salernitana, parziale di 2-0.
3: Squadra che esprime un buon calcio il Brescia. Salernitana crollata al 91esimo nella partita di andata su una rovesciata che ha catturato le attenzioni di tutto il mondo, non solo dell'Italia, per quel bellissimo gesto tecnico. Il gioco che riprende con il possesso del Catania nella propria metà campo. Donnarumma riesce a superare Milanese, poi anche Damiani in solitaria il numero 20, poi la ruleta, arriva però Milanese messo giù senza fallo, il pallone è finito fuori, bella iniziativa di Donnarumma, calciatore con qualità che ha fatto vedere anche al Del Duca. E fallo laterale per l'Ascoli vicino alla bandierina alla destra di Del Sole, l'Ascoli si prende qualche secondo di troppo per riprendere il gioco, l'arbitro si avvicina per far capire che farà recuperare tutto, Alagna la battuta lunga, Shakir con il tacco, Del Sole non può arrivarci, allora Di Tacchio scarica per Pieraccini, c'è solo Dini nella propria metà campo, scelto proprio il portiere del Catania per ripartire dal basso. 37esimo minuto, forse il tacco con il braccio di Ditacchio, per l'arbitro non c'è fallo e allora si continua con Gherardi che recupera il pallone vicino a lui, Casasola, eccolo servito, Casasola uno contro uno contro Ghiebre, alla meglio il calciatore del Catania, anzi no, cambia idea il direttore di gara, la ricambia, fallo laterale per l'Ascoli, alla fine si è deciso qualche secondo per confrontarsi con il guardaline.
4: Attenzione, correzione, cancellato il raddoppio del Brescia, si rimane sull'1-0 tra Brescia e Salernitana.
3: Ascoli che attacca con un buon filtrante per Del Sole, lato corto dell'area di rigore, perde però il pallone Nando Del Sole, lo recupera Celli sulla corsia di sinistra davanti alla panchina di Tomei, Catania lotta e riesce a partire in contropiede, poi Rizzo perfetto in lettura difensiva, non secondo il guardaline, dice che è stato proprio il difensore dell'Ascoli a toccare per ultimo il pallone e quindi fallo laterale per il Catania da battere davanti alla panchina di mister Mimmo Toscano. Tanta imprecisione però dai padroni di casa, allora l'Ascoli prova a ripartire ma recupera il pallone il Catania di nuovo con D'Ausilio che scarica per Celli, in difficoltà Pieraccini marcato da Shakir, allora il Catania riparte Darini che come al solito va al lancio lungo, attento però Milanese a disturbare Di Tacchio, Rizzo lascia forte andare ad allargare tutto sulla corsia di sinistra per Donnarumma che mette un pallone lungo per D'Ausilio, uno contro uno con Milanese, temporeggia il centrocampista in maglia 62, poi il tacco di D'Ausilio, però c'è solo Alagna che può spazzare il pallone, Pieraccini contro Shakir, alla meglio il 73 che rischia un po' nel controllo del pallone, nella metà campo se la giocano loro due, Pieraccini aspetta, riposa, vede che si allarga il proprio portiere e gli serve il pallone, Concelli che guida il movimento dei compagni, Dini che va al lancio lungo a cercare Donnarumma sulla corsia di sinistra con il numero 20, poi rientra, cross al centro e Curado che la mette in corner, si rende pericoloso adesso il Catania sulla corsia laterale mancina con il cross di Donnarumma, pallone dopo aver ubriacato Alagna, cross a rientrare, attento però Curato non era ben posizionato forte, calcio d'angolo quindi il secondo per il Catania da battere alla destra di Samuele Vitale, 39esimo minuto, il cross di Donnarumma, pallone ad uscire colpito da Gherardi, buono per Pieraccini, lato corto dell'area di rigore, deve però tornare indietro addirittura da Celli, ultimo uomo del Catania perché non c'erano altri compagni in posizione favorevole, Celli buono lo sventaglio per Donnarumma, solida posizione, poi il cross al centro, Curado riesce ad allontanare e poi Del Sole a servire Shakir che vorrebbe far partire il contropiede ma non ci sono uomini, allora si fa vedere Del Sole sulla corsia di destra, buono il filtrante, Duffisi messo giù senza fallo secondo l'arbitro, decisione piuttosto rivedibile perché Simone Duffisi poteva secondo me arrivare agevolmente sul pallone, non aveva nessun motivo di buttarsi a terra, ne approfitta il Catania. Allora, corsia di sinistra con Donnarumma, uno contro uno con Alagna, pallone allontanato da Curato, ancora buono però per Donnarumma che non vuole la rimessa laterale, va di nuovo al cross, Ghiebre a disturbare Casasola, riesce il pallone sul fondo, rimessa laterale per l'Ascoli. 40° minuto, 5 al termine, più recupero di questo primo tempo, un buon momento del Catania, ma Eugen Lascoli fa buona qua.
4: Sì, copre bene il terreno di gioco in ogni lato, in ogni parte, quindi il Catania ovviamente ha difficoltà nel fraseggiare ed entrare in area di rigore, si affida soprattutto ai cross come in questa situazione di Donnarumma, e gli attenti Curado e Rizzo riescono a neutralizzare, però ecco, il Catania dopo una fase un po' di stasi e ora si sta insomma risvegliando un po', però Lascoli risponde bene.
3: Riparte proprio con Ghiebre nella metà campo del Catania, limite dell'area, Ghiebre riesce a vincere il rimpallo, poi prova a servire Shakir, sfortunato però il numero 9 che non riesce ad arrivare sul pallone, allora il Catania lo allontana con Casasola, perfetto lo stop di Caturano che poi finisce a terra con un fallo di Curado secondo il direttore di gara. Ancora nessun cartellino assegnato in questi primi 41 minuti dall'arbitro Mazzoni. Il Catania sulla corsia di destra con Casasola, oggi sicuramente più in partita rispetto a quella d'andata, si rende partecipe sulla corsia di destra anche Quaini che va al cross, che taglia tutta la difesa dell'Ascoli, c'è di là Donnarumma, solito uno contro uno con Alagna, il pallone che passa, lo stop di Caturano che poi cerca il tacco per Di Tacchio, pallone però allontanato, lato corto, il cross al centro, il pallone che nessuno riesce ad allontanare e poi ci riesce Ghiebre con Shakir che finisce a terra proprio fuori dall'area di rigore dell'Ascoli, e calcio di punizione per i bianconeri che diventano un pericolo con un pallone vacante che era stato messo in mezzo da Donnarumma, nessuno era riuscito ad allontanarla, ci ha pensato poi Ghiebre in ottima lettura difensiva, però Euge con i cross di Donnarumma si rischia tanto.
4: Sì, ha bucato completamente Rizzo il traversone a mezza altezza da parte di Donnarumma dalla sinistra, e purtroppo poi il pallone è rimbalzato sui piedi, credo fosse Curao o Ghiebre o Curado che hanno in qualche modo fatto l'assist al giocatore del Catania, che però non è stato lesto fortunatamente per noi a ribadire il pallone e raccogliendolo velocemente e scaraventarlo in porta. Lì abbiamo questo davvero un bel rischio sul traversone ancora una volta del 20 del Catania.
3: Gioco ancora fermo sulla rimessa dal fondo di Vitale, perché Shakir è finito a terra su un duello aereo, era fuori dal campo e quindi che ha fatto per far fermare il gioco? È rientrato rotolando, e chiaramente Dini, il portiere del Catania, è arrivato a tutta velocità per cercare di buttarlo fuori, e chiaramente c'è stato anche l'allontanamento da parte del proprio capitano Di Tacchio. Fallo forse c'era, perché c'è lì, ha allargato un po' l'alettone non guardando secondo me tanto il pallone, cercando il contatto con Shakir. È vero che sono falli che insomma si vedono, soprattutto tra due giocatori piuttosto piazzati fisicamente. Comunque 43° minuto con l'arbitro che ha detto che farà recuperare sicuramente almeno un minuto in più. Rimessa dal fondo di Dini a cercare la deviazione di Caturano, forte Calameglio, e c'è il gol del 2-0 del Catania, erroraccio di Rizzo, forte solo davanti a Vitale, e segna il 2-0 di Catania.
4: Ha strattonato Rizzo tirandolo giù per la maglia, io non so se questa azione
3: chiaramente la rivedranno considerata... perché c'è il VAR, lo sappiamo, rivedranno questa situazione. È forte su una rimessa dal fondo, ha cercato di vincere il duello fisico con Rizzo che è finito a terra, si è trovato nell'area di rigore praticamente solo davanti al portiere dell'Ascoli Vitale. L'arbitro sta parlando con Curado che chiaramente si lamenta.
4: A mio avviso è fallo, cioè ragazzi, quello è fallo tutta la vita. Era in anticipo e forte gli ha tirato la maglia facendolo cadere per terra. Io penso che questo debba essere considerato fallo, almeno
3: dal linguaggio del corpo dell'arbitro. Il gol però sta ancora parlando, con il VAR. Chiaramente si scaldano gli animi a centrocampo, soprattutto tra D'Uffizi e Caturano, richiamati in questo momento dal direttore di gara. Arriva pure Curato a mettere, a fare da paciere. Insomma, la cosa più importante in questo momento è che i calciatori dell'Ascoli vogliono sapere se il VAR ha preso una decisione, ma a giudicare dal linguaggio del corpo dell'arbitro il gol è stato convalidato, quindi Catania 2 Ascoli 0 cambia completamente tutta la partita. Il gol è buono, è convalidato, quindi al 43esimo il gol di Francesco Forte che porta il Catania sul 2-0 e quindi sul parziale di 2-4. Il gioco riprende con l'Ascoli che riparte da dietro, Vitale al lancio lungo, Pieraccini allontana con la testa, D'Ausilio a servire sulla sinistra a Casasola, poi Rizzo Pinna a lottare a centrocampo, Shakir messo a terra senza fallo secondo l'arbitro, e allora si continua con il contropiede, due intanto i minuti di recupero, siamo già alla scadenza dei 30 secondi del primo, Curato allontana di testa, Lagni è solo, può mettere giù il pallone, si prende qualche attimo di troppo ma riesce ad allontanarlo, poi Rizzo Pinna prova a far ripartire il contropiede dell'Ascoli, chiede palla ad Uffizi sulla corsia di sinistra nella metà campo del Catania, fischi del Massimino, pronta la sovrapposizione Ghiebre, D'Uffizi vuole andare in solitaria al limite dell'area, D'Uffizi può calciare il pallone però è troppo debole, deviato dalla difesa del Catania, ci prova Damiani poi a mettere tutti d'accordo, riesce a servire Alagna che è l'ultimo uomo, vicino a lui anche Nicolas Rizzo. Ultimo minuto di questo primo tempo, Catania avanti 2-0 con Rizzo Pinna che adesso stoppa il pallone proprio nella metà campo dell'Ascoli, cerca di far passare i secondi, fondamentale a questo punto per l'Ascoli andare all'intervallo e cercare di ritrovare le energie, di ritrovare fiducia. Ha avuto due occasioni clamorose che non è riuscito a concretizzare, il Catania invece sugli unici forse due tiri in porta con merito ha trovato anche il gol, ma lo avevamo detto che qui sarebbe stata tutta un'altra partita. Vitale al possesso del pallone, quindi probabilmente qui si chiuderà il primo tempo, rimessa dal fondo del portiere dell'Ascoli, Shakir non riesce a fare da torre lì davanti, lotta Celli che riesce a servire Caturano, messo giù da Curato con un fallo secondo l'arbitro, non era d'accordo però il capitano dell'Ascoli, e arriva qui il duplice fischio, finisce il primo tempo, Catania avanti 2-0, il gol di Caturano al settimo minuto, il gol di Forte al 43esimo, qualche brivido, la rammarico più grande le due occasioni di D'Uffizi e Alagna che l'Ascoli non ha sfruttato.
4: Sì, diciamo che la partita l'ha comunque approcciata meglio il Catania, che è partito subito forte e ha trovato il gol al settimo minuto con un delizioso regalo da parte della difesa dell'Ascoli, complici in quella circostanza sia milanese che il portiere Vitale. Poi l'Ascoli ha preso coraggio, ha reagito, ha anche creato diverse opportunità, ma sempre con difficoltà e sempre con i giocatori del Catania addosso a contrastare, cercare di non farli giocare in maniera come dire anche pulita, e sono arrivate quelle due occasioni che tu hai ricordato insieme anche alla punizione calciata da Rizzo Pinna fuori di poco, sicuramente quella più clamorosa è stata quella di Alagna, ma possiamo anche aspettarcelo, no, da un difensore a non avere la lucidità giusta e il sangue freddo davanti al portiere che è l'ultimo baluardo per poter infilare il gol che avrebbe pareggiato i conti con il Catania, e non è stato bravo, diamo anche il merito al portiere Dini che ha neutralizzato. L'altro tiro, quello di D'Uffizi, che insomma ha anche tirato bene, ma

0: l'ha realizzato, però a mio avviso lì c'era una evidente irregolarità da punire con il calcio di punizione. Così non è stato e purtroppo dobbiamo aspettarci altri 45 minuti di battaglia vera al Massimino, gremito all'inverosimile.
1: La differenza per me è stata tutto in questo dato, poi andiamo in pubblicità. 3 tiri in porta del Catania, 2 gol, 5 tiri in porta dell'Ascoli, che ancora non ha segnato in questa sfida. Andiamo alla pubblicità e ci ritroviamo per il secondo tempo di Catania-Ascoli.
2: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
3: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
2: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
4: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
5: Solo qua.
6: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
7: Io sono ancora qua.
8: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info@powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incisione.

0: Cagliari 11B. Visita il sito www.lacantinettaalcolica.it. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.

0: Green 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
1: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.

0: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te. Latte Miele.
1: Di nuovo in diretta per la Radio Cronaca, il secondo tempo di Catania-Ascoli, semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. Edoardo Ciriegi e Gianni Gaspari, squadre rientrate sul terreno di gioco. Un cambio per l'Ascoli, fuori il numero 10 Del Sole, che non ha lasciato un ottimo segno, dentro il numero 7 Silipo. Si cerca quindi invenzione e soprattutto cross sulla corsia di sinistra. Il Catania pronto a ripartire in questo secondo tempo con un lancio lungo. Milanese finisce a terra, non senza fallo secondo l'arbitro. Discussioni anche in questo intervallo, leggendo un po' quello che i tifosi scrivono sui vari gruppi, tanti dubbi soprattutto sul fallo, presunto fallo commesso da Francesco Forte, non revisato dall'arbitro, che poi ha convalidato il gol del 2-0 del Catania. Il primo invece dei rosso celeste era arrivato al settimo minuto. Catania in vantaggio 2-0, ma nel complessivo l'Ascoli domina 4-2, considerato il risultato dell'andata. Le formazioni: Dini, Gherardi, Pieraccini, Celli, Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma, D'Ausilio, Caturano, Forte per il Catania. Per l'Ascoli invece Vitale, Alagna, Curado, Rizzo, Bievre, Milanese, Damiani, Silipo, Rizzo, Pinna, Duffizi, Shakir. Abbiamo detto nell'intervallo un cambio per l'Ascoli: fuori il numero 10 Del Sole e dentro Silipo. Euge è il giocatore che serve in questa partita per cercare di creare molto di più.
2: Sì, lento e prevedibile, abbiamo detto anche in Radio Cronaca durante il primo tempo, perdeva anche i duelli fisici, non sembra insomma Del Sole pienamente recuperato al 100%, e ora invece l'imprevedibilità e la tecnica e la velocità di Silipo potrebbe insomma essere anche una chiave di volta per poter segnare un gol che rimetterebbe un po' le cose a posto. Così rischiamo ancora tanto.
1: Bisogna stare però attenti al Catania, che si rende pericoloso e conquista un attimo. Calcio d'angolo, il terzo, alla destra di Vitale, nulla poteva fare Damiani. Serve assoluta attenzione in questo secondo tempo. Il Massimino è un vulcano di emozioni e passione. Il cross a rientrare, il pallone che sbuca, Shakir che lo allontana, ancora buono per il Catania. Quaini la mette per Di Tacchio, Shakir riesce ad allontanarlo, chiede un tocco con il braccio di Tacchio, era però in posizione irregolare il capitano in maglia numero 14, e quindi rimessa dal fondo per l'Ascoli. L'abbiamo detto, tutta un'altra partita. Chiaramente ci aspettavamo un Catania che non sarebbe rimasto a guardare, è stato però più bravo a concretizzare le occasioni che gli sono capitate. 3 tiri in porta, 2 gol. L'Ascoli 5 tiri in porta, non è riuscito a segnare. Chiaramente pesano le occasioni soprattutto di Duffizi e Alagna, ma è stato anche bravo il portiere di casa Dini a esprimersi in parate di alto livello. Possesso del Catania nella propria metà campo, con Celli che prova a far partire Caturano, uno contro uno con Curado, limite dell'area, Caturano, il tiro, palo! Brivido per l'Ascoli al 49esimo minuto. Caturano è tutto ciò che al Catania mancava nella partita di andata. Buono il filtrante, se n'è andato, è entrato in area di rigore, ha calciato, e lì credo che un soffio di vento abbia fatto la differenza. Con il pallone che è finito sul palo, Vitale mi sembrava comunque abbastanza sicuro di dove il pallone stesse per arrivare. Tanti movimenti naturalmente nella panchina dell'Ascoli. Gori,
2: ma non l'avrebbe mai preso, perché no, effettivamente no. Era rimasto piantato, e per fortuna il palo esterno. Ma sto ancora sudando a freddo, perché effettivamente è una partita molto strana, perché vediamo che l'Ascoli non riesce a riprendere in mano il pallino del gioco. Ovviamente va dato merito al Catania, perché sta giocando una partita gagliarda.
1: Beh, è chiaro che adesso il Catania cerca di metterle anche sul lato, sul piano del nervosismo, cercare di vincere da questo punto di vista. Squadre del girone C sono chiaramente più abituate anche a questo atteggiamento all'Ascoli, che non nego sia mancata un po' di cattiveria, non solo sotto porta ma anche nei contrasti. Sappiamo essere una squadra un po' in difficoltà quando c'è da andare a lottare per recuperare il pallone. Lancio lungo di Vitale, la spizza Shakir, non c'è nessuno, allora il pallone che finisce direttamente nelle mani di Dini, che fa ripartire il Catania con un lancio lungo. Ghiebre di testa cerca di servire Shakir, non riesce ad intuirsi però con Silipo, non sembra neanche esserci la solita intesa che si vede con Gori. Curado con la testa mette fuori il pallone, fallo laterale per il Catania che insiste nella metà campo dell'Ascoli sulla corsia di sinistra. Donnarumma, battuta a cerchiare forte, il pallone che viaggia sulla linea laterale e poi riesce con un filtrante ad andare da Shakir, che però è solo in mezzo a due. Si fa vedere Duffizi sulla corsia opposta, prova a mettere un cross, Shakir murato, torna sul pallone il numero 9 che non conquista, fallo laterale, pallone sarà del Catania. 51esimo minuto, padrone di casa in vantaggio 2-0. L'Ascoli riesce però a recuperare il pallone, stop di petto di Shakir che finisce a terra, gioca tanto, spalle alla porta l'attaccante dell'Ascoli, cerca i duelli fisici, non sempre però riesce ad avere la meglio. Curado chiarissimo nel quello che vuole dire ai compagni, cioè giocate il pallone, giochiamo il pallone, non cerchiamo di andare per forza a lanci lunghi, facciamo quello che l'Ascoli è capace di fare. Però lo perde e proprio il capitano deve andare in scivolata poi da terra a servire Rizzo. Insomma, adesso tanti rischi in questo inizio di secondo tempo. Poi Duffizi, un brutto pallone per Damiani di tacchio, prova in ruleta, riesce però l'Ascoli a recuperarlo nella metà campo. Duffizi allarga tutto per Silipo, lato corto dell'area di rigore. Silipo può anche rientrare e mettere il cross, chiede palla a Shakir, Silipo aspetta, poi calcia. Era buona l'idea, però il pallone è troppo alto, ci ha messo forse un po' troppo, c'era Shakir solo che si faceva vedere all'altezza del dischetto. Silipo ha provato ad accendere la sua partita rientrando e calciando, alla qualità deve avere però qualche minuto in più di partita per tentare la conclusione. Tanto spazio comunque lasciato dalla difesa del Catania. Rimessa dal fondo di Dini, lunga, Curado con la testa, a centrocampo alla meglio però Casasola, pallone buono per Forte che non riesce però a tenerlo. Allora l'Ascoli può ripartire in contropiede con Simone Duffizi, corsia di sinistra alla meglio il numero 68 Gherardi, poi Casasola con il tacco, adesso anche la qualità del Catania con Gherardi che cerca di superare Rizzo che finisce a terra e conquista fallo laterale. Arriva la carica dalla panchina dell'Ascoli, dai suoi compagni, cercano di dare forza ai calciatori bianconeri, chiaramente si saranno parlati nello spogliatoio, avranno valutato le soluzioni migliori in questo secondo tempo per evitare meno rischi possibili. Ma il Catania insomma non ci sta e continua ad attaccare e conquista un fallo con Francesco Forte, 25 metri piuttosto defilati, calcio di punizione per il Catania. Insomma l'Ascoli ha bisogno di tenere il pallone, di fare un po' di possesso palla, di ritrovare fiducia nella partita. Non sono stanchi, però c'è bisogno di pulire un po' la mente, sgombrarla da brutti pensieri e tornare concentrati sulla sfida. Calcio di punizione per il Catania, 25 metri, posizione defilata, sul pallone pronto d'ausilio con il numero 99, trenino dei calciatori dell'Ascoli, pallone ad uscire, colpito però da Alagna che lo ha messo in corner, c'era però di nuovo fuori gioco, funziona la trappola dell'Ascoli in questo secondo tempo sulle situazioni di palla inattiva da parte del Catania. Nel frattempo risultato finale a Brescia, vittoria per 2-0, quindi ribaltato, cioè non c'è Calvaro intanto, attenzione, credo per un possibile tocco di mano di un difensore dell'Ascoli, a giudicare anche da quello che dicono i calciatori del Catania. L'arbitro dice tranquilli, controlliamo tutto, probabilmente sulla ribattuta di Ritacchio, no, ha confermato il fuorigioco, quindi non c'è pericolo per l'Ascoli, che può riprendere il gioco di nuovo con Vitale a servire Milanese nella propria metà campo. L'Ascoli appena fuori dall'area di rigore rischia un po' con il fuoco, con i soliti passaggi corti, di nuovo Vitale che deve aprire tutto per Rizzo, vicino a lui non c'è Ghiebre, allora Rizzo cerca la cavalcata, va davanti a Tomei e poi serve il pallone a Duffizzi che accelera, serve la qualità del numero 15 che poi apre tutto per Alagna, pallone troppo lungo, in scivolata non riesce a recuperarlo, c'era addirittura prima un calcio di punizione da parte di Duffizzi, Rizzo Pinna lo allontana perché l'ultimo delle cose da fare è andare proprio a protestare. Dicevo, il Brescia che ha vinto 2-0 con la Salernitana, ribaltando quindi il risultato, anche se all'andata era finita 1-1, e quindi Brescia già certa del passaggio del turno della qualificazione in finale. E c'è un inizio di secondo tempo che, come al solito, l'Ascoli sembra sempre un po' soffrire, cerca di ripartire in contropiede, però il Catania è forte nella regressione.
2: Da brivido, perché il Catania ha colpito il palo che fortunatamente per noi non gli ha permesso di realizzare il terzo gol. Però ecco, è un Ascoli che sembrerebbe anche un po' intimorito, impaurito, non preferisce magari lanciare lungo e non ripartire dal basso come è suo solito. Fa bene così, perché il pressing dei giocatori del Catania è veramente tanta roba, perché attaccano, vanno in pressing su tutti i portatori di palla, quindi onde evitare, ovviamente, forse anche secondo le indicazioni di Tomei, preferiamo lanciare in avanti, però questo poi non ci permette di sviluppare il gioco a centrocampo palla a terra e quindi di passare per i vari Damiani, Milanese, Siripo e Duffizzi per poi cercare di servire chi attacca l'area di rigore. Ci abbiamo un po' impauriti, intimoriti di fare il solito gioco nostro, magari qualche cambio potrebbe dare uno scossone e galvanizzare un po' i ragazzi.
1: Corradini, Gori, Ovičak, insomma, nomi da pescare dalla panchina a disposizione di Tomei ce ne sono. L'Ascoli riparte nella metà campo del Catania con Silipo che mette un filtrante per Shakir, lato corto però dell'area di rigore, finisce a terra, il numero 9 non ha vinto un duello. Curato poi con la testa, non riesce ad essere preciso, allora il Catania può ripartire sulla corsia di sinistra con D'Ausilio, cerca di giocare tutto di prima, il Catania ci riesce, poi Rizzo si vendica su forte, questa volta vincendo il duello, allora l'Ascoli può ripartire veloce in contropiede con Rizzo Pinna, vicino a lui Ghiebre, servito però Duffizzi, Murato, fallo laterale davanti agli occhi di Tomei.
2: Quasi stucchevole un po' l'atteggiamento di Shakir, vedi che non fischia quest'arbitro, non ti buttare per terra, continua a giocare, cioè è talmente evidente la cosa che insomma ti urta anche un po' i nervi, no? Cioè, vedi che non fischia un fallo questo arbitro, lascia giocare e ti butti per terra quando perdi il pallone, invece di insistere. Poi adesso l'errolaccio di Rizzo che sembra un po' in confusione.
1: Vabbè, chiaramente dopo il gol segnato da forte, Rizzo ha perso un po' di lucidità, chiaramente paga anche le partite ravvicinate, questo è un discorso che vale anche per il Catania. Rimessa dal fondo proprio per i rosso celesti, il pallone messo buono in area di rigore per Forte che cerca la rovesciata, facile però per Vitale arrivare sul pallone. 59 sul cronometro, Catania 2 Ascoli 0. Si prende qualche secondo Vitale per andare alla rimessa dal fondo, poi gioca corto da Rizzo, vicino a lui Rizzo Pinna, l'Ascoli staziona nella propria metà campo, serve Duffizzi con un pallone non preciso, Duffizzi però è bravo a metterlo giù, a lottare, non senza fallo, allora si continua, il Catania in area di rigore.
2: No, volevo dire se non fischiava neanche questo, cioè,
1: ma è arrivato. Ci ha messo un attimo a fischiare l'arbitro, il fallo era netto su Simone Duffizzi. Ci ha messo un attimo di troppo e la sensazione è che l'arbitro abbia troppo bisogno della conferma dei guardalini. Manda sempre un'occhiata, prese poche decisioni purtroppo oggi dal direttore di gara, e spesso sbagliate da una parte e dall'altra, perché comunque nel primo tempo anche diverse situazioni al Catania non sono state fischiate, cioè da essere sinceri. Comunque l'Ascoli riparte nella propria metà campo con Ghiebre che tocca un pallone con il braccio, chiaramente lo fa inavvertitamente ma commette fallo, è altro calcio di punizione per il Catania, il pallone che proprio l'Ascoli non riesce a controllare, rimbalza male, da capire se sia un discorso di troppa potenza dei giocatori nel momento del passaggio o proprio di terreno, che per carità non è che uno voglia cercare alibi, giocare al Del Duca è una cosa, giocare fuori è un'altra, lo sappiamo. Calcio di punizione per il Catania, il cross di Quaini, lontanissimi, siamo davanti proprio a Tomei, il cross a rientrare, pallone messo fuori, questa volta bene da Rizzo, in fallo laterale, Donnarumma pronto ad andare alla battuta del fallo laterale, corta per D'Ausilio, si fa vedere di nuovo il numero 20 del Catania, raddoppiato, cross comunque sfiorata, ci può arrivare Vitale perché la deviazione non è volontaria e quindi rimessa dal fondo per l'Ascoli, sbaglia di nuovo Vitale, il pallone recuperato da Gherardi che però non ha compagni vicini e quindi riparte sulla stessa linea con Di Tacchio, si fa vedere anche Celli, poi preferisce verticalizzare con D'Ausilio, buono il filtrante, Alagna però lo legge bene, finisce a terra, servito comunque Vitale, c'era però calcio di punizione proprio per il fallo su Alagna commesso dal numero 3. Tanta imprecisione oggi da parte dell'Ascoli, soprattutto da Vitale, marca bene il Catania, non dà soluzioni in fase di uscita e quindi Vitale è costretto ad andare a lancio lungo, troppo spesso però non è preciso e quindi il Catania può recuperare il pallone. Fallo laterale per l'Ascoli nella propria metà campo all'altezza della linea che delimita l'area di rigore dell'Ascoli. Milanese alza un campanile per Shakira che finisce a terra, non c'è fallo per l'arbitro, anzi lascia correre perché il pallone è ancora dell'Ascoli. Allora Silipo, tante maglie del Catania, Silipo prova ad andare da solo, vince un rimpallo e conquista fallo laterale, attento Celli nell'uno contro uno a chiudere gli spazi al numero 7 che chiaramente ha bisogno di minuti, è entrato proprio all'intervallo al posto di Del Sole, ha bisogno di minuti per accendersi, per scatenare tutti i suoi cavalli. Fallo laterale per l'Ascoli, lato corto dell'area di rigore, Shakir ci entra, lotta, finisce a terra, non c'è fallo, si continua e poi addirittura il fallo è di Shakir e quindi calcio di punizione per il Catania che andrà a battere il portiere in maglia numero 57, Dini, chiede calma mister Toscano nella gestione del pallone, non vuole fretta, partita chiaramente ancora lunga, 63esimo minuto, Catania 2 Ascoli 0. Curado vince il duello controforte, riparte da dietro da Vitale che alza il campanile, pallone in possesso di nuovo però dei bianconeri con Damiani, perfetto in fase di recupero e di gestione, conosciamo la sua qualità. L'Ascoli intanto prepara un doppio cambio, ho visto sicuramente Gori, facile pensare che uscirà Shakir per come poi ha anche giocato la sua partita. Nella metà campo l'Ascoli, nella propria metà campo, cerca di far girare il pallone con Rizzo Pinna che si prende un rischio su Quaini, poi torna dietro da Curado, verticalizza Curado, Shakir anticipato, finisce a terra senza fallo secondo l'arbitro, però in difesa ci sono solo calciatori dell'Ascoli, recupera il pallone Alagna, qualche giocatore del Catania inizia a subire un po' la fatica, Shakir di nuovo spalle alla porta, non ha vinto un contrasto Shakir oggi, cerca sempre di tenere il pallone spalle alla porta per fare poi la sponda, non si sa per chi, perché diciamo che non ci sono compagni. Si lamentano i calciatori del Catania che devono un fallo, non c'è per l'arbitro, c'è invece su Damiani, arrabbiatissimo, forte, e probabilmente qui arriverà la doppia sostituzione per l'Ascoli. C'è bisogno chiaramente di forze fresche, cambiare qualcosa lì davanti, anche un solo gol potrebbe fare tutta la differenza. Fuori Rizzo Pinna, Fuori Rizzo Pinna.
2: E dentro Gori.
1: E dentro.
2: E anche Milanese.
1: Gori. Fuori Milanese per Corradini. Cambio ruolo per ruolo e immagino Shakir per Gori. A questo punto Rizzo Pinna. Allora, Rizzo Pinna è uscito al posto di Gori e Milanese al posto di Corradini. Sì, abbiamo chiarito adesso le indecisioni. Per il Catania ci sono dei cambi da fare, ma probabilmente è stato sbagliato il numero, quindi è urgente. Intanto io ti chiedo un giudizio sulla partita di Milanese e di Shakir.
2: È stato un po' come dire, non dentro alla partita in maniera totale, ecco, ha giocato a sprazzi, intanto esce il 99 e entra il 10 per il Catania. È stato non ha partecipato, diciamo, completamente come quando lo vediamo subentrare, no? Entra subito in partita, invece è stato un po' timido all'inizio, ha subito un po' il pressing ovviamente asfissiante dei giocatori del Catania a centrocampo, non è riuscito ad esprimersi al meglio e è stato un po' anche il tallone d'Achille di Unascoli, che a centrocampo non ha avuto la potenzialità di poter fraseggiare e dettare il gioco come suo solito. Probabilmente Corradini darà molta più qualità e soprattutto anche l'ingresso di Gori permetterà più fisicità davanti per andare, insomma, a fare a sportellate con i difensori della formazione rosso-azzurro.
1: Riprende il gioco dopo un po' di indecisione, chiaramente con Gori lì davanti. Ma Shakir non è uscito,
2: no, sbagliato. No, giochiamo con due.
1: Allora, no, okay. No, infatti non mi riportava.
2: I cambi sono stati due.
1: Sì, Milanese, Rizzo Pinna per Gori e Corradini.
2: Esatto. No, sono stati tre, però sono usciti Milanese, Rizzo Pinna e.
1: Adesso lo recuperiamo, perché intanto l'Ascoli ha messo fuori un pallone con Ghiebre, quindi quarto calcio d'angolo per il Catania da battere alla sinistra di Vitale. Siamo certi che per i padroni di casa, fuori d'ausilio, dentro Cicerelli.
2: Corradini e Gori sono quelli che sono usciti in questa okay. Finestra.
1: Ok.
2: Diciamo di sostituzione. Prima era uscito.
1: Prossa a rientrare di Cicerelli, Damiani allontana il pallone, però ancora buono per Quaini che torna dietro da Celli, il lancio lungo in posizione regolare l'attaccante. E quindi pallone che arriva tra le braccia di Vitale. 68 sul cronometro. Catania 2, Ascoli 0, i due gol nel primo tempo. Con Caturano al settimo e Forte al 43esimo. Possesso palla dei bianconeri. Corradini tocca il primo pallone della sua partita. Bene per Ghiebre, che cerca di accendere Duffizi. Parte Simone con il numero 15, Duffizi. Catena Mancina in mezzo a due. Simone cerca il cross. Buono per Gori, che colpisce il pallone ancora. Buono Gori, la palla è uscita in caduta. Non è riuscito a dare precisione al tiro. È alzato il pallone sopra la traversa, occasione clamorosa per l'Ascoli, con Duffizi che si riaccentra, cross al centro per Gori che colpisce una prima volta il pallone e poi c'è stata deviazione del numero 3, non
2: sì,
1: è stato Gori a colpire, quindi calcio d'angolo
2: sul traversone di Duffizi. Gori ha semplicemente sfiorato il pallone che è praticamente arrivato nella disponibilità del difensore del Catania, che praticamente ha fatto un assist a Gori, che si è visto arrivare il pallone addosso e gli è praticamente sbattuto su un fianco e poi ha calciato, ma in caduta il pallone si è alzato praticamente all'altezza della linea di porta, sì, sopra la traversa andando fuori. Gori. Sembrava deviazione, ma invece è stata concessa, rimessa al fondo.
1: Sì, perché Gori, cioè, diciamo, a mettere fuori il pallone è stato Pieraccini con il 73, ma Gori ha commesso fallo e quindi l'arbitro ha segnato calcio di punizione al Catania. Però Ascoli subito pericoloso, diciamo, con l'asse Duffizi-Gori. Sappiamo che insieme hanno carriato l'Ascoli in questo campionato. Occhio però al Catania, che si rende pericoloso con il cross, la rovesciata addirittura di Casasola che colpisce in pieno Ghiebre e c'è il quinto calcio d'angolo per i rossocelesti. Si era coordinato molto bene il numero 24, anche se la palla mi sembrava piuttosto diretta verso Samuele Vitale, insomma sempre meglio evitare il rischio. E quindi calcio d'angolo di nuovo Cicerelli, andrà ad uscire il pallone dalla bandierina alla sinistra di Vitale, infatti è così, la colpisce, la palla che esce di pochissimo con Di Tacchio, che addirittura chiede all'arbitro un fallo, dice di essere stato colpito alla caviglia, non è d'accordo. Insomma, Catania pericoloso su calcio d'angolo, il colpo di testa di Gherardi che è riuscito a dare né precisione né potenza, diciamo. E quindi rimessa dal fondo per l'Ascoli con i minuti che passano. Siamo entrati nel 71esimo minuto. È ancora lunga la partita. Lancio lungo di Vitale, questa volta Shakir per Gori, che però non riesce ad arpionarla. Buono comunque l'intenzione del numero 35. Buono anche lo stop di Alagna, che cerca di servire proprio Gori con un fallo con Radini. Insomma, adesso l'arbitro ha iniziato anche a fischiare, però ancora nessun cartellino in 71 minuti di partita, e diciamo che di situazioni per estrarlo ce ne sarebbero anche state. Pronto il Catania a battere questo calcio di punizione nella propria metà campo, sono tutti in quella dell'Ascoli, però il lancio lungo a cercare Forte, che riesce a spizzare materiale per Curato, che allontana il pallone, e poi Forte cerca di colpire da fuori e forse si fa male, o rimettendo giù il piede ha messo male la caviglia, perché zoppica il numero 32, si probabilmente riappoggiando la caviglia lo ha fatto in maniera
2: scorsa. Fatto una finta per giustificare il tiraccio.
1: Possibile, come quando sbagli e dai la colpa al campo che ha le buche. Beh, da lì Curato allontanato di testa, Forte ha visto la porta, ha cercato di calciare, insomma buona l'idea, però da lui ci si aspetta sicuramente di meglio. Altra rimessa dal fondo per l'Ascoli con Vitale, che va al lancio lungo a cercare Gori, che si era abbassato riuscendo a mettere in difficoltà Donnarumma, e quindi fallo laterale per i bianconeri. Di nuovo cambi
2: per il Catania,
1: dentro con il numero 17 Bruzzaniti, è uscito, se non ho visto male, Caturano. Il numero 18 Caturano,
2: sì.
1: Bruzzaniti
2: che arringa il Bassimino, richiamando insomma alla spinta, e i tifosi presenti saranno oltre 20.000, perché davvero sold out un impianto del genere è tanta roba,
1: Sì, non abbiamo il dato ufficiale. Ha cambiato praticamente la linea di trequartisti mister Toscano. Adesso ci sono Bruzzaniti a sinistra e Cicerelli a destra a supporto di Gori e di Forte, con il Catania che invece strappa un pallone a Gori, ecco perché mi sono sbagliato, e poi entra nella metà campo dell'Ascoli non con precisione ma con efficacia, perché proprio Bruzzaniti riesce a resistere e poi a ripartire dietro da Celli.
2: Sta dando l'esempio Gori, sta suonando la carica per come insomma bisognerebbe adesso affrontare questi ultimi 18-20 minuti che restano al termine della partita, per cercare in qualche modo di dare un po' più di agonismo, più di pressione ai giocatori avversari, perché non possiamo lasciare campo libero e soprattutto giocarli sensazioni di disturbo.
1: No, ma soprattutto l'Ascoli non deve abbassare la propria linea come invece sta facendo, favorendo il gioco del Catania che si rende pericoloso proprio con Cicerelli che va a servire Bruzzaniti, appena entrato il 17, allora apre tutto per Donnarumma, chiede di nuovo il pallone il 17, Donnarumma però non lo ascolta, se la porta sul destro, lato corto dell'area, vuole calciare, Alagna bene in chiusura, allontana il pallone facendo muro, la mette in fallo laterale. Insiste il numero 20, forse tra i più pericolosi di questa partita. Lì sulla corsia di sinistra sono arrivati tanti cross interessanti per gli attaccanti. Cicerelli dietro per Celli, cross al centro, Ghiebre di testa, Duffizi con il petto, prova il tunnel che però non riesce. E allora il Catania da Gherardi, che era nella metà campo, torna addirittura da Dini, che è il portiere, vuole gestire il pallone in questi ultimi 20 minuti, averlo il più possibile. Il Catania riesce a recuperarlo con Casasola, Benerizzo con un tempo, finisce a terra Casasola, poi si rialza, allora Duffisi deve dare una mano, allontanare il pallone, lo stop in difficoltà di Gori che riesce comunque a servire Ghiebre, lì proprio davanti agli occhi di Tomei che segue l'avanzata dei suoi di tacchio da terra, lotta come un leone il capitano del Catania, poi va da forte, contrastato però da Curato che allontana cercando di servire Silipo, pallone non preciso, c'è arrivato Celli, doveva attaccare un po' di più Silipo, non è entrato benissimo in partita, si sta giocando soprattutto sulla corsia di destra mentre si prepara addirittura Andoi, quindi diciamo che il segnale che arriva dall'Ascoli è quello di voler gestire il più possibile il pallone, diciamo che forse non è proprio la persona più adatta in una partita che potrebbe accendersi da un momento all'altro, però sta per entrare anche
2: Cicchi. Rischiamo di rimanere in 10 con noi, che sappiamo che carattere ha, e metterlo in campo adesso a mio avviso non credo sia una buona idea, però un gol sarebbe diciamo l'ideale per innanzitutto spezzare un po' un attimo il ritmo, far rifiatare i ragazzi e soprattutto spegnere un po' anche le possibilità di poterla riacciuffare, rimontare da parte del Catania, che darebbe davvero una mazzata non indifferente, sì, alla formazione etnea. Speriamo che questo possa arrivare. Ovizza, che lo vedo.
1: Sì,
2: lo
1: doppio cambio per l'Ascoli. Fuori Shakir che è a terra perché i crampi, e Duffisi che lo sta aiutando, ma non si è accorto che deve uscire o ha fatto finta di non accorgersi. Quindi fuori Gori e niente, fissato con Gori. Fuori quindi Shakir e Duffisi per Ovičak e Ndoi. Ovičak che chiaramente andrà a prendere il posto del numero 15. Doi si va a piazzare credo come trequartista con Corradini e Damiani che formano la classica linea mediana, e il resto della formazione la conosciamo. Nel frattempo l'arbitro, proprio perché Shakir ha cercato di fare il furbo, ha detto recuperiamo almeno un altro minuto solo perché ti sei buttato a terra dicendo di avere i crampi. Intanto 77esimo minuto con il calcio di punizione per il Catania davanti agli occhi di Tomei che dice al quarto uomo era più dietro, ha cercato di guadagnare qualche metro Cicerelli, anche Silipo non è d'accordo, l'arbitro lo sgrida, insomma facciamo cronaca perché il gioco non riprende, il tempo scorre, nel frattempo Agostinone segue con attenzione il posizionamento dei suoi giocatori, pallone ad uscire di Cicerelli, deviazione di Ditacchio, Vitale disturbato con un fallo, ma ci arriva e quindi l'arbitro poi non fischia e giustamente si arrabbia il portiere dell'Ascoli perché lì poteva essere carica sul portiere. E adesso fa ripartire il gioco con un altro errore in fase di impostazione, Alagna non riesce a conquistare il pallone, chiedeva un fallo laterale che per me era netto, però non secondo il guardellino. Oggi Vitale veramente male in fase di impostazione, le ha sbagliate quasi tutte. Doi tocca il primo pallone per Silipo che non riesce a servire Gori a centrocampo, allora lotta il Catania con Forte che finisce a terra, calcio di punizione per il Catania. Curato va a protestare, ma anche in questo caso a me il fallo sembrava netto, giusto che l'arbitro abbia fischiato, il problema è che non fischia quelli che ci sarebbero per l'Ascoli, diciamo, però si è trattenuto, sì, diciamo che si lascia un po' andare forte, diciamo che la dinamica è molto simile a quella che ha portato proprio al gol del numero 32 nello scadere del primo tempo. Calcio di punizione quindi, pericolo per l'Ascoli, il Catania sulla corsia di sinistra è pronto ad andare alla battuta di questo calcio di punizione con Donnarumma, piuttosto rifilato, il pallone andrà chiaramente a rientrare, trenino dell'Ascoli in area piccola con tutti i giocatori del Catania fuori dall'area che vanno a muoversi in questo momento, il cross di Donnarumma tanto rifilato lo prova a rimettere al centro Casasola, non ci sono però maglie dei compagni, allora Andoi deve masticare un pallone che è un po' una mina vagante, l'Ascoli lo allontana consegnandolo addirittura al mister Toscano, ma il fallo laterale è proprio per il Catania che guadagna diciamo 3-4 chilometri per andare alla battuta di questo fallo laterale, poi però il guardalinea se ne accorge, li fa tornare indietro, attento l'arbitro. Ma diciamo, dai, il calcio è fatto anche di questo, non bisogna essere ipocriti. Il lancio lungo di Casasola, lo stop di Bruzzaniti, Alagna, anzi Silipo con la testa, poi Ghiebre cerca di spazzarla, ma c'è solo Tomei che può fare, anzi neanche da racchetta palle, perché chiaramente non vuole che il gioco si riprenda in fretta. Fallo laterale, battuta lunga da parte del Catania, buona la sponda, Bruzzaniti però marcato strettissimo, uomo addirittura da tre, può ripartire Silipo che accende i suoi cavalli, Silipo parte, c'è Ovičak sulla corsia di destra, Silipo però è solo, troppo solo, chiede un fallo laterale, è d'accordo l'arbitro. Allora rimessa per l'Ascoli proprio a centrocampo, siamo ormai negli ultimi 10 più recupero di questa semifinale di ritorno. L'Ascoli sceglie la via del possesso con il Catania che alza e abbassa la linea con molta velocità e poi recupera il pallone ripartendo proprio con forte, buono lo stop con la spalla, poi con il petto, perde però il pallone, lo recupera Curato che lo scarica per Rizzo, si fa vedere Ghiebre a sinistra, servito Ovičak che è più vicino e poi Indoi con uno scavetto, scelta sbagliata però del numero 6, serve attenzione soprattutto in questo finale e non concedere occasioni. Casasola stoppa e apre tutto per Pieraccini, si abbassa di tacchio, poi si fa vedere Donnarumma uno contro uno con Alagna, raddoppiato da Silipo, riesce comunque il Catania a gestire il pallone, lo fa nella propria metà campo dove c'è solo Pieraccini. Gori alza il pressing ma il Catania rallenta il ritmo, cerca di giocare il pallone e di sorprendere l'Ascoli soprattutto con verticalizzazioni e lanci lunghi. I bianconeri però sono attenti con Rizzo in due tempi, aiutato anche da Andoi che finisce a terra, calcio di punizione per l'Ascoli proprio fuori dalla propria area di rigore. E questo è il lavoro che deve fare Andoi,
2: sì, prendere,
1: per,
2: sì,
1: per conquistare questi falli.
2: Prendere calci di punizione, cercare di spezzare il gioco, non dando continuità ai giocatori del Catania. Poi siamo anche, credo, vicini a un cooling break che ci dovrebbe stare perché fa davvero molto caldo. E ora c'è un altro doppio cambio per il Catania con Donnarumma che ha giocato una buonissima partita, forse è il migliore dei suoi in campo questa sera, e fuori anche Casasola che ha speso tantissimo anche lui, è stato un giocatore diverso rispetto a quello che abbiamo visto nella partita di andata.
1: Fuori Donnarumma per Lunetta con il numero 23, recuperato proprio per questa sfida, non doveva essere della partita, invece mister Toscano diciamo le ha provate tutte, e fuori Casasola per Raimo con il numero 19. Il gioco è ripreso con il possesso palla proprio del Catania che però sbaglia ingenuamente, favorisce allora il contropiede dell'Ascoli sulla corsia di sinistra con il tunnel di Ghiebre per Ovičak che piazza Ovičak all'83esimo minuto. L'Ascoli riesce a mettere di nuovo il muso davanti con la qualità della corsia mancina. Ghiebre fa lui, crea questo gol, riparte velocissimo, poi serve Ovičak che con precisione dà un bacio al palo e poi gonfia la rete. Catania 2, Ascoli 1, ma il complessivo vede l'Ascoli in vantaggio di 3 gol all'84esimo minuto con tantissima sofferenza ma anche con il giusto merito. L'Ascoli riesce a mettere il riaccorciare almeno nel parziale di questa partita di ritorno, ma sappiamo che eravamo in vantaggio di 4 gol, di 2 con quelli segnati dal Catania questa sera. Quello di Ovičak diciamo che rallenta e di non poco i battiti dei tifosi bianconeri che adesso a casa, perché non sono al massimino chiaramente per indicazioni delle autorità, saranno quindi ospiti soltanto se possibile al Rigamonti di Brescia in eventuale conferma della finale, ma azione costruita perfettamente dall'Ascoli con tutta la qualità sulla corsia mancina con Ghiebre che se ne va in qualità conferma di essere nel momento migliore della stagione, e poi Ovičak è entrato per dare una mano, per far gol. Tomei trova di nuovo reti dalla panchina ed è fondamentale, Euge.
2: Beh sì, guarda, io lo avevo detto perché effettivamente stavamo un po' soffrendo e non potevo leggere altri 10 minuti senza poter avere la certezza di realizzare un gol. È arrivato da questa azione in ripartenza orchestrata da Ghiebre, che ha messo benissimo un pallone per Rovica, che è stato poi bravo a trovare lo spiraglio giusto per infilarla in rete. Ora tutto si fa molto più, come dire, anche un po' gradevole dal punto di vista del godimento della partita, perché effettivamente ora siamo
1: all'85esimo minuto più recupero. Però nel frattempo partita la contestazione al Massimino, lancio di bombe carta e fumogeni anche in campo dalla parte addirittura del guardaline. Gioco interrotto perché lancio di fumogeni, questo è un gol che pesa, perché potrebbe sancire chiaramente la conferma dell'eliminazione del Catania nei playoff, e dopo un supporto costante fino al gol di Ovičak, adesso chiaramente il pubblico catanese si fa sentire, esprime proprio la rabbia, la contestazione, continua il lancio di petardi, il gioco non può riprendere perché ci sono proprio fumogeni e bombe carta in campo. Chissà se addirittura l'arbitro possa decidere di far chiudere qui la partita. Sarebbe un peccato, lo dico sinceramente, è già un peccato vedere piazze così, dover soffrire di nuovo. E chiaramente l'arbitro è a colloquio,
2: sì, ma l'autorità di pubblica cammina. Sicurezza non avevano aggiornato l'aggregate, no? Totale reti realizzate dalle entrambe le squadre, eravamo ancora sul 2-4 per l'Ascoli, mentre invece adesso il Catania, per poter andare ai supplementari, ha bisogno di fare 3 gol in 5 minuti. La vedo un po' molto molto difficile, e possiamo dire che insomma abbiamo davvero tirato un sospiro di sollievo in questa circostanza, perché questo gol di Ovičak spegne tutte le velleitarie possibilità di rimonta del Catania. Dai,
1: il gioco è ancora fermo perché, come abbiamo detto, c'è adesso la contestazione dei tifosi del Catania dopo il gol di Ovičak, che ha spento un po' le speranze. Chiaramente fanno sentire tutta la propria rabbia e la frustrazione. Si sta cercando di capire adesso di continuare, la partita è sospesa in questo momento, i calciatori ne hanno approfittato per fare un vero cooling break, alcuni tifosi soprattutto nella tribuna hanno già iniziato ad abbandonare lo stadio, e chiaramente oggi cerchiamo di non guardare in casa degli altri, ma dispiace perché al di là di tutto il Catania è una piazza storica. Abbiamo ricordato i precedenti con l'Ascoli, era da tanto che non si giocava questa sfida, se non addirittura i tempi dei diabolici, se non, sì, non ricordo male, le formazioni di entrambe, vedere che purtroppo si arrivi a questo è un peccato.
2: È normale, sale la protesta, sale un po' anche la rabbia, no, dei tifosi del Massimino, che ci avevano sperato, perché insomma sul 2-0 devi ancora fare 2 gol, mancavano 15 minuti alla fine della partita, il Catania stava continuando ad attaccare, poi quando proprio ti ho detto in diretta servirebbe un gol dell'Ascoli, sì, per cercare di spegnere un po' l'animosità dei giocatori e della tifoseria, è arrivato fortunatamente, e questo ci permette davvero di chiudere ora con meno sofferenza questa bellissima serata che ci va a consegnare la finale contro il Brescia.
1: Adesso l'arbitro Mazzoni sta parlando con i due capitani di Tacchio e Curato. Non so se per dire che si continua così la partita, credo che a questo punto verrà o sospesa o chiusa in anticipo, perché continua la pioggia di fumogeni e bombe carta dalla curva dei tifosi del Catania. O forse adesso la decisione, non so se a questo punto può aspettare direttamente il giocatore, o se l'arbitro possa dire al capitano del Catania di andare a parlare con la squadra. Non ho la più pallida idea, noi ci limitiamo soltanto anche a seguire. Io con attenzione cerco di ascoltare anche i rumori, perché potrebbe arrivare magari il triplice fischio, E nel frattempo il cronometro è arrivato praticamente all'89esimo minuto. Sarebbe un recupero maxi, non so neanche a questo punto cosa vorranno fare. Io credo che l'arbitro stia aspettando comunicazioni, sento che sta parlando con gli addetti, non so se alla sicurezza.
2: Sicuramente il gioco è fermo dalla realizzazione della rete di Ovizza, che è arrivata all'83esimo, quindi 84esimo si è ripartiti con il calcio di ripresa a centrocampo, e all'85esimo sono iniziati a piovere fumogeni, bombe carte e quant'altro, quindi all'85esimo il gioco si è fermato, la partita si è sospesa. È impossibile giocare perché il fumo dei fumogeni è anche fastidioso da respirare, e i ragazzi non possono giocare con questo clima, così che sembra quasi da guerriglia. E se si riprende la partita si dovrà ripartire dall'85esimo, quindi saranno 5 minuti di recupero più gli eventuali minuti di extra time.
1: Ma io credo che a questo punto, se si dovesse riprendere, allora 6 minuti da questo momento. Allora, è scoccato il 90esimo, l'arbitro ha guardato il quarto uomo, ha detto fai 6 minuti da questo momento, da appena si riprende il gioco, 6 minuti, quindi credo si vada a questo punto direttamente al recupero.
2: Eh sì, mancano 6 minuti per terminare la partita, credo, almeno questo.
1: Sì, no, praticamente non beh sì, diciamo che forse avrebbe potuto dare qualcosa di più, perché siamo stati fermi 5 minuti sicuro, più le interruzioni ci sono state. Comunque, vabbè, il gioco riprende, siamo al 91esimo, quindi con il Catania che attacca, il cross al centro, il pallone messo fuori, continua intanto a piovere fumogeni dalla curva del Catania, ufficializzati i 6 minuti di recupero.
2: Dal novantesimo
1: è appena passato il primo, perché il gioco è ripreso proprio al 90esimo minuto, quindi con l'Ascoli che può andare alla rimessa dal fondo con Samuele Vitale, che si prende tutto il tempo del mondo. Chiaramente adesso deve stare attento pure Vitale, io credo nel buon senso dei tifosi del Catania, che non vogliono assolutamente creare problemi al calciatore e quindi limitare almeno il lancio o magari rimandarlo al termine della partita.

e c'è fallo laterale per il Catania. Si incarica della battuta il numero 19 Raimo, vicino a lui Quaini, il cross al centro di Raimo, di tocchi addirittura cerca di fare da sponda, ma il pallone esce. 92-30, adesso clima surreale allo stadio Massimino, come probabilmente starete anche sentendo, silenzio quasi di tomba. È chiaro che è un gol che spegne le speranze, che chiude la stagione del Catania, che conferma l'amarezza per tante scelte sbagliate. Seppur la partita il Catania l'aveva fatta, l'ha fatta anche nel secondo tempo, e ha pagato una disattenzione grande nel finale di partita. Raimo apre tutto sulla corsia di sinistra per Celli, si fa vedere di nuovo il numero 16 nella metà campo dell'Ascoli. Il Catania comunque con coraggio si fanno vedere i ragazzi di mister Toscano. Raimo servito sulla destra, pressing di Ghebre, il pallone stoppato male però da il numero 19, aveva qualcosa da dire Ovijak, forse con Gori, chiedeva più profondità al proprio attaccante. 93 e 30, 6 i minuti di recupero ormai agli sgoccioli da un risultato storico per l'Ascoli e meritatissimo. Prima però il calcio di punizione per il Catania davanti alla panchina di Toscano, il lancio lunghissimo, Curado cerca di allontanarlo, ci riesce Alagna, di tacchio apre tutto per Lunetta che va a calciare, Vitale la vede partire e la blocca, 2 al termine e fischia ancora dal Massimino. Vitale aspetta per riprendere il gioco, chiaramente adesso non ha nessuna fretta il portiere dell'Ascoli, va al lancio lungo alzando il campanile, linea però dell'Ascoli piuttosto bassa, e allora il Catania di nuovo in possesso con Rizzo che la allontana. Gori apre le braccia, Andoi con la testa, aprire da Silipo che serve Andoi, tre quarti avversari all'Ascoli con Silipo che prova a reggere ma non riesce. Calcio di punizione comunque per l'Ascoli da posizione di filata più o meno ai 30 metri conquistata da Andoi. 94 e 50 sul cronometro, ormai è una questione di minuti prima che l'Ascoli possa essere coronata seconda finalista dei playoff di Serie C. Ho i brividi se pensiamo a tutto quello che l'Ascoli ha fatto, se pensiamo dove eravamo solo l'estate scorsa, da dove partivamo, con quali pretese, con quali sogni, e quello che stiamo riuscendo a costruire. Siamo ormai nell'ultimo minuto, calcio di punizione per l'Ascoli. Ovijak chiaramente vuole ripartire da dietro con Alagna che però serve Damiani, perde il pallone il numero 4, fallo laterale per l'Ascoli, ultimi 30 secondi, rimessa laterale per i bianconeri, l'arbitro continua a guardare il cronometro, mancano pochi secondi alla fine di questa partita, il Catania vince 2-1 ma l'Ascoli è in vantaggio nel risultato complessivo per 5-2 che significherebbe finale. Mancano 10 secondi alla fine di questa partita, con Vitale che ha il pallone tra i piedi può andare al rilancio, ultima azione, il pallone che arriva nella difesa, l'arbitro guarda il cronometro, fischietto in bocca, è finita, andiamo a Brescia Euge, l'Ascoli è in finale ai playoff di Serie C, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sofferto una partita difficile contro un avversario tosto che almeno all'inizio aveva fatto vedere la reazione che i tifosi di casa cercavano, ma poi la cattiveria, la forza dell'Ascoli ha avuto la meglio con Ghebre, con Ovijak che oggi è l'eroe della giornata, colui che segna il gol, che strappa il biglietto per la finale contro il Brescia. Saranno due partite da emozione pura da vivere dal primo all'ultimo minuto, ricordatevi questa notte perché sarà storica e non è l'ultima, ce ne saranno altre da vivere. Abbiamo sognato la rinascita dell'Ascoli e quel sogno, almeno questa sera, è realtà. E tutto questo, lasciatemelo dire, al di là di come andrà, è grazie al presidente, è grazie al direttore sportivo.

0: è grazie all'allenatore, è grazie ai giocatori, dal primo all'ultimo, è grazie ai tifosi che hanno creduto, che hanno aspettato, che hanno sofferto, ma che continuano a dare supporto incondizionato a questa squadra.
1: Diciamo anche grazie a Costantino Rozzi che ha soffiato dall'alto quel pallone che è andato a finire sul polo esterno, perché eravamo all'inizio del secondo tempo, qualora davvero il Catania avesse realizzato quel gol sul 3-0 sarebbe stata davvero un altro tipo di partita. Però è andata bene così, abbiamo avuto paura perché questo Catania ci ha messo paura, ci ha costretto a non essere il solito Ascoli, o quantomeno a sprazzi lo siamo stati, però diciamo meritatamente andiamo in finale. Ai ringraziamenti volevo unirmi a te e soprattutto fare un grandissimo ringraziamento a questo gruppo, perché davvero quest'anno ha realizzato un qualcosa di davvero fantastico, ricompattando tutto l'ambiente, dando una solidità, un'identità di gioco a questa squadra. Mister Tomei è stato davvero un grandissimo condottiero, ora ci aspetta l'ultimo step e ovviamente a Brescia Rigamonti sarà dura, e poi il ritorno al Del Duca con la Bolgia che ovviamente accompagnerà la gara di ritorno di questa finale, speriamo bene.
0: Permettimi di dire, non per ultimo, di fare un ringraziamento anche a tutti i nostri sponsor di Latte e Miele, la Pati Group che è main sponsor per questi playoff, che ci stanno permettendo di raccontare una cavalcata storica. Il Catania chiaramente va a prendersi i fischi sotto la curva, io rinnovo il mio messaggio di solidarietà per una piazza che comunque resta storica, che non può lasciarsi scalfire da una sconfitta pesante come quella dell'andata. Io questa sera, ti dico la verità, non vorrei neanche troppo analizzare la partita, è giusto che secondo me ci prendiamo la serata per goderci la festa, e poi domani tanto ci sarà la puntata di...
1: No, perché ovviamente si giocherà martedì 2 giugno, quindi diamo l'appuntamento direttamente a lunedì, che sarà una sorta di radio gol e occhio alla prossima, perché ci focalizzeremo, certo, sulla gara di andata della finale. Domani potremo anche andare in onda, ma per parlare di questa partita non mi sembra il caso, è più bello magari aspettare giovedì prossimo per
0: anche perché
1: concentrarci sulla gara di andata della finale.
0: Diciamo la verità, per fare un'analisi veloce, è una partita secondo me chiaramente tanto influenzata dal fatto che l'Ascoli arrivasse con un vantaggio di 4 gol. Sono veramente tanti e che ti permettono di gestire la partita, o meglio arrivare con la supponenza, fatemi passare il termine, di poter gestire la partita, perché hai la qualità e la capacità, hai anche la testa per farlo. Poi gioca al Massimino, uno stadio che è difficile, che è stato pieno in ogni ordine di numero e possibilità. Credo che anche nelle scelte della formazione iniziale di Mister Tomei questo si sia visto, perché mandare dal titolare del Sole, che è rientrato proprio in questi playoff, è una scelta per far riposare il più possibile Silipo. Lo stesso hai fatto con Gori. Milanese dal primo minuto forse fa capire quanto sia importante invece averlo a partita in corsa e quanta differenza possa fare, e secondo me anche Gori ci ha insegnato una lezione del grande lavoro sporco che fa, perché Shaqiri è stato in difficoltà. Poi può succedere, la partita storta capita a tutte, attenzione, questa sera non dobbiamo neanche dare colpe, cerchiamo chiaramente di fare un'analisi. È un Ascoli che comunque la partita l'ha fatta, perché adesso non ho i dati sotto, ma diciamo che a livello di tiri in porta abbiamo creato solo 5 tiri nel primo tempo in porta, tra l'altro non so se hai il dato
1: nel computo totale. Diciamo che per quanto riguarda la partita, sostanzialmente in equilibrio il possesso del pallone, 54 il Catania, 46 dell'Ascoli, ma nettamente superiore nel secondo tempo il Catania, il 64 contro il 36. Però diciamo nel computo totale della gara 6 tiri totali per il Catania e 10 per l'Ascoli, 2 in porta per il Catania e 5 per l'Ascoli, quindi diciamo che sostanzialmente l'Ascoli non è che sia stato a guardare subendo passivamente il gioco del Catania, era inevitabile che il Catania partisse così, certo. Poi il gol al settimo minuto ha dato ancora più coraggio alla formazione di Toscano, che ha avuto anche il merito di raddoppiare, ma ovviamente
0: Sì, è chiaro.
1: Quel gol è sembrato insomma un po' viziato, però diciamo che l'Ascoli ha avuto le sue occasioni per poter sbloccare, per poter pareggiare, non le ha concretizzate con Ghiebre sotto porta, con Duffizi, con Rizzo Pino dal calcio di punizione, con Alagna. Forse il secondo tempo abbiamo avuto meno occasioni, però abbiamo avuto quella giusta che ci ha permesso poi di andare a dormire tranquilli.
0: Sì, è un Ascoli che vince contro tutto, anche l'arbitraggio, perché ci crede, è inutile stare qua adesso a fare la mia moviola post partita. La cosa più importante è che l'Ascoli abbia passato il turno. Due applausi speciali li voglio fare ad Ovičak, perché trova un gol importante lì dove di solito domina Duffizi, e riuscire a ritagliarsi lo spazio non era cosa facile, e lui è stato preso proprio per questo tipo di partite. Ma quello più grande va a Ghiebre, secondo me, che è veramente l'uomo in più di questi playoff. Ha giocato un ottimo campionato, ma qui credo che abbia trovato la sua forma migliore, con il gol all'andata e con l'assist al ritorno. Quasi si può dire che questo passaggio del turno lo ha deciso soprattutto lui.
1: Sì, una menzione giusta nei suoi confronti, perché effettivamente lui ha tirato la carretta davvero dall'inizio del campionato, è stato sempre presente, forse uno dei giocatori con più minutaggi insieme a Damiani, credo, e a Vitali ovviamente, che è il portiere. E per quanto riguarda questa squadra, però, il plauso l'ho fatto a tutti, perché effettivamente sono tutti i componenti di questo traguardo, se lo sono meritato, ovviamente erano andati anche vicini a poterlo evitare con quella, diciamo, rincorsa entusiasmante delle ultime 10 partite di campionato, culminata poi con la sconfitta a Campobasso. Ma ovviamente non dipendeva soltanto da noi, l'Arezzo avrebbe dovuto compiere il passo falso, così non è stato. L'Ascoli lì ha dato davvero tantissimo e ora sta dando ancora di più per poter centrare questo obiettivo nella seconda possibilità che gli rimane per poter andare in Serie B. Abbiamo raggiunto questa finale, adesso ovviamente saranno altre due battaglie, come lo sono state anche in passato, tra Brescia ed Ascoli, partite che ricordo anche sempre molto sentite alla vigilia, con due tifoserie belle e calorose. E quindi questo è il calcio. Onore a questi giocatori, onore anche al Catania, che quest'oggi si è dimostrato di non essere la squadra che abbiamo visto all'andata. Però ovviamente il merito va dato anche a quest'Ascoli, perché gli ha rifilato 4 gol e uno oggi, mentre loro ne hanno realizzati soltanto 2. Quindi va avanti l'Ascoli, e sarà Brescia-Ascoli e Ascoli-Brescia la doppia finale di questo spareggio per andare in Serie B.
0: Il 2 e il 7 giugno, non abbiamo ancora novità sui biglietti, quindi per favore non cominciate a scriverci, si può andare o non si può andare, non lo sappiamo.
1: Però sappiamo gli orari, perché credo l'andata si giocherà alle ore 20, mentre il ritorno, e non capisco perché, si giocherà alle 18.
0: Perché dovrebbe esserci la partita della nazionale la sera, se non ho capito male, dovrebbe giocare la nazionale alle 20. E quindi per diciamo organizzazione la fanno giocare il pomeriggio, anche perché credo che sarà trasmessa sulla Rai.
1: Non è giusto, cioè io fossi nella società mi farei sentire, perché all'andata si gioca a Brescia con il fresco, e al ritorno invece si giocherà al Del Duca con 30 gradi.
0: Meglio, siamo più abituati noi. No, vabbè, scherzi a parte.
1: No, comunque anche per sottolineare il fatto che purtroppo dipendiamo dai pay TV.
0: Chiaramente non è una decisione nostra. Noi salutiamo soprattutto Alberto Crementi, che continua a scrivermi ininterrottamente da 10 minuti, e l'ultimo messaggio è stato: pronto per il gol di Ndoye, quindi credo che sia abbastanza ora di andare a letto, perché si vede che siamo stanchi e potremmo far danni con microfoni aperti. Scherzi a parte, Edoardo Ciriaci,
1: Eugenio Gaspari,
0: il saluto a voi, e quindi a questo punto noi ci vediamo lunedì con Radio Call.
2: Sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
3: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
2: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
4: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigroup.com.
5: Solo qua.
6: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
7: Io sono ancora qua.
8: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incisione.

0: perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
1: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
2: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzi.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

Mezzanotte in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: chiamale se vuoi emozioni.
1: Latte e miele.
2: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
1: Latte e miele.
3: Radio Latte Miele,
1: la tua musica italiana.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
1: Buongiorno.

una in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 21:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.